0: Sono le 3:01.
1: Radio Verona. Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a testare la pazienza del partner con una proposta un po' folle come un viaggio dell'ultimo minuto. La sua reazione vi dirà molto sulla solidità e flessibilità del vostro legame. Toro, le finanze saranno al centro di una discussione familiare. Saprete proporre un piano di risparmio che non toglie il piacere di vivere, ma elimina gli sprechi invisibili che pesano sul bilancio mensile. Gemelli, sarete molto attenti a un dettaglio del vostro abbigliamento che solitamente trascurate. Sperimentare un accessorio fuori dal comune vi farà sentire più sicuri e attirerà sguardi incuriositi in ufficio. Cancro, un sogno vi darà lo spunto per riprendere un hobby manuale che avevate abbandonato nell'infanzia. Comprare i materiali necessari sarà il primo passo verso un weekend di pura distensione creativa. Leone, in amore vivrete un momento di eros mentale purissimo. Una discussione accesa su un tema scientifico o politico si trasformerà in una tensione magnetica che renderà la serata molto interessante. Vergine, riceverete una critica costruttiva da una persona che stimate. Invece di chiudervi a riccio, analizzerete le sue parole con un distacco chirurgico, trovandovi degli spunti di miglioramento preziosi. Bilancia, sarete molto concentrati sulla qualità del vostro sonno. Deciderete di investire in qualcosa che migliori il vostro riposo, capendo che la lucidità mentale dipende da quanto bene rigenerate le energie. Scorpione, in amore sceglierete la via del mistero. Non rivelerete subito i vostri piani per fine mese, creando un'attesa nel partner che alimenterà il desiderio e la curiosità reciproca. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi, ma non nel solito modo. Proverete un percorso di trekking urbano o di una disciplina orientale che unisce corpo e mente. Capricorno, le vostre finanze beneficeranno di un piccolo colpo di fortuna o di uno sconto inaspettato su un servizio che usate regolarmente. Acquario, avrete una conversazione con una persona di una generazione molto diversa dalla vostra. Lo scambio di punti di vista vi farà riflettere su quanto i valori stiano cambiando rapidamente. Pesci, in amore deciderete di perdonare una piccola distrazione del partner senza farlo pesare. La vostra capacità di lasciar correre sulle piccolezze renderà l'atmosfera domestica molto armoniosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da... Iperceramica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Ancora un grave incidente sul lavoro nel veronese. Un operaio di 40 anni è rimasto ustionato ieri, poco dopo mezzogiorno, nel cantiere dell'alta velocità San Martino Buon Albergo. Secondo i primi accertamenti, un quadro elettrico sarebbe andato in cortocircuito. L'uomo, dipendente di un consorzio che lavora in subappalto, è stato trasferito in codice rosso a Borgo Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano Spisal e Carabinieri. È il terzo grave incidente sul lavoro in pochi giorni, dopo le due vittime di Zevio e Colognola ai Colli. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 2 ottobre, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. A Verona sono da ieri in vigore le misure antismog fino al 30 aprile con il livello verde attualmente in vigore. Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 non possono circolare benzina Euro 0 ed Euro 1 e diesel fino a Euro 4, salvo le deroghe e i veicoli aderenti a Move-in. Quest'anno gli Euro 5 diesel possono invece circolare. Per compensare, la regione ha esteso fino alle 19:30 l'orario delle limitazioni. Manomette il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex. Arrestato, è accaduto a San Giovanni Lupatoto. I carabinieri hanno rintracciato un quarantenne italiano in scooter a meno di 1000 metri da un luogo frequentato dalla donna, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. Il dispositivo presentava evidenti segni di manomissione. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Peschiera del Garda. Furto di profumi in pieno centro a Verona, 6 confezioni per un valore di circa 520 euro sono state recuperate dalla polizia dopo l'intervento in piazza Erbe. Arrestato un 34enne peruviano per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Denunciato anche un 30enne che era con lui. La merce, trovata anche in una borsa schermata contro i sistemi antitaccheggio, è stata restituita al negozio. Controlli dei NAS nei locali del veronese. I carabinieri hanno riscontrato irregolarità igienico-sanitarie e strutturali in 3 esercizi controllati tra Verona e il territorio di Peschiera del Garda. Contestate anche carenze nell'applicazione delle procedure di autocontrollo sanitario HACCP. Le sanzioni amministrative superano complessivamente i 6.000 euro. Si allungano i lavori in via Spolverini in Borgo Venezia. Durante la fresatura per gli interventi collegati alla filovia è emerso che in alcuni tratti la pavimentazione era spessa appena 5 cm con materiale incoerente al di sotto. Sarà quindi necessario rifare anche il fondo stradale. La prima fase del cantiere, inizialmente prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane. Un nuovo grande parco a San Massimo. La Giunta di Verona ha avviato l'iter per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità di oltre 19 ettari destinato a diventare la più grande area boschiva della città. Nella ex cava, oggi non accessibile, si è sviluppato spontaneamente un bosco di circa 30.000 alberi. Il progetto dovrà ora entrare nella programmazione dei lavori pubblici. Primo via libera per il marchio IGP al mobile di Verona. Il Ministero delle Imprese ha approvato la fase nazionale della domanda per la nuova indicazione geografica dedicata ai prodotti artigianali e industriali. Il comparto comprende oltre 1200 imprese venete. La pratica passa ora alla EUIPO, l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, per la registrazione definitiva a livello comunitario. Vasto incendio ieri pomeriggio alla De Roma di Malo nel Vicentino. Le fiamme hanno interessato un capannone dell'azienda di laterizi, provocando anche esplosioni a una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Non risultano feriti. In via precauzionale la prefettura ha chiesto l'attivazione dei centri operativi comunali nei territori interessati dalla nube e ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre in attesa delle analisi sulle emissioni. Era l'ultima notizia, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione riguarda la viabilità ordinaria a Verona, con rallentamenti e code sulla statale 12 da località Marchesino fino a Cadi David in direzione di Verona. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale di Verona possibili in città in questi giorni su via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via da Legnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, venerdì 2 ottobre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera, comunque senza piogge, temperatura massima lievemente inferiore rispetto a ieri, cioè si porta a 25 gradi, la minima scende a 15, non ci sono allerte meteo.
9: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, sono le 7:10 minuti e 35 secondi di venerdì 2 ottobre. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Verona, alle amiche e agli amici che sono già con noi. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, saremo insieme fino alle 9. Come sempre, questa trasmissione è anche vostra. Messaggi scritti e vocali al WhatsApp 335 60 11 610. E cominciamo dalla Francia, perché questa mattina il quadro è quello di una vera emergenza nazionale. Le proteste degli studenti nate nelle scuole, poi dilagate in molte città, sono sfociate in scontri, incendi e violenze. Migliaia i fermati, scuole e università chiuse. A Marsiglia anche una gravissima aggressione ai danni del personale di un liceo. Il governo francese ha riunito un vertice di crisi, ha richiamato i ministri dai loro impegni. Sulle cause dello scontro si apre anche una battaglia politica. Governo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare la protesta, accusa però respinta dal partito, ma dietro la rivolta ci sono anche problemi molto concreti. Carenza di insegnanti, condizioni delle scuole, costo della vita e un disagio giovanile che oramai va ben oltre le aule. E proprio il costo della vita ci riporta in Italia, con l'inflazione salita al 4,2% e il petrolio sopra i 100 dollari. Giorgia Meloni torna a scrivere alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo ancora maggiore flessibilità nei conti pubblici, vale dire possibilità di fare debiti. Secondo il governo, senza margini aggiuntivi diventa difficile sostenere famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. Bruxelles però frena e ricorda che agli stati sono già stati concessi spazi di flessibilità. Intanto i mercati hanno vissuto un'altra giornata pesante. Milano ha perso il 2,2% e si è allargato lo spread. Sempre a Roma, primo passaggio parlamentare superato dalla maggioranza sulla nuova legge elettorale. La Camera, con voto segreto, ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 voti contro 151. Il prossimo appuntamento

portato in codice rosso al Borgo Trento, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, però si tratta del terzo grave incidente sul lavoro in pochi giorni nel nostro territorio. Intanto sono entrate in vigore le limitazioni antismog alla circolazione, mentre sul fronte viabilità si allungano i lavori in via Spolverini. Durante il cantiere infatti sono emersi problemi al fondo stradale che richiederanno un intervento più consistente del previsto. E questa mattina a tempo reale, in particolare a Dammi un consiglio, parleremo anche di case e di affitti, quali contratti convengono davvero, che differenza c'è tra un 4 più 4 e un 3 più 2, quali sono le tutele per proprietari e inquilini e quali errori possono costare cari. Lo faremo più avanti dunque nella nostra mattinata. Questo dunque è il quadro con cui comincia venerdì 2 ottobre. Adesso però allarghiamo lo sguardo, prendiamo i giornali, proviamo a capire non solo cosa è accaduto ma perché alcune di queste notizie ci riguardano più di altre. Tempo reale è cominciato.

se qualcuno dice dai che venerdì 2 ottobre 7:18 minuti qui a Radio Verona, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. La prima pagina del giornale L'Arena, ma tranquilli perché poi vi porto anche sugli altri quotidiani della nostra bellissima regione. Dicevamo, sul giornale L'Arena questa mattina il taglio alto è dedicato all'evento Atesis sulla geopolitica. Il titolo è questo e riassume un po' quello che sta accadendo e cerca di trovarne anche le ragioni.

0: regioni in questi ultimi mesi. Le guerre e i confini violati, impatto economico sul territorio di Verona, dal Medio Oriente all'Ucraina, gli analisti all'evento Geopolitica 2026. Vedremo se avremo lo spazio per poterlo approfondire. Comunque, di spalla invece la notizia del restauro del Vescovado, una casa da abitare, ha detto il vescovo Domenico Pompili. È restaurato il palazzo del Vescovado, l'intervento grazie ai fondi PNRR della CEI è costato 2,5 milioni. Sarà una casa, non un museo, posti per chi non ha dimora, anche annuncia il vescovo Domenico. Mentre invece il centro pagina è dedicato al caso clamoroso avvenuto all'ospedale di Legnago, con proteste delle famiglie, una calca per un disservizio del portale che permetteva di cambiare il medico, ma che invece non era bloccato. Era bloccato l'accesso, questo dopo che una pediatra è stata trasferita e quindi i cittadini hanno dovuto riversarsi in massa negli uffici accalcandoli. Cambio di pediatra, 400 in coda in ospedale, arrivano pure i carabinieri, perché poi ci sono state delle proteste. Di questo tra l'altro se ne è occupato Lucio Salgaro, cercheremo anche di recuperare il pezzo. Si parla poi di bollette e di sconti, perché entra in campo anche Magis, parlando di tetto fisso, quindi anche qui un price cap deciso in autonomia, bollette, gas e luce, mentre arrivano nubi sul cielo degli utenti che dovrebbero essere più salvaguardati, e corsa agli sconti da parte delle aziende. La maggiore realtà del veronese e del vicentino, il gruppo Magis, è pronto a lanciare una proposta: tariffa fissa per 3 anni per luce e gas per tutelare il territorio. Quanto al caro gasolio, intanto sale la pressione sui trasporti, a rischio infatti sono le tariffe dei rifiuti che potrebbero subire un aumento. Si parla ancora di un altro incidente sul lavoro, sul giornale L'Arena. Questa mattina, folgorato nel cantiere della TAV, folgorato da un quadro elettrico, l'operaio è stato ricoverato al centro ustionati. L'infortunio è avvenuto ieri a San Martino Bonalbergo, appunto in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria, a pagina 23. Sono pronti i vaccini per l'influenza, è partita la campagna vaccinale contro i principali virus respiratori della stagione fredda, influenza ma anche Covid-19, nonché virus respiratorio sincitiale che riguarda comunque i neonati, quest'ultimo che è la principale causa di bronchiolite per i neonati. E sempre sul giornale L'Arena vi segnalo poi in taglio basso la notizia che riguarda l'università. L'Ateneo accoglie 6.500 matricole, giorno di benvenuto ieri. Lo studentato viene dedicato a Giulia Cecchettin. Dunque lezioni e socialità sono circa 6.500 gli studenti che varcano quest'anno per la prima volta le porte dell'Università di Verona. Oltre 1.000 di loro hanno partecipato ieri al Welcome Day con la rettrice Chiara Leardini, mentre a Veronetta il nuovo studentato che aprirà in via Mazza verrà intitolato a Giulia Cecchettin. Così sull'Arena, tra poco vediamo anche gli altri quotidiani insieme qui su Radio Verona.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello. Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Radio Verona, tempo reale.
7: Questa mattina i quotidiani della nostra regione aprono su vari fronti. Io comincerei con i quotidiani NEM, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso e Mattino di Padova, che parlano dei rincari della benzina e poi appunto dopo questa decisione di alcune compagnie di fissare un tetto massimo che non superi i 2 euro, benzina, si ricorda, però metà prezzo sono tasse. Dopo Eni e IP anche Kuwait e Tamoil annunciano tetti e sconti. Per i gestori i ribassi possono svalutare le scorte. Le varie imposte assorbono il 49% però del costo al distributore della verde e il 45% invece del diesel. Uno degli impegni di Meloni in campagna elettorale prima di diventare premier era quello di togliere o comunque abbassare le accise, che è una promessa che è rimasta disattesa. Questo da una parte, e quindi dei 2 euro che si pagano possiamo dire che poco meno di uno se ne vanno in tasse. Dall'altra poi c'è anche tutto l'aspetto legato ai progetti sulle rinnovabili. Molti progetti giacciono ancora sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico in attesa di valutazione, e siamo indietro anche per quel che riguarda l'energia, e questo ovviamente fa lievitare anche i costi delle bollette. Una situazione che non è rosea dal punto di vista industriale ed economico nel nostro paese. Tornando comunque all'articolo, a me piace un po' anche dare contesto alle notizie che ovviamente leggo sui quotidiani. Viene ricordato appunto sui quotidiani NEM, sono 4 le grandi compagnie che hanno annunciato iniziative di contenimento del prezzo dei carburanti alla pompa: Eni, Socar, IP, Kuwait e Tamoil. Le modalità però differiscono, ma non basta guardare le quotazioni del barile di petrolio per capire quanto costerà il prossimo pieno. Il prezzo alla pompa dipende soprattutto dal valore della benzina e del gasolio già raffinati, al quale si aggiungono distribuzione e imposte. In mezzo ci sono il cambio tra euro e dollaro, la disponibilità dei prodotti e le condizioni di approvvigionamento, ma soprattutto ci sono le tasse, si ricorda. L'altra notizia invece che occupa non solo i quotidiani NEM in centropagina, ma anche il Corriere del Veneto, è il caso della donna che ha fallito pure la terza prova di italiano e non ha ottenuto per la terza volta la cittadinanza a Cadoneghe. La signora ci ha messo la faccia, nel senso che compare in fotonotizia su diversi quotidiani della nostra regione. È una signora di 62 anni, accompagnata dal figlio. Il figlio dà ragione al sindaco, dice: sì, è vero, mia madre non sa l'italiano e quindi il sindaco ha ragione a non darle la cittadinanza. Quindi è un caso un po' particolare, e tuttavia la signora si è impegnata a studiare l'italiano, e questo ce lo spiega molto bene il Corriere del Veneto. Rashida farà corsi di italiano. Sguardo basso, passo incerto e un'espressione dimessa. Per la prima volta la signora Rashida Riadi, 63 anni, da ben 15 anni residente in Italia, ha mostrato il suo volto, e lo ha fatto nel giorno più amaro, cioè quello in cui il terzo tentativo di diventare cittadina italiana è fallito. Insomma, è anche un po' frustrante, magari ecco, si impegnerà, però poi ci vuole insomma anche un po' di comprensione, no? Cioè, voglio dire, non è che dobbiamo diventare tutti degli esperti linguisti. Certo, conoscere l'italiano, conoscere le cose essenziali quantomeno. Sempre sul Corriere del Veneto, ci restiamo a questo punto, la grande crescita dei data center, già 20 in Veneto, la domanda aumenta del 20% l'anno, i primi nodi sono ambientali, i nuovi colossi che fanno funzionare reti e PC sono energivori e ingombranti, urgono delle precauzioni. Ma ve lo leggo rapidamente perché poi andiamo alle ultime news Italia Mondo. In Veneto i data center sono già 20, sono 9 a Padova, 4 in provincia di Venezia, 3 nel Trevigiano, 3 nel Vicentino, 1 solo nel Veronese. Non c'è paragone con Milano, in provincia sono 99 e la regione Lombardia, prima in Italia, ha varato una legge che regola la nascita dei nuovi impianti, ma anche il Veneto vuole un ruolo nel sistema delle infrastrutture digitali, tra server regionali e poli di calcolo avanzati per le imprese. Anche perché questi colossi che alimentano le reti e proteggono i dati sono fisicamente ingombranti, energivori e hanno bisogno di acqua per il raffreddamento. Quindi ci sono dei temi ambientali e anche ovviamente legati all'energia. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi la viabilità.
8: Radio Verona Notizie.
9: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
7: Non cambia rispetto a 30 minuti fa la situazione sulle autostrade, dove il traffico rimane scorrevole, mentre invece per quel che riguarda la viabilità ordinaria di Verona troviamo degli incolonnamenti su via Legnago dall'uscita della 434 Transpolesana e fino a Borgo Roma. A Borgo Roma tra l'altro si segnala anche un incidente all'altezza dell'intersezione con via Giuliani e via Campagnola di Tombetta. I ritardi in questo caso sono di 10 minuti. Non ci sono altre segnalazioni, è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
8: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da... Iperceramica.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
8: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
10: E dunque, stavo guardando che sui quotidiani questa mattina ci sono due articoli dal Corriere del Veneto che riguardano l'immigrazione. C'è un sindaco di Pieve di Solibio che dice: la remigrazione, ma io l'ho fatta sul serio, non serve, non occorre, dice, una nuova legge, bisogna prendere un immigrato alla volta, capire qual è il problema e cercare di risolverlo, basta volerlo. Allora, racconta questa vicenda di un uomo di origine marocchina, sessantenne, da 12 viveva nella zona di Pieve di Soligo, nel Trevigiano, senza cittadinanza italiana, ma con un permesso di soggiorno di lungo periodo, poi scaduto e non rinnovato. Aveva avuto un lavoro, una casa e una famiglia, poi ha perso tutto. Da più di 2 anni viveva ai margini, tra elemosina ed espedienti, segnalazioni e denunce che lo riguardavano i furti. Quando aveva fame andava al supermercato e si prendeva qualcosa, qualche volta gli lasciavano prendere quello che gli serviva per evitare di fare la denuncia, racconta il sindaco Stefano Soldan. Una situazione che stava diventando sempre più difficile da gestire anche per la comunità. Se una persona non ha niente da fare tutto il giorno, in qualche modo deve vivere e il rischio è che la situazione continui a peggiorare. È in questo contesto che l'uomo è andato in comune. È andato a trovare il sindaco. La richiesta era precisa, voleva casa e lavoro. È venuto da me, racconta Soldan, gli ho spiegato che c'erano difficoltà, trovare una casa non è facile, nella sua situazione non lo era neppure trovare un lavoro. Il sindaco quindi gli ha prospettato un'altra possibilità, cioè il ritorno in Marocco. Gli ho detto: quello che posso fare è aiutarti a tornare nel tuo paese, ti pago il biglietto aereo e mi occupo delle spese necessarie. Una proposta che all'inizio non è stata accolta con entusiasmo, ha storto un po' il naso, voleva continuare a stare qui. Poi però l'uomo ha accettato, ne abbiamo parlato, ragionato sulla situazione e alla fine ha capito che poteva essere una soluzione. E quindi a quel punto è partita la macchina organizzativa del comune, racconta sul Corriere del Veneto il sindaco intervistato da Federica Gabrielli. L'altra notizia che riguarda appunto l'immigrazione è quella di cui vi accennavo poco fa, cioè il test terzo fallito di Rashida, la quale appunto ai cronisti che l'aspettavano fuori dalla porta del municipio di Cadoneghe nel Padovano dice: ci sono rimasta male. E lei lo ha fatto sapere tramite la traduzione del figlio ai cronisti appunto che l'attendevano all'uscita. Poi è riuscita a pronunciare in autonomia soltanto un timido bene alla domanda come stai, abbozzando a memoria le primissime parole della formula di rito: giuro di essere fedele. Ma la memoria meccanica non basta. A fare da ponte sempre Yassin, assistente in un ristorante locale, che con disarmante onestà ha tracciato il ritratto di una vita vissuta ai margini di una comunità, una quotidianità silenziosa e isolata, complice anche alcuni recenti problemi di salute agli occhi e all'udito. Rashida, pur sposata con un connazionale oramai naturalizzato italiano, non ha amiche in Italia, le uscite sue si limitano al mercato e ai giardinetti. Per fare la spesa non serve l'italiano, basta avere i soldi, ha spiegato il giovane con estremo pragmatismo, rivelando un dettaglio cruciale. La madre ha presentato l'istanza di cittadinanza ignorando totalmente che la conoscenza della lingua fosse un requisito obbligatorio per legge. Dunque, adesso il documento torna in prefettura, il Palazzo del Governo dovrà esigere il superamento di un esame per il rilascio del certificato linguistico di livello B1 e il sindaco leghista Schiesaro, appunto forte tra l'altro dell'appoggio ricevuto dal Ministero dell'Interno, ha ribadito il senso della sua decisione respingendo le accuse di accanimento, dicendo sostanzialmente: non ce l'ho con lei, questa è la legge. Queste sono le due storie di immigrazione che ci arrivano dai quotidiani questa mattina. Tra poco però cambiamo argomento, sì, ci occupiamo anche dei fatti Italia Mondo, andando a guardare i principali titoli, ma non solo, a capire anche cosa c'è dentro ai quotidiani nazionali.
8: Radio Verona.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Dunque, Mario Draghi, che avverte la Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, dice i tassi non siano più alti del necessario perché la crescita va sostenuta. E intanto si vara un piano dell'Unione Europea da 100 miliardi per l'intelligenza artificiale, mentre invece sul Corriere della Sera i titoli sono tra le proteste in Francia e le mosse del governo sui conti, ma devo dire che l'insieme di titoli più interessanti questa mattina li assembla Repubblica con questo titolo in taglio alto: l'Europa dice no a Meloni, l'Europa non esaudisce le richieste della Premier, la carta della flessibilità non convince la UE che nega all'Italia l'innalzamento del tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, gli viene appunto risposto. Meloni aveva anche scritto a von der Leyen: l'inflazione fa salire la spesa, intanto la stessa revisione sta per essere chiesta da Francia, Spagna e Grecia e lo spread torna a salire. Questa la situazione, con una Francia in fiamme, tra l'altro, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Questa è l'altra notizia gravissima delle proteste che hanno coinvolto non soltanto gli studenti, cavalcate anche dalla sinistra di Mélenchon. E appunto, perché dicevo che c'è una collezione di titoli, un assemblaggio di titoli ben riusciti, perché secondo me poi c'è questo di Giuliano Foschini che ci segnala su Regeni: il governo intanto non chiede all'Egitto i risarcimenti nonostante la sentenza di condanna nei confronti dei tre agenti dello Stato per il rapimento del ricercatore friulano. Schlein, Conte e già duello, si decide alle primarie. Qui siamo ancora, diciamo, agli albori, devono campo largo o strettissimo, quello che sarà, perché appunto non si sa come verrà fuori questa cosa. Giuseppe Conte, presidente 5 Stelle, punge il PD sul tema della leadership: ho dato la disponibilità a trovare un federatore, ma non ho trovato aperture. Conte spiega di aver provato ad evitare le primarie che ora considera inevitabili. La segretaria PD Elly Schlein non replica l'alleato rivale e fa sapere che ci sono soltanto due strade per designare il candidato premier della coalizione: sarà chi vince al gazebo o il capo del partito più votato. Insomma, molte cose devono ancora essere decise. Si racconta su Repubblica questa mattina anche del calvario di Crista: fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, quando si inceppa la cerimonia del boia, scrive Gabriele Romagnoli. Si è poi saputo del vissuto di questa donna che è stata protagonista di un efferato delitto molto crudele compiuto all'età di 18 anni. Aveva subito diversi abusi sessuali, a cominciare da quelli subiti in famiglia, e altre situazioni terribili per cui viveva uno stress post-traumatico e soffriva anche di un'altra malattia psichiatrica, adesso non mi viene il termine esatto, comunque no, perché vabbè, e quindi sostanzialmente dicono poi: ma se fosse stata processata oggi avrebbe evitato la pena di morte. Resta il fatto che adesso si trova in coma con dei danni cerebrali dovuti appunto a queste due iniezioni. La pena di morte è stata sospesa dopo che appunto, e anche i resoconti sono davvero, insomma, sconvolgenti, no, di questo, di questo tentativo di sopprimerla, andato male. Per come la si pensi, questo episodio fa capire la brutalità appunto anche di questo genere di esecuzioni. Qualche altro argomento lo trattiamo tra poco.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: due righe di approfondimento in merito alla richiesta del governo italiano di aumentare la flessibilità e quindi di farci fare più debito. In sostanza la risposta è questa: abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri, così la portavoce dell'esecutivo del europeo Palazzo Berlamont aveva pure rammentato che all'Italia la clausola di salvaguardia nazionale dovrebbe concedere disponibilità per 14 miliardi di euro. La partita però potrebbe non essere chiusa, ci viene spiegato su Repubblica, anche perché altri stati sono pronti ad avanzare la medesima richiesta. La Grecia lo ha già fatto. La Spagna, che ha registrato uno dei tassi di inflazione più alti, potrebbe essere interessata, e lo stesso dicasi per la Francia. Per il ministro dell'economia Giorgetti si tratta di una questione puramente tecnica, perché il percorso definito 3 anni fa diventa difficile da rispettare. Evidentemente diventa difficile da rispettare anche perché la situazione è precipitata. La Commissione si riserverà un po' di giorni per esaminare la richiesta, che non è destinata dunque ad essere bocciata in partenza. Di certo ne parleranno i 27 ministri finanziari giovedì prossimo in Lussemburgo. Lì però si alzerà il fronte dei paesi cosiddetti frugali, un braccio di ferro dall'esito non scontato. Fare più debito o cercare di farne il meno possibile, e soprattutto dove mettere le risorse che si ricavano dal debito, perché se vanno poi a coprire semplicemente delle spese correnti, probabilmente forse anche no, cioè probabilmente forse andrebbero messe nel comparto dello sviluppo. Comunque insomma sono tutte cose che verranno discusse, quindi non è detta l'ultima parola, lo si capirà tra una settimana, tra poco meno di una settimana. Vi ricordo alle 8 le ultime news locali, lo sport con Alessandro De Pietro e anche gli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Sono le 8 in punto.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: Verona Top News.
10: Bentrovate, bentrovati. Ancora un grave incidente sul lavoro nel Veronese. Un operaio di 40 anni è rimasto ustionato ieri, poco dopo mezzogiorno, nel cantiere dell'alta velocità a San Martino Buon Albergo. Secondo i primi accertamenti, un quadro elettrico sarebbe andato in cortocircuito. L'uomo, dipendente di un consorzio che lavora in subappalto, è stato trasferito in codice rosso a Borgo Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano Spisal e Carabinieri. È il terzo grave incidente sul lavoro in pochi giorni, dopo le due vittime di Zero e Colognola ai Colli. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
10: È venerdì 2 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Da ieri sono in vigore le nuove misure antismog fino al 30 aprile, con il livello verde attualmente in vigore dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30. Non possono circolare benzina Euro 0 ed Euro 1 e diesel fino a Euro 4, salvo le deroghe e i veicoli aderenti a Move-in. Quest'anno gli Euro 5 diesel possono invece circolare. Per compensare, la regione ha esteso fino alle 19.30 l'orario delle limitazioni. Ma non mette il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex. Arrestato e accaduto a San Giovanni Lupatoto, i carabinieri hanno rintracciato un 40enne italiano in scooter a meno di 1000 metri da un luogo frequentato dalla donna, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. Il dispositivo presentava evidenti segni di manomissione. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Peschiera del Garda. Furto di profumi in pieno centro a Verona. 6 confezioni per un valore di circa 520 euro sono state recuperate dalla polizia dopo l'intervento in piazza Erbe. Arrestato un 34enne peruviano per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Denunciato anche un 30enne che era con lui. La merce, trovata anche in una borsa schermata contro i sistemi antitaccheggio, è stata restituita al negozio. Controlli dei NAS nei locali del Veronese. I carabinieri hanno riscontrato irregolarità irregolarità igienico-sanitarie e strutturali in 3 esercizi controllati da Verona, tra Verona e il territorio di Peschiera del Garda, contestate anche carenze nell'applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, sono procedure sanitarie. Le sanzioni amministrative superano complessivamente i 6.000 euro. Si allungano i lavori in via Spolverini a Borgo Venezia. Durante la fresatura per gli interventi collegati alla filovia è emerso che in alcuni tratti la pavimentazione era spessa appena 5 cm con materiale incoerente al di sotto. Sarà quindi necessario rifare anche il fondo stradale. La prima fase del cantiere, inizialmente prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane. Un nuovo grande parco a San Massimo. La giunta di Verona ha avviato l'iter per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità di oltre 19 ettari, destinato a diventare la più grande area boschiva della città. Nell'ex cava, oggi non accessibile, si è sviluppato spontaneamente un bosco di circa 30.000 alberi. Il progetto dovrà ora entrare nella programmazione dei lavori pubblici. E c'è il primo via libera per il marchio IGP al mobile di Verona. Il Ministero delle Imprese ha approvato la fase nazionale della domanda per la nuova indicazione geografica dedicata ai prodotti artigianali e industriali. Il comparto comprende oltre 1.200 imprese venete. La pratica passa ora alla EUIPO, Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, per la registrazione definitiva a livello comunitario. Vasto incendio ieri pomeriggio alla De Roma di Malo, nel Vicentino. Le fiamme hanno interessato un capannone dell'azienda di laterizi, provocando anche esplosioni e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Non risultano feriti. In via precauzionale la prefettura ha chiesto l'attivazione dei centri operativi comunali nei territori interessati dalla nube e ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre in attesa delle analisi sulle emissioni. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
12: Buongiorno Luca, testa amichevole stamattina per il Verona. Si gioca in casa del Lugano, protagonista della massima divisione svizzera, il fischio d'inizio alle 11.30. L'occasione per Baroni per testare il grado di crescita dell'Elas dopo 2 settimane di sosta, 10 giorni da quella che sarà la trasferta di Modena, ore 19.30, domenica 11 ottobre al Braglia. Per Baroni i rientri finalmente di Serdar in mezzo al campo dopo l'infortunio del 23 di febbraio ai legamenti, quello di Bega sempre in mediana, così come di Ekuban in attacco per la prima volta. Pronto Ekuban dopo un fastidio muscolare, pronto per dare una mano, quella che è una fase offensiva che col Vicenza ha trovato all'improvviso i lampi di Mosquera. In difesa non è ancora il momento di Frese, vicino comunque al rientro, una difesa che sarà senza Coraz, così come l'attacco senza Compagnone dopo l'intervento per entrambi a Villa Stewart a Roma ai legamenti del ginocchio destro, legamenti anteriori, con tanto di interessamento poi del tendine rotuleo. Per l'Elas probabile anche una variazione per quanto riguarda il modulo, con il 4-3-1-2, con il 4-2-4, con altre variabili. In questo momento al vaglio di Baroni, con il test contro il Lugano dà già una prima idea di quello che sarà il Verona, che riprenderà poi il cammino verso il campionato, verso l'altissima classifica, proprio una trasferta complessa come sarà quella di Modena al Braglia. Ed è tutto per lo sport.
10: Grazie Alessandro De Pietro, vi ricordo che alle 8.20 dammi un consiglio, parleremo anche di case di affitti, quali contratti convengono davvero, che differenza c'è tra un 4 più 4 e un 3 più 2, quali sono le tutele per proprietari e inquilini e quali errori possono costare cari, lo faremo appunto dopo le 8.20. È tutto, adesso le previsioni del tempo.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: Radio Verona. Meteo.
10: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera, ma senza piogge. Temperatura massima che si spinge fino a 25 gradi, la minima scende a 15. Non ci sono allerte meteo.
18: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a testare la pazienza del partner con una proposta un po' folle come un viaggio dell'ultimo minuto.

0: attrazione magnetica che renderà la serata molto interessante. Vergine, riceverete una critica costruttiva da una persona che stimate. Invece di chiudervi a riccio, analizzerete le sue parole con un distacco chirurgico, trovandovi degli spunti di miglioramento preziosi. Bilancia, sarete molto concentrati sulla qualità del vostro sonno. Deciderete di investire in qualcosa che migliori il vostro riposo, capendo che la lucidità mentale dipende da quanto bene rigenerate le energie. Scorpione, in amore sceglierete la via del mistero. Non rivelerete subito i vostri piani per fine mese, creando un'attesa nel partner che alimenterà il desiderio e la curiosità reciproca. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi, ma non nel solito modo. Proverete un percorso di trekking urbano o di una disciplina orientale che unisce corpo e mente. Capricorno, le vostre finanze beneficeranno di un piccolo colpo di fortuna o di uno sconto inaspettato su un servizio che usate regolarmente. Acquario, avrete una conversazione con una persona di una generazione molto diversa dalla vostra. Lo scambio di punti di vista vi farà riflettere su quanto i valori stiano cambiando rapidamente. Pesci, in amore deciderete di perdonare una piccola distrazione del partner senza farlo pesare. La vostra capacità di lasciar correre sulle piccolezze renderà l'atmosfera domestica molto armoniosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 6011 610.
1: Trovare una casa è difficile, ma una volta trovata, prima di firmare, sappiamo davvero che cosa stiamo firmando? Contratti transitori, affitti per studenti, clausole da leggere molto attentamente, cauzioni, danni, e poi c'è il momento più difficile: che cosa succede quando non riusciamo più a pagare l'affitto oppure dobbiamo lasciare la casa per svariati motivi. Allora, buongiorno intanto, questo è Dammi un Consiglio in diretta su Telearena e Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, potete intervenire perché la nostra squadra si completa con voi al 335 60 11 610, questo è il nostro numero per i vostri WhatsApp e anche WhatsApp audio. Alla regia c'è Nadia De Nicolò, che ringraziamo. Torna con noi Lorisa Vaccari, segretaria del SUNIA di Verona. Intanto buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, oggi seguiamo praticamente la vita di un contratto, dal momento in cui lo firmiamo, anzi dal momento in cui prima ancora guardiamo la casa, e fino a poi a quando per varie necessità dobbiamo lasciare l'immobile. La volta scorsa, segretaria Vaccari, abbiamo analizzato il 3 più 2 e il 4 più 4, abbiamo fatto accenno alla possibilità della cedolare secca, che è un vantaggio per i proprietari e anche per l'inquilino, e cioè sono prezzi un po' più concordati rispetto a quelli del libero mercato, e forse potremmo continuare proprio intanto su questo tipo di opportunità che viene data per calmierare tra virgolette i prezzi, perché e che non riguarda, che non va a coprire soltanto i contratti 3 più 2. Allora ci spieghi bene come stanno le cose?
2: Sì, allora restano ancora un po' da indagare due tipologie contrattuali che hanno delle caratteristiche particolari. Però uno è appunto il transitorio, il contratto a regime transitorio, che si può fare per particolari esigenze sì. O familiari o formative o di salute. Per esempio, se un tecnico si trasferisce per un anno, per sei mesi in un'altra città perché deve fare una prestazione specialistica, può fare questo tipo di contratto, va bene? È una tipologia che va sempre però dichiarata e dimostrata nel contratto.
1: Cioè, devo dare una motivazione.
2: Deve dare una motivazione e l'azienda o chi insomma è il fornitore di un lavoro, di una formazione, garantisce che questa è la verità. Per cui nell'arco di 30 giorni, 18 mesi, è possibile stendere questo tipo di contratto. Di solito si fanno con tempi più brevi, no? E allora è possibile rinnovarlo, però se permangono le stesse condizioni.
1: Ma ecco, quali sono i motivi per cui io posso giustificare un contratto transitorio?
2: Ma per esempio, se lei appunto tramite una ditta deve prestare il suo lavoro in un'altra città, fa sempre parte magari di quel tipo di quella catena. Se deve fare un percorso di studio breve, se deve fare, non lo so, anche delle cure a volte, no? Le persone sì. Si trasferiscono.
1: Quindi un contratto senza residenza.
2: Assolutamente no.
1: Deve essere senza residenza.
2: Senza residenza, perché la transitorietà non me lo permette.
1: E le condizioni riguardano chi prende in affitto, cioè non il proprietario. Il proprietario non può dire io affitto in modo transitorio perché ho delle condizioni che non so, dico fra un anno e mezzo voglio riprendermi la casa.
2: No. Può riguardare anche il proprietario se dimostra che ha delle necessità nell'arco di questi 18 mesi, per cui fa un contratto che prevede il termine a quella determinata data.
1: Ho capito.
2: Ecco, allora è un contratto che va registrato sempre all'Agenzia delle Entrate, può essere fatto in cedolare secca e quindi con una tassazione che va al 10%, oppure può essere a canone libero, e allora la tassazione è un po' diversa.
1: E quindi si hanno dei vantaggi, perché allora abbiamo una cedolare secca al 10% anziché al 21%, sì. Poi abbiamo sconti sull'IMU e anche sconti sulla Tari, no?
2: Anche sulla Tari,
1: quindi
2: sì.
1: Insomma è abbastanza conveniente, però chiaramente questo presume che il tipo di affitto dovrà essere rispondere.
2: Se vuoi aderire alla cedolare secca, devi aderire all'accordo territoriale, devi farlo in base all'accordo. Ne abbiamo parlato l'altra volta, sì. No, dell'accordo territoriale, sì. Che stabilisce delle fasce territoriali e dei valori in base appunto alle fasce di appartenenza. C'è un range. Se tu vuoi aderire alla cedolare secca, devi aderire a questa tipologia di accordi.
1: Mi scusi Vaccari, già che ci siamo, le chiedo, perché sa che ci sono molte famiglie mononucleari, come si dice a Verona,
2: sì.
1: E aumentano sempre di più, magari si accontenta una persona di prendere in affitto soltanto una stanza. Nel caso dell'affitto di una stanza, in questo caso si fa sempre un 3 più 2 oppure un 4 più 4 oppure un contratto transitorio o cosa cambia?
2: Allora dipende appunto anche qua dalle necessità e dalle esigenze. Se una necessità di queste di cui abbiamo parlato, si può affittare una stanza con un contratto transitorio. Di solito riguarda più gli studenti questa cosa delle stanze, ed è che è un'altra tipologia contrattuale.
1: Riguarda gli studenti, non solo, però appunto lei diceva che c'è una tipologia contrattuale proprio esclusivamente per gli studenti.
2: Contratto
1: oltretutto.
2: Per gli studenti, sì. Sì. Un'ultima cosa, sì. Questo tipo di contratto, questo transitorio, scade automaticamente e non è più rinnovabile. Cioè, se io ho coperto i 18 mesi di disponibilità, sì. Non è più rinnovabile. Si trasforma in un contratto di 3 anni, per esempio, se dovesse perdurare.
1: Ecco. Quindi ecco, alla fine del contratto, e se l'inquilino volesse, sì. Restare, io non posso dire te lo rinnovo, sì. Per un altro anno e mezzo.
2: No,
1: assolutamente.
2: No, deve trasformare la tipologia contrattuale. Gli studenti invece, anche per gli studenti ci sono
1: contratti,
2: ovviamente
1: per gli studenti no, perché siccome adesso l'ESU ha detto che non forse da quest'anno, ma sicuramente dal prossimo coprirà addirittura tutte le domande che sono arrivate nel bando, che sono più di 800 mi pare, adesso coprono la metà praticamente, però con tutta l'apertura dovrebbero avere posti per tutti, quindi in teoria non ci dovrebbe neanche più essere bisogno di contratti per gli studenti.
2: Allora andiamo verso questa soluzione, non so in quanti anni, però sicuramente l'attenzione e il tentativo di dare risposte c'è stato, sì. Anche perché, guardi, visti i prezzi, visti i costi, io so di molti studenti che preferiscono fare i pendolari oppure scelgono sedi accademiche più vicine, perché non sempre le famiglie sono in grado di sostenere.
1: Ecco, tra l'altro, no, lo sappiano i telespettatori e gli ascoltatori e le ascoltatrici, che lei fuori onda mi ha raccontato delle situazioni terribili, cioè di studenti che
2: delle situazioni terribili.
1: Ce le racconti, perché non è che dobbiamo dire la via dove sta l'immobile.
2: No, anche perché
1: però,
2: sono situazioni in corso, diciamo così, di lavorazione, sì, di, sì. Ecco. No, purtroppo, soprattutto se abbiamo studenti stranieri che parlano un'altra lingua, no? Hanno difficoltà a capire la situazione, le regole, quantomeno. Io ho visto un caso proprio che mi è capitato questa settimana, ragazzi che hanno preso un appartamento senza vederlo prima, quindi sono entrati un po' alla cieca, senza aver sottoscritto o letto un contratto di locazione, sono dentro senza contratto di locazione, quindi il contratto non esiste.
1: Non c'è un contratto.
2: Il contratto non esiste. Le condizioni igieniche e come dire, di servizio di questo appartamento sono no pessime, di più,
1: immagino.
2: Quindi stiamo trattando adesso perché possano andarsene. Senza, recuperando la cauzione che hanno dato, perché poi no,
1: pure hanno dato la cauzione. Ma come ci sono arrivati questi studenti stranieri a questo appartamento? Con qualche annuncio su qualche portale?
2: Cercano annunci sui portali, si affidano a un'agenzia, in questo caso un'agenzia,
1: quindi c'era anche la mediazione di un'agenzia. Non è stato un rapporto tra privato
2: e quindi, cioè, voglio dire, ci sono tante situazioni.
1: Ma l'agenzia può fare queste cose?
2: L'agenzia può fare, come dire, da intermediario tra la richiesta e l'offerta, certo che può farlo.
1: Però può fare.
2: Dovrebbe oddio.
1: Accogliere degli studenti senza un contratto? Cioè, come
2: no, questo è un problema della proprietà, del locatore. Ed è anche, come dire, un'attenzione che il conduttore, l'affittuario deve avere, perché non sono solo gli studenti che a volte entrano senza aver visto il contratto. Io anche quest'anno ho avuto molti casi di persone che poi si sono trovate in case o con servizi fatiscenti e rivendicano, no, la messa a norma, la riparazione e quant'altro.
1: Certo.
2: Sono cose da vedere prima. Da vedere prima ed essere consapevoli di quello che si va a, ecco, ad affittare.
1: A proposito, insomma, di, ecco, no, perché velocemente i contratti per studenti in che cosa consistono? Perché
2: consistono, poi appunto, nella possibilità, sì, di fare dei contratti in base agli accordi territoriali. Qua la tipologia, la tempistica è 6 mesi, 36 mesi. I contratti per studenti sono rinnovabili se permangono le stesse condizioni di necessità. Ovviamente nel contratto vanno messe anche le garanzie che dà l'università, che è uno studente che sta, o una studentessa
1: che sta frequentando.
2: Che sta frequentando. Non è che sono studente, faccio la facoltà di... Sì. No, deve esserci un attestato che dimostra la necessità. Quindi c'è questa cosa. Può essere, anzi è un contratto in cedolare secca. La cosa interessante è che, per esempio, se l'affitto è sostenuto dalla famiglia,
1: sì,
2: si può chiedere nel 730 la detrazione fiscale
1: okay,
2: ecco, dimostrando che chi paga, insomma, ha una detrazione fiscale del 19% con un tetto massimo di 500 qualcosa.
1: Io vi auguro che questo serva anche a normare l'abitabilità, perché non è che poi ci ritroviamo in 10 studenti in una stanza, adesso andiamo in pausa.
2: No, si può affittare anche a uno o a più studenti.
1: Però ci saranno delle norme su questo, immagino. Oppure
2: sì,
1: no?
2: Sì, ci sono delle norme, ci sono delle condizioni che sono però stabilite dai contratti. La cosa di cui io mi sono resa conto è che le persone, i ragazzi pure, non leggono i contratti e non sanno cosa firmano, e poi si trovano le sorprese.
1: Allora, leggere il contratto innanzitutto, ma soprattutto cercare di capire com'è l'immobile prima, magari documentarlo, perché poi se no al momento della cauzione, ne parliamo dopo, tra pochi secondi, qui su Dammi un Consiglio, Telearena, Radio Verona, ospite Lorisa Vaccari, segretaria del SUNIA di Verona. A tra poco.
0: Radio Verona, Dammi un Consiglio, l'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103, WhatsApp 335 60 11 610.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana. Miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom
11: in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
14: Radio Verona, telefono 045 96 00 103.
13: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
1: Allora, siamo alla seconda parte di Dammi un consiglio in diretta su Radio Verona e Telearena. Io sono Luca Del Ponte, abbiamo in studio Lorisa Vaccari, segretaria del SUNIA di Verona, il sindacato inquilini in capo alla CGIL. Allora, stavamo parlando prima dei contratti che vanno letti bene prima di prendere una casa e non ci si può limitare alle foto che si vedono sul portale degli annunci immobiliari. Bisogna vederla la casa e poi soprattutto io quando entro in una casa il proprietario mi chiede la cauzione. Può chiedermi 9 mesi di anticipo il proprietario?
2: Allora, la cauzione, come dire, è una quota che si dà proprio a garanzia della correttezza di gestione e di utilizzo dell'appartamento, ed è previsto un massimo di 3 mesi.
1: 3 mesi, quindi.
2: 3 mesi, sì. Di canone. In genere sono 2, qualche volta ho visto anche un mese di cauzione, in genere sono 2, massimo 3.
1: Sì, in più un mese se ne va all'agenzia, per l'agenzia per rimborsare.
2: Sì, sì, li può chiedere.
1: È costoso, insomma, cioè bisogna avere dei soldi messi da parte per prendere una casa.
2: E a volte sì.
1: In affitto.
2: A volte sì, anche perché ci sono affitti di 900, 1000, 1200, faccia il conto cos'è la cauzione.
1: Insomma. Quello insomma che va anticipato, eccetera. Ecco, dopodiché io quando entro in casa cosa devo fare? Perché il proprietario alla fine mi può dire, ma qui c'è un danno, e diceva, ma c'era anche prima quel danno lì, come andiamo? Io devo fotografare tutto, cioè dalle stoviglie ai mobili, le mura, i battiscopa, cioè devo fotografare tutto.
2: Allora, quando entro in un appartamento, io insisto che bisogna avere un contratto firmato. Prima di
1: foto dentro,
2: prima di firmare il contratto, vedere cosa stiamo firmando, quindi fare un sopralluogo e rendersi conto dello stato dell'appartamento e se è ammobiliato, della mobilia e quant'altro. Leggere bene il contratto, perché tutto quello che il locatore può pretendere è scritto sul contratto. Non è che si può inventare una cosa. Sì. Tante volte vengono da noi e dicono, ma vuole che imbianchi l'appartamento, mi faccia vedere il contratto, e sul contratto è previsto, lei lo doveva prevedere perché l'ha firmata sta cosa, quindi leggere attentamente il contratto, che è la prima tutela che un inquilino può avere, può farsi, insomma. Dopodiché, quando entra, noi consigliamo sempre appunto di fotografare lo stato dei muri, dei servizi, insomma, quant'altro, perché su questo, soprattutto se ci sono, come dire, anomalie, irregolarità, perché poi molte volte vengono richiesti danni all'inquilino che ha trovato quella situazione lì.
1: Sì, vengono imputate all'inquilino quando già c'è.
2: Ecco, un'altra cosa, c'è sempre anche questa cosa scritta sui contratti, però se io devo fare delle modifiche, devo sistemare qualcosa, informare il proprietario e possibilmente avere l'autorizzazione scritta, perché a volte contestano, ma tu hai cambiato il soffione della doccia, ma tu hai no, e quindi vogliono il ripristino delle condizioni antecedenti, quindi un'autorizzazione, basta anche un SMS in maniera che io posso dimostrare che era informato e che era d'accordo.
1: Ecco, quindi per qualsiasi modifica, chiaramente anche su, anche appendere un quadro, per dire, cioè, oppure
2: magari se è un chiodo no, se è un buco, perché invece è uno specchio pesante, nel momento in cui vado via va ripristinato, va stuccato e va corretto il danno che ho fatto.
1: Allora, senta, chiedo scusa perché ho toccato il microfono, segretaria Vaccari, una cauzione copre 3 mensilità, ma io mettiamo, dimentico la pentola sul gas, incendio la casa, faccio un danno da 30.000 euro come inquilino, e chi lo paga questo danno? Per la cauzione non lo copre.
2: Allora, anche qua sul contratto io ho letto più di una volta che c'è una clausola che obbliga l'inquilino, il conduttore, a stipulare un'assicurazione privata. Poi ci sono danni, per esempio a me è capitato che quelli sopra hanno rotto un tubo, no, di scarico, mi è piovuto in casa e ha coperto l'assicurazione del condominio.
1: Dipende qual è il tipo di danno.
2: Dipende dalla tipologia del danno, dalla gravità, quindi c'è un'assicurazione condominiale che copre alcuni danni e poi magari una personale.
1: C'è anche un'assicurazione della proprietà stessa, nel senso che di solito contro gli allagamenti e contro gli incendi, nel caso appunto sia provocato da motivi incolpevoli, ma se la colpa è del conduttore?
2: Cioè, se la colpa è del conduttore e nessuno risponde, deve pagare lui, deve ripristinare
1: quindi
2: lui.
1: Quindi è anche il caso che il conduttore si faccia un'assicurazione? Per
2: è consigliabile, tranquillo. Diciamo che è consigliabile, ripeto, se è prevista dal contratto è tra virgolette obbligatoria,
1: addirittura, no? Perché, obbligatoria,
2: ecco, nel
1: sì,
2: senso
1: sì,
2: che è nei patti, voglio
1: quindi
2: dire,
1: quindi il proprietario,
2: no?
1: Può pretendere che il conduttore
2: può chiedere,
1: paghi
2: sì, può chiedere che ci sia un'assicurazione.
1: Ma allora, se il proprietario ha l'assicurazione, il proprietario, il conduttore ha l'assicurazione, che senso ha farsi dare la cauzione? A quel punto paga.
2: Sono due cose diverse, sono due cose diverse. E tra l'altro c'è anche da parte degli inquilini, dei conduttori, a volte un utilizzo diverso, improprio della cauzione. A me è capitato che in casi di morosità molti inquilini mi dicono: ma hanno la cauzione. No, la cauzione non si può usare per pagare l'affitto, per pagare le spese condominiali, va tenuta lì come garanzia per quando vado via, va bene?
1: Perché serve solo a rifondere dei danni.
2: A rifondere dei danni eventuali, che vanno anche quelli
1: non per pagare mensilità.
2: No, assolutamente no. E c'è questo.
1: C'è questa usanza a volte.
2: Questa usanza.
1: Non ti pago l'affitto,
2: sì,
1: tanto
2: ma
1: c'è
2: hanno,
1: la cauzione.
2: A 2000 euro, sì, ma devono restare lì e vanno restituiti alla fine della locazione, anche rivalutati, indicizzati Istat.
1: Indicizzati,
2: tra l'altro.
1: Certo,
2: sì,
1: certo. Allora, adesso però cambiamo argomento, perché parliamo in generale di quando la casa va lasciata, perché non è sempre lo sfratto, no? Cioè uno la può lasciare per vari motivi, no? Perché magari finisce la locazione, oppure
2: sì,
1: per una morosità incolpevole.
2: E quello è sfratto,
1: E quello diventa sfratto,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, sì.
1: Oppure perché il proprietario, magari è una società di investimento immobiliare, decide di riqualificare il caseggiato, e da 500 euro passa a 2000 euro di canone, come è successo in Spagna il caso di Marie Carmen, con le proteste che poi ne sono conseguite, e il governo socialista di Sanchez ha dovuto
2: questo a dimostrazione, l'abbiamo già detto in altri incontri, che il problema della casa è il problema che attraversa tutta l'Europa, poi con punte più o meno alte, però è un problema serio che va governato a partire da questo livello, va bene? Allora, sugli sfratti sono varie le tipologie degli sfratti. Uno, appunto, lo diceva lei, è quello della morosità. In caso di morosità non c'è nulla che tenga, va bene? Perché non ci sono appigli per poter riprendere sta cosa. Tra l'altro ci sono ridotti, sono stati azzerati i fondi per la morosità incolpevole, perché a volte ci sono situazioni, uno perde il lavoro, ha un incidente, ha una malattia, non ce la fa più.
1: Chi ha azzerato questi fondi?
2: Il governo.
1: Il governo,
2: il governo Meloni
1: statali.
2: È stata la prima operazione che ha fatto, ha tolto il sostegno agli affitti e ha azzerato il fondo per la morosità incolpevole. Quest'anno è stato ripristinato, con 20 milioni, ma l'anno prossimo sono 2 milioni messi a disposizione per questa tipologia.
1: In più i tempi degli sfratti verranno probabilmente accorciati con questa per proposta
2: nuova,
1: di legge.
2: Per la nuova normativa, no, che nel pacchetto piano casa c'è anche questa dell'accelerazione degli sfratti, per cui dipende dalle situazioni, però.
1: Quindi va benissimo che io ti accelero uno sfratto, però devo dare anche le possibilità.
2: Va benissimo se c'è un'alternativa, sì, perché guardi, perché non c'è nessuno tra quelle persone che ho incrociato io che ha lo sfratto in mano, che vuole, cioè mi dice io voglio andarmene, ci mancherebbe, però non trovo una soluzione, perché il problema non è liberare la casa, è trovare un'alternativa, e molte volte l'alternativa non c'è, ma ci sono magari bambini, ci sono minori, e quindi diventa complicato.
1: A quel punto si entra in emergenza ed è il comune che, se ci sono bambini minori, deve intervenire in qualche modo.
2: Sì.
1: Ma a volte non è che l'intervento è che magari questi finiscono nei dormitori pubblici, quelli destinati e senza fissa dimora, magari separano anche le famiglie per fare questa cosa.
2: Sì,
1: qui.
2: Allora il comune cerca di rispondere, appunto interviene sui minori dando una residenza alberghiera cosiddetta per madre e figli minori. I padri si arrangiano, si devono arrangiare.
1: L'uomo è sempre quello penalizzato, no? In questa situazione è il fuoco.
2: Dicono che il sesso forte, quindi il sesso forte si organizza. Dopodiché, come dire, i costi ovviamente lievitano molto anche per le amministrazioni locali. Il fatto che non ci siano più sostegni alla morosità incolpevole, cioè è tutto un aggravamento della situazione che va a danno di chi ha problemi o di chi è in condizioni di fragilità. Ecco, poi ci sono altre situazioni di, chiamiamolo sfratto, comunque di disdetta dei contratti. Finita locazione, è legittimo che un proprietario di casa possa rientrare in possesso del suo bene, una volta terminato il periodo contrattuale può mandare la disdetta e non rinnovare più, no, perché è finito il contratto.
1: Perché è finito, esatto.
2: Oppure anticipare la chiusura di un contratto perché ha delle necessità specifiche, particolari.
1: Qui siamo al 3 più 2, anziché fare i
2: al
1: più
2: 3
1: 2,
2: più 2,
1: facciamo
2: sì,
1: solo
2: ma
1: 3.
2: Anche nel transitorio, no, sì, mentre non può sfrattare gli studenti, non, ecco, c'è la possibilità.
1: Ma lì devo giustificare, devo dire, ho un impellente esigenza di ristrutturazione casa, sì, o si sposa mia figlia
2: per esempio, ecco, oppure mi è crollato il tetto, sì, questo, certo, è l'unico appartamento che ho, quindi insomma, certo, se però non succede questo e non dimostra che era veritiero,
1: che era vero,
2: il motivo,
1: sì,
2: ha anche delle ripercussioni economiche.
1: Bisogna vedere se il conduttore si va ad accanire, va a controllare se poi è vero e tutte queste cose qua,
2: esatto,
1: non è detto che poi il controllo ci sia. Comunque sale, do una notizia, abbiamo finito il tempo purtroppo, comunque io spero di
2: non abbiamo esaurito l'argomento, abbiamo, se posso dire, no, perché se no.
1: No, perché appunto dobbiamo parlare più dettagliatamente di sfratti, ma anche di aiuti che ci sono e che non ci sono in questo paese, e lo faremo ancora nelle prossime puntate. Già vi anticipo che venerdì prossimo però avremo ospite il direttore AGEC Brugnoli e parleremo quindi con lui appunto di questo, ed è un altro capitolo ancora, e poi successivamente spero di averla ospite, vi anticipo l'invito. Qui si chiude Dammi un consiglio, che torna è sabato, torna lunedì mattina prossimo a partire dalle 8:20. Buona giornata da Luca Del Ponte, da Lorenzo Vaccari, che ringraziamo,
2: grazie,
1: e alla prossima, buona giornata,
2: grazie.
15: Avete ascoltato Dammi un consiglio, l'esperto risponde, solo su Radio Verona.
16: Radio Verona, tempo reale.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e io ti sbuca tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento.
7: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.

0: anche per questa mattina siamo arrivati alla fine di Tempo Reale e di Dammi un Consiglio. Abbiamo parlato delle proteste in Francia, delle tensioni sull'economia e sui prezzi dell'energia e naturalmente, come avete sentito poco fa, anche di case e delle principali notizie di Verona. Grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi e per i vostri messaggi. Io sono Luca Del Ponte, Tempo Reale torna domattina a Radio Verona. Buona giornata e buon venerdì a tutte e a tutti.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e ben trovati. Bollette, nuova stangata per i clienti vulnerabili. Da ottobre l'elettricità in maggiore tutela aumenta del 37,7%, secondo ARERA, coinvolti circa 40.000 famiglie veronesi. Sul mercato libero invece Magis Energia annuncia da metà ottobre un'offerta triennale a prezzo bloccato per luce e gas, aperta anche ai suoi 940.000 clienti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 2 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora un grave incidente sul lavoro nel veronese, un operaio di 40 anni è rimasto ustionato ieri poco dopo mezzogiorno nel cantiere dell'alta velocità San Martino Buon Albergo. Secondo i primi accertamenti un quadro elettrico sarebbe andato in cortocircuito. L'uomo, dipendente di un consorzio che lavora in subappalto, è stato trasferito in codice rosso a Borgo Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano Spisal e Carabinieri. È il terzo grave incidente sul lavoro in pochi giorni dopo le due vittime di Zevio e Colognola ai Colli. A Verona sono entrate da ieri in vigore le misure antismog fino al 30 aprile, ricordiamo, col livello verde attualmente in vigore. Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 non possono circolare benzina Euro 0 ed Euro 1 e diesel fino a Euro 4, salvo le deroghe e i veicoli aderenti a Move-in. Quest'anno gli Euro 5 diesel possono invece circolare. Per compensare, la regione ha esteso fino alle 19:30 l'orario delle limitazioni. Ma non mette il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex arrestato. È accaduto a San Giovanni Lupatoto. I carabinieri hanno rintracciato un quarantenne italiano in scooter a meno di 1000 metri da un luogo frequentato dalla donna, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. Il dispositivo presentava evidenti segni di manomissione. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Peschiera del Garda. Furto di profumi in pieno centro a Verona. 6 confezioni per un valore di circa 520 euro sono state recuperate dalla polizia dopo l'intervento in piazza Erbe. Arrestato un 34enne peruviano per resistenza pubblica ufficiale e denunciato per ricettazione. Denunciato anche un 30enne che era con lui. La merce, trovata anche in una borsa schermata contro i sistemi antitaccheggio, è stata restituita al negozio. Controlli dei NAS nei locali del veronese. I carabinieri hanno riscontrato irregolarità igienico-sanitarie e strutturali in 3 esercizi controllati tra Verona e il territorio di Peschiera del Garda. Contestate anche carenze nell'applicazione delle procedure di autocontrollo sanitario HACCP. Le sanzioni amministrative superano complessivamente i 6.000 euro. Si allungano i lavori in via Spolverini. Durante la fresatura per gli interventi collegati alla filovia è emerso che in alcuni tratti la pavimentazione era spessa appena 5 cm con materiale incoerente al di sotto. Sarà quindi necessario rifare anche il fondo stradale. La prima fase del cantiere, inizialmente prevista in meno di una settimana, si allunga dunque a 2 settimane. un nuovo parco a San Massimo. La giunta di Verona ha avviato l'iter per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità di oltre 19 ettari, destinato a diventare la più grande area boschiva della città. Nell'ex cava, oggi non accessibile, si è sviluppato spontaneamente un bosco di circa 30.000 alberi. Il progetto dovrà ora entrare nella programmazione dei lavori pubblici. Siamo alla borsa. Con l'Europa che si avvia ad un avvio cauto in attesa dei dati sul lavoro americano, è tutto, ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Situazione scorrevole sulla 4 Milano-Venezia e così anche sulla A22 del Brennero. Qualche ritardo e qualche colonna la troviamo ancora a sud di Verona sulla Statale 12 e su via Legnago negli ultimi tratti, quelli nei pressi di Borgo Roma e in direzione Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a testare la pazienza del partner con una proposta un po' folle come un viaggio dell'ultimo minuto. La sua reazione vi dirà molto sulla solidità e flessibilità del vostro legame. Toro, le finanze saranno al centro di una discussione familiare. Saprete proporre un piano di risparmio che non toglie il piacere di vivere, ma elimina gli sprechi invisibili che pesano sul bilancio mensile. Gemelli, sarete molto attenti a un dettaglio del vostro abbigliamento che solitamente trascurate. Sperimentare un accessorio fuori dal comune vi farà sentire più sicuri e attirerà sguardi incuriositi in ufficio. Cancro, un sogno vi darà lo spunto per riprendere un hobby manuale che avevate abbandonato nell'infanzia. Comprare i materiali necessari sarà il primo passo verso un weekend di pura distensione creativa. Leone, in amore vivrete un momento di eros mentale purissimo. Una discussione accesa su un tema scientifico o politico si trasformerà in una tensione magnetica che renderà la serata molto interessante. Vergine, riceverete una critica costruttiva da una persona che stimate. Invece di chiudervi a riccio, analizzerete le sue parole con un distacco chirurgico, trovandovi degli spunti di miglioramento preziosi. Bilancia, sarete molto concentrati sulla qualità del vostro sonno. Deciderete di investire in qualcosa che migliori il vostro riposo, capendo che la lucidità mentale dipende da quanto bene rigenerate le energie. Scorpione, in amore sceglierete la via del mistero. Non rivelerete subito i vostri piani per fine mese, creando un'attesa nel partner che alimenterà il desiderio e la curiosità reciproca. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi, ma non nel solito modo. Proverete un percorso di trekking urbano o di una disciplina orientale che unisce corpo e mente. Capricorno, le vostre finanze beneficeranno di un piccolo colpo di fortuna o di uno sconto inaspettato su un servizio che usate regolarmente. Acquario, avrete una conversazione con una persona di una generazione molto diversa dalla vostra. Lo scambio di punti di vista vi farà riflettere su quanto i valori stiano cambiando rapidamente. Pesci, in amore deciderete di perdonare una piccola distrazione del partner senza farlo pesare. La vostra capacità di lasciar correre sulle piccolezze renderà l'atmosfera domestica molto armoniosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.it. www.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
14: Radio Verona gira voce.
15: Gira voce.
14: Radio Verona flashback.

Insieme, buongiorno, bentrovati. Siete con Nadia De Nicolò, insieme fino alle 13 anche quest'oggi. Grazie a Luca Del Ponte sia per Tempo Reale, l'appuntamento del mattino dedicato all'informazione che ogni mattina potete vivere, ascoltare qui sulla Prima Unica Radio di Verona. E anche grazie per Dammi un Consiglio, è la nostra rubrica che viene onda ogni mattina dalle 8:20 fino alle ore 9. Detto questo, vi ricordo le nostre coordinate, il 335 60 11 610, via WhatsApp se volete scriverci, il telefono 0459600103. Proveremo a giocare insieme anche questa mattina, tanti premi per voi. Radioverona.it è il nostro sito e poi c'è l'app, basta cercare Radio Verona. Non so voi, ma a me la novità discografica firmata da Primogenito piace davvero tantissimo. La ritroviamo insieme, l'ascoltiamo. Scusa Caterina.

0: minuti, questa è Radio Verona. È venerdì, si avvicina il weekend. Come sarà il tempo? Beh, bello, sabato e domenica tanto, tantissimo sole, con punte di temperatura anche altine sulla nostra penisola, anche 25-28 gradi. Beh, ovviamente la sera continuerà a fare freddino, come è giusto, essendo il 2 ottobre, ma di giorno potremo vivere delle belle, bellissime giornate per tutto il weekend. Questo anche domenica, ci sarà qualche piovasco solo sui rilievi, poi a partire dalla prossima settimana, partirà con il bel tempo, pian piano cambierà, potrebbero arrivare le piogge anche sul nostro territorio, questo quanto dicono gli esperti, ma godiamoci questo weekend di sole. Vi ricordo che ci sono tantissimi appuntamenti da vivere a Verona e in provincia, ne parleremo insieme anche domani mattina. Il sabato vi ricordo che è dedicato esclusivamente agli eventi programmati a Verona, in provincia, le feste, le sagre. Tra poco torniamo ancora insieme con la voce della giovanissima Cara fuori dai club.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremonti! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
12: Ma mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
13: Radio Verona, gira voce.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Intanto si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, proprio in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. La Formula 1, Verstappen su Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 8 sa di felicità.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 euro. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 euro. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.

Grace at the Middle, 9:45 minuti. Un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci hanno scritto. In tantissimi hanno deciso di vivere questi altri due giorni di sole per vivere un weekend fuori porta. Sì, il weekend in arrivo, oggi è già venerdì. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia, 335 60 11 610, se volete interagire con noi. Arriva anche Trigno, irrecuperabile con Ermal Meta.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.

0: Sono le 10:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Bollette, nuova stangata per i clienti vulnerabili. Da ottobre l'elettricità in maggior tutela aumenta del 37,7% secondo ARERA, coinvolte circa 40.000 famiglie veronesi. Sul mercato libero invece Magis Energia annuncia da metà ottobre un'offerta triennale a prezzo bloccato per luce e gas, aperta anche ai suoi 940.000 clienti. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 2 ottobre, ancora una buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il caro carburanti aumenta anche i costi della raccolta rifiuti nel veronese, ma gli effetti sulla Tari non saranno immediati. Amia stima per il 2026 oltre 250.000 euro di spese aggiuntive, GESPA 1,2 milioni e ESACOM circa 300.000. A Verona gli eventuali rincari tariffari potranno pesare dal 2028 per il meccanismo di calcolo previsto dalla ARERA. Sono circa 6.500 le matricole che iniziano quest'anno il loro percorso all'Università di Verona, dato ancora provvisorio con le iscrizioni aperte. Oltre 1.000 hanno partecipato ieri al Welcome Day al Polo Zanotto. La rettrice Chiara Leardini ha invitato i suoi studenti a vivere l'Ateneo non solo come luogo di studio, ma anche di confronto e socialità. Sarà invece dedicato a Giulia Cecchettin, lo studentato da 126 posti letto che l'ESU inaugurerà in via Mazza a Veronetta entro fine ottobre. Nuovo capitolo nel caso del writer Pierpaolo Spinazzè in Arte e Cibo. L'europarlamentare di Forza Italia, Flavio Tosi, contesta le dichiarazioni rese dall'artista al giudice sull'uso terapeutico della cannabis sequestrata e annuncia che chiederà al ministro Nordio l'invio di ispettori a Verona. Spinazzè era stato arrestato lunedì per coltivazione di marijuana e poi rimesso in libertà. Si allungano i lavori in via Spolverini durante la fresatura per gli interventi collegati alla filovia. Emerso che in alcuni tratti la pavimentazione era spessa appena 5 cm con materiale incoerente al di sotto. Sarà quindi necessario rifare anche il fondo stradale. La prima fase del cantiere, inizialmente prevista in meno di una settimana, richiederà invece almeno 2 settimane. Un nuovo grande parco a San Massimo. La Giunta di Verona ha avviato l'iter per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità di oltre 19 ettari, destinato a diventare la più grande area boschiva della città. Nell'ex cava, oggi non accessibile, si è sviluppato spontaneamente un bosco di circa 30.000 alberi. Il progetto dovrà ora entrare nella programmazione dei lavori pubblici. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
8: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, venerdì 2 ottobre, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15. Non ci sono allerte meteo.
8: Radio Verona Flashback.
9: E Laura aspetta un figlio per Natale. Tutto il resto adesso può aspettare.

0: Radio Verona. Radio Verona. La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute, con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: E ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questa nuova stagione di Prima la Salute. Parliamo di una simulazione che i ragazzi delle scuole superiori hanno fatto nei giorni scorsi all'ospedale di Borgo Trento, perché dopo la tragedia di Crans-Montana gli studenti, i ragazzi, devono essere pronti a fronteggiare situazioni di emergenza, e quella è stata davvero un'esperienza forte che rimane impressa nella memoria dei giovani e che potrebbe servire loro a salvare la vita. Questo lo scopo della simulazione, che ha fatto vivere agli studenti due situazioni reali in cui potrebbero essere coinvolti un incendio in discoteca o un arresto cardiaco all'aperto. Per la prima volta il centro Practice dell'azienda ospedaliera è stata organizzato una settimana di maxi simulazioni per le classi terze, quarte e quinte di 8 istituti superiori di Verona. Giornate formative rivolte anche ai professori, che sono servite a insegnare poche ma essenziali regole pratiche per fronteggiare un'emergenza di massa. Da lunedì a giovedì, formati 240 studenti, 70 insegnanti. La tragedia di Crans-Montana ha fatto emergere questa esigenza, che corrisponde ad un gap informativo dei ragazzi, al quale hanno dato risposta l'equipe del Practice, attivo già da 7 anni con la formazione nelle scuole, che ha organizzato No Panic Sim in collaborazione con Sicur Scuola Verona, rete Sirves, sistema di riferimento veneto per la salute e la sicurezza nelle scuole. Hanno contribuito anche Fondazione Santa Toscana e Spisal dell'ULS 9 Scaligera. Ma sentiamo la professoressa Mariangela Cerruto, direttrice dell'unità operativa complessa Servizio per lo sviluppo della professionalità e l'innovazione.
2: Questa è un'iniziativa che non è nata adesso. È ovvio che la tragedia che ci ha colpito tutti i Crans-Montana è stato il primum movens di adesso per creare questo corso No Panic Sim. Quindi facciamo in simulazione affinché non ci sia panico. Ma qual è l'obiettivo che noi già da anni, almeno dal 2021, stiamo costruendo con le scuole di Verona e provincia? È quello di cercare di coinvolgere soprattutto i ragazzi affinché si sia preparati, simulare per essere sicuri un domani. Ed è proprio questo che abbiamo voluto fare oggi in collaborazione con Sirves, in modo tale che si occupa proprio della sicurezza negli ambienti scolastici, proprio per cercare di portare la nostra formazione e conoscenza sul territorio, quindi valorizzare la conoscenza. Quindi non è soltanto un aspetto puramente tecnico e tecnologico. È vero che qui abbiamo tanta tecnologia, ma è soprattutto cercare di coinvolgere i ragazzi, ma anche i loro tutor, quindi anche gli insegnanti, affinché ci possa essere una collaborazione che va non soltanto alla conoscenza, che è la base, ma anche essere in grado di lavorare in gruppo, lavorare a due, ma anche comunicare, quindi lavorare in team, proprio non per essere uno slogan, ma proprio per formarsi, simulare, per essere più sicuri e preparati in un caso emergenziale. E noi ci auguriamo nel tempo che questa apertura al territorio possa crescere, svilupparsi proprio per il benessere di tutti i nostri cittadini.
1: Vie di fuga bloccate o non segnalate, sbalzi o assenza di corrente, fumo, grida e persone a terra, un ambiente chiuso, quello riproposto al Practice come una discoteca che può diventare una trappola, e raramente quando si entra si guarda dove sono le uscite di emergenza. La breve lezione teorica prima delle simulazioni pratiche ha insegnato agli studenti come riconoscere l'ambiente sicuro, la gestione in scarsa visibilità e come fronteggiare il fumo, ma anche come trattare l'arresto cardiaco e l'ostruzione delle via aeree, come mettersi in salvo da situazioni di emergenza e aiutare l'amico a terra. Tutte queste regole pratiche che fanno la differenza sono state spiegate dal personale del SUEM 118, dagli addetti antincendio del servizio prevenzione dell'azienda ospedaliera e dal personale sanitario dell'azienda. Ma sentiamo Euro Centon del 118 di Verona.
3: Noi abbiamo risimulato l'ingresso dei ragazzi in un evento, in questo caso qua una discoteca. Il No Panic Sim appunto prevede questo, cioè nel senso cercare di creare il meno panico possibile in un contesto comunque che sicuramente si entrerà ad averlo, ok? L'obiettivo nostro è proprio quello di ricreare un evento pressoché insomma reale, perché poi ovviamente è tutta una simulazione, dove i ragazzi provino a trovarsi

0: mappe, delle cartine da vedere come è fatto il locale, quali sono le vie di fuga, se ho degli estintori, quindi diciamo così tutta la parte di prevenzione che doveva essere fatta prima, okay, in modo che so quel locale lì com'è fatto, come si sviluppa. E nel momento in cui poi succede un evento di questo tipo qua che simuleremo, vedere poi invece loro come si comportano.
1: Quali sono le tre parole chiave? Sentiamo sempre da Centon che cosa mirava ad ottenere il progetto.
0: Sicurezza in primis, ovviamente loro entreranno, quindi diciamo così, prevenzione, sicurezza e salvabilità delle persone che riusciranno a salvare, okay? Perché in realtà simuleremo delle persone all'interno dove l'obiettivo qual è? Se io devo scappare da un ambiente e trovo sulla mia via di fuga delle persone, faccio una rapida valutazione per capire se uno ha possibilità di vita oppure no, salvo quello che ne ha.
1: E non panico.
2: Brevemente, secondo scenario, completamente diverso all'aperto in un cantiere.
0: Completamente diverso in un cantiere, però si è voluto comunque anche ricreare anche nell'ambiente di cantiere comunque un locale, insomma una zona dove insomma giocasse con i ragazzi, cioè, anche i ragazzi riuscissero comunque a trovarsi in un contesto che non è quello normale.
1: Ma la vera efficacia di No Panic Sim sta nelle simulazioni, le prove pratiche immersive, in cui gli studenti hanno attuato tutte le manovre per sviluppare la capacità decisionale nelle emergenze. Innanzitutto è fondamentale capire come non essere coinvolti in prima persona nell'emergenza e soprattutto sapere come funziona la centrale operativa del SUEM 118, come effettuare una chiamata efficace, ma anche come riconoscere un ambiente sicuro, individuare vie di fuga, segnali e momento giusto per allontanarsi. La simulazione pratica è durata un'ora. I ragazzi sono stati divisi in due squadre che a turno hanno provato i due diversi scenari di evento maggiore. Poche nozioni che si spera rimangano nella mente di questi ragazzi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Su Radio Verona, prima la salute con Francesca Pellegrini. Radio Verona.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Anna Mena, Patito a 10:29 minuti. Questa è la prima e unica radio di Verona. C'è un'informazione che riguarda la viabilità nella nostra città e andiamo insieme in via Mezza Campagna. E, a causa della perdita di carico da parte di un auto articolato, è chiuso l'ingresso alla tangenziale sud. Parliamo ovviamente di Verona città. Le piastre di cemento armato si sono staccate da questo rimorchio, per fortuna non ci sono feriti, ma l'autista uscito dal mezzo con l'ausilio dei vigili del fuoco è lì con il mezzo che ferma tutto, quindi il traffico è deviato dalle pattuglie di polizia locale e questo ingresso in tangenziale sud non sarà aperto prima delle ore 12. Siamo come ripeto in via Mezza Campagna che è chiusa, ovviamente ci sono dei disagi, evitate assolutamente la zona e cercate dei percorsi alternativi. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi. Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori. Oggi si preannuncia una giornata d'alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia, proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La Premier Meloni invia una lettera a von der Leyen. Dalle regole spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a chiedere flessibilità all'Unione Europea, ma Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo della documento programmatico di finanza pubblica. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. La MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa augura. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

con Hifa e Chose Your Death su Radio Verona. 10:42 minuti, un altro saltore negli anni 90 vissuto insieme, dopo un altro top record, dopo un altro singolo nuovo. E proprio quest'oggi sono uscite tante, tantissime nuove canzoni, le ascolteremo pian pianino insieme, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Tra poco, sempre insieme, ci facciamo un bel giretto in qualche campeggio del nostro territorio. Sì, parliamo di turismo all'aria aperta, parliamo dei dati relativi all'estate 2026. Estate 2026, da tutto esaurito nella nostra regione per ciò che concerne proprio i campeggi. Una bella notizia, sempre più amati, la voglia di stare all'aria aperta, in libertà. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito arrivano gli Empire of the Sun sulla prima unica radio di Verona, un altro grande, grandissimo successo del momento.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Stones, Rolling Stones su Radio Verona. E hit dell'estate 2026. A proposito di estate 2026, è stata un'estate da record per i campeggi, per i villaggi turistici della nostra regione, del Veneto. E il tutto è emerso proprio durante l'assemblea generale delle associazioni dell'Open Air. E sì, parliamo proprio di campeggi. Ah, piacciono sempre di più. Il turismo all'aria aperta, secondo l'Eurostat, è cresciuto a doppia cifra in tutta l'Europa, in tutto il vecchio continente, con 413 milioni di notti che sono state prenotate, un aumento altissimo rispetto alle altre tipologie di alloggio. I dati mostrano inoltre che i campeggi, le aree di sosta per i veicoli attrezzati, per i camper, le aree per le roulotte, hanno generato in Europa il 13,4% dei pernottamenti totali. La Francia è leader in questo settore, con il maggior numero in assoluto di pernottamenti, seguita proprio dalla nostra Italia, poi Spagna, Germania, Paesi Bassi. La domanda incomincia già a crescere in primavera, raggiunge il picco nel mese di agosto, per poi diminuire con l'arrivo dell'autunno. Il settore non ha mai accusato alcun rallentamento, un settore che va molto bene anche in Veneto. Nel solo Veneto il 27% del business turistico è generato da campeggi e villaggi turistici, che nell'estate trascorsa, nell'estate 2026, ha raggiunto il tutto esaurito, quindi piace sempre di più. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Pronto Luca del Ponte.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Tangenziale sud chiuso l'ingresso 5 bis est di via Mezza Campagna dopo la perdita del carico di un auto articolato. Alcune pesanti piastre di cemento armato si sono staccate dal rimorchio senza provocare feriti. Traffico deviato dalla polizia locale, che invita ad evitare la zona. Riapertura non prima di mezzogiorno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 2 ottobre, ancora una buona mattinata dalla redazione, da Luca del Ponte. Il caro carburanti aumenta anche i costi della raccolta rifiuti nel veronese, ma gli effetti sulla Tari non saranno immediati. Amia stima per il 2026 oltre 250.000 euro di spese aggiuntive, GESPA 1,2 milioni e Esacom circa 300.000. A Verona gli eventuali rincari tariffari potranno pesare dal 2028 per il meccanismo di calcolo previsto dalla ARERA. Sono circa 6.500 le matricole che iniziano quest'anno il loro percorso all'Università di Verona, dato ancora provvisorio con le iscrizioni aperte. Oltre 1.000 hanno partecipato ieri al Welcome Day al Polo Zanotto. La rettrice Chiara Leardini ha invitato i suoi studenti a vivere l'Ateneo non solo come luogo di studio, ma anche di confronto e socialità. Sarà invece dedicato a Giulia Cecchettin, lo studentato da 126 posti letto che l'ESU inaugurerà in via Mazza Veronetta entro fine ottobre. Nuovo capitolo nel caso del writer Pierpaolo Spinazzè in Arte e Cibo. L'europarlamentare di Forza Italia, Flavio Tosi, contesta le dichiarazioni rese dall'artista al giudice sull'uso terapeutico della cannabis sequestrata e annuncia che chiederà al ministro Nordio l'invio di ispettori a Verona. Spinazzè era stato arrestato lunedì per coltivazione di marijuana e poi rimesso in libertà. Si allungano i lavori in via Spolverini durante la fresatura per gli interventi collegati alla filovia. È emerso che in alcuni alcuni tratti la pavimentazione era spessa appena 5 cm con materiale incoerente al di sotto. Sarà quindi necessario rifare anche il fondo stradale. La prima fase del cantiere, inizialmente prevista in meno di una settimana, richiederà invece almeno 2 settimane. Un nuovo grande parco a San Massimo. La Giunta di Verona ha avviato l'iter per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità di oltre 19 ettari, destinato a diventare la più grande area boschiva della città. Nell'ex cava, oggi non accessibile, si è sviluppato spontaneamente un bosco di circa 30.000 alberi. Il progetto dovrà ora entrare nella programmazione dei lavori pubblici. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

11:10 minuti, lo ricordiamo ancora, c'è stato questo incidente, questo camion che ha chiuso parte della strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del carico disperso. C'è il blocco dell'ingresso alla tangenziale sud di Verona da via Mezza Campagna, quindi se siete in zona cercate di evitare proprio questa location. I lavori andranno avanti fino alle ore 12, una mattinata davvero particolare nei pressi della tangenziale sud di Verona in direzione Vicenza, dove questo camion ha perso parte del carico durante la marcia, provocando proprio la chiusura dell'ingresso alla tangenziale sud. Arriva anche Steve Edward con i Planet Funk, Rewind My Mind.

13 minuti dopo le ore 11, siete sempre con Nadia De Nicolò. Viviamo il venerdì con le notizie che riguardano il nostro territorio, Verona, la provincia, la nostra regione, ma non solo, anche con le curiosità che noi giungono dall'Italia e dal mondo. A proposito di Verona, arriva lo psicologo allo stadio con ben quattro appuntamenti gratuiti per i cittadini. Tra poco vi spiego tutto, eh. Subito Francesco Renga, guardami, amore.

0: Samurai J Flamenco Paranoia, 11 e 19 minuti. Perché ha qualche paranoia in più? No, perché vuole. Sente il bisogno di esporsi, di parlare, poi fa davvero bene con uno psicologo. Sappiate che arriva lo psicologo allo stadio nella città di Verona a portare il sostegno psicologico fuori dagli studi professionali, direttamente nei posti più vissuti ogni giorno dai cittadini. Con questo obiettivo è nato proprio Psicologo allo Stadio, nuova iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Se Smart Education, la piccola casa di Anna, con il patrocinio della terza circoscrizione. Il progetto prevede 4 mercoledì consecutivi dal 7 al 28 ottobre, quindi 7, 14, 21 e 28, dalle 15 alle 17 in Piazzale Olimpia, vicino allo stadio, sarà possibile incontrare gratuitamente uno psicologo per colloquio individuale di 50 minuti. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni dai 18 anni in su. Il tutto per rendere un sostegno psicologico accessibile e vicino a tutte le persone che difficilmente varcherebbero la porta di uno studio professionale, un po' per stress, un po' per ansia, un po' per paura, per difficoltà personali. E da qui la scelta di sperimentare questo approccio diverso, portare lo psicologo in uno spazio informale e familiare del quartiere, allo stadio, all'aperto e vicino ai luoghi frequentati ogni giorno. Una bella iniziativa, secondo me. Tra poco torniamo insieme con i Bundabash, tutta un'altra storia.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Bedtime Story, 11:31 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il pilota eroe del volo Fly Dubai ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Modi. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha dichiarato. Intanto il copilota Omanita, che ha coltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo, si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita. Caos, violenze e 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia, vertice di crisi del governo a Parigi. Nuovo attacco alla capitale ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Secondo quanto riportato dalla procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League oggi alle 20:45, sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Giorgia con la sua voce bellissima. Parafulmini su Radio Verona, Top Record novità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compile

M Love, Francesco Gabbani su Radio Verona, 11:44 minuti. Un bel evento si svolgerà nella nostra regione a Piazzola sul Brenta. Domani e dopodomani torna Caseus e si sfideranno i formaggi più buoni di tutta Italia. Ci saranno oltre 200 espositori, 140 gli appuntamenti tra degustazioni, incontri e momenti di confronto a Piazzola sul Brenta, sia domani che dopodomani. Il sipario si aprirà proprio domani a partire dalle 10:30 del mattino. Potrà vivere la 22esima premiazione del concorso regionale dei formaggi del Veneto, iniziativa che premia i migliori formaggi della regione. 419 quelli iscritti, 28 formaggi provenienti da Belluno, ben 40 da Padova, ben 175 da Treviso, 14 da Venezia, 115 da Vicenza e 47 da Verona. Poi seguiranno le premiazioni dell'ottavo concorso nazionale formaggi di fattoria, per concludere con l'inaugurazione e il taglio del nastro della 22esima edizione di Caseus e il 13esimo festival delle DOP venete, che si terrà verso le 12, con la presenza anche del presidente della regione del Veneto. Quindi ci sarà questo format che attirerà l'attenzione sui formaggi, ma soprattutto attirerà l'attenzione di tantissimi visitatori. Se ne stimano oltre 100.000 per ogni giornata, che si recheranno in questa location ad assaporare il meglio dei formaggi di tutta la regione e non solo. Ring and Bowman, ora sulla prima unica radio di Verona. Torniamo insieme nel 2017 per riascoltare quello che è un vero e proprio capolavoro. Io mano.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

0: Vertigini, settembre su Radio Verona. Il venerdì che stiamo vivendo insieme, su via che arriva il weekend, ci riposeremo un po' di più, almeno per chi non dovrà lavorare, ci sarà la possibilità di rilassarsi, di vivere gli eventi, ne parleremo insieme. Domani ci sono tantissimi eventi nel nostro territorio. A proposito di riposare, dormire male non significa solo sentirsi stanchi al mattino. Può essere anche un po' colpa dell'orologio biologico. Spesso il problema nasce proprio dovuto dai nostri ritmi. L'orologio biologico che regola veglia, riposo e produzione ormonale e a volte non coincide con i nostri orari di vita, di lavoro, con i nostri impegni. Ne parliamo insieme tra pochissimo e torniamo anche con Jonas Blue Girl.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo, al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
11: Signora Convenienza, qual buon vento?
10: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
11: Non sa resistere al risparmio, eh?
10: Da Galassia faccio fatica.
12: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: E nel nostro venerdì on air in diretta, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Dormire male non significa solo sentirsi stanchi, fa davvero male proprio la nostra salute. Da dove nasce il problema? Quando non sono sincronizzati i nostri ritmi, i ritmi circadiani, quindi il nostro orologio biologico, quello che regola veglia, riposo, la produzione degli ormoni. Anche gli schermi incidono, la luce blu può ridurre la melatonina, mentre attività stimolanti possono ritardare l'addormentamento. Cosa viene suggerito per dormire bene? Meno dispositivi prima di dormire, assolutamente i dispositivi andrebbero allontanati un po' di ore prima, più luce naturale magari durante il giorno. Fare anche attenzione magari se si ha qualche problema, magari le apnee, le famose apnee notturne, se ne rende conto il partner, ma possiamo anche rendercene conto noi, magari se poi abbiamo una stanchezza, una sonnolenza diurna. Per una corretta igiene del sonno, secondo gli esperti, servono orari regolari, una camera dedicata al riposo, nessun sonnellino prolungato, luce naturale, tanta attività fisica durante il giorno, evitare di mangiare troppo tardi la sera o troppo, evitare anche alcol, caffeina, nicotina, ovviamente come dicevo evitare anche quelli che sono gli schermi blu. E quando il sonno non arriva, cosa fare? Gli esperti dicono meglio alzarsi semplicemente, fare qualcosa di tranquillo, tornando a letto quando ricompare la sonnolenza. Insomma, è inutile insistere, secondo gli esperti. Ora torniamo in redazione, ci aspetta Luca Del Ponte per raccontarci gli ultimi fatti accaduti a Verona e in provincia. Edizione informativa completata dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12:03.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. All'indomani dell'annuncio di ARERA sui rincari dell'elettricità pari al 37,7%, Magis prepara la risposta sul mercato libero. Da metà ottobre la multi-utility veronese Vicentina proporrà luce e gas a prezzo bloccato per 3 anni anche ai suoi 960.000 contratti già in essere. Se le quotazioni scenderanno, previsti sconti e possibilità di recesso senza penali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 2 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Il caro carburanti aumenta anche i costi della raccolta rifiuti nel veronese, ma gli effetti sulla Tari non saranno immediati. AMIA stima per il 2026 oltre 250.000 euro di spese aggiuntive, GESPA 1,2 milioni e ESACOM circa 300.000. A Verona gli eventuali rincari tariffari potranno pesare dal 2028 per il meccanismo di calcolo previsto da ARERA. Intanto il presidente del Veneto Alberto Stefani plaude allo sconto del 20% annunciato da Eni su benzina e gasolio destinati ad agricoltura e pesca fino al 31 ottobre. Un aiuto concreto alle imprese, dice Stefani. L'assessore Dario Mond auspica ora che l'iniziativa venga prorogata e seguita anche dagli altri operatori. Poche certezze per le imprese dall'analisi geopolitica proposta ieri a Verona Fiere dall'evento Guerra e Pace del gruppo Atesis. Al centro Cina e Stati Uniti e le conseguenze dei conflitti sull'economia del nord-est. Tra gli ospiti il generale Vincenzo Camporini, l'ambasciatore Francesco Sequi e l'analista Dario Fabbri. Sentiamo l'analista geopolitica e l'editorialista dell'Arena, Marta Federica Ottaviani.
4: C'è un ordine internazionale in profondo cambiamento, gli Stati Uniti non sono più l'unico riferimento, da una parte c'è l'ascesa della Cina, dall'altra quella di tante medie potenze, ognuna di queste vuole il suo posto al sole nell'arena internazionale. L'Unione Europea deve compattarsi e da dar vita a una politica estera che sia davvero comune, perché il rischio altrimenti è quello di diventare irrilevanti.
3: Una folla commossa ha salutato questa mattina nella chiesa di San Nicolò all'Arena Silvia Bernardocchi, moglie dello chef Giancarlo Permellini, morta mercoledì a 57 anni. Commercialista e vicepresidente della Fondazione Colangiocarcinoma, combatteva da 2 anni contro il raro tumore delle vie biliari. Al via il restauro degli storici lavatoi di Santa Maria in Stelle, risalenti al 1838 e bene comunale. I lavori saranno realizzati dall'Istituto Salesiano San Zeno, coinvolgendo anche gli studenti del corso di restauro. L'intervento è finanziato con 35.000 euro dal consorzio BIM Adige. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Radio Verona.
9: Viabilità.
3: Al momento sulla viabilità ordinaria di Verona troviamo incolonnamenti in via Pasteur in entrambe le direzioni per un incidente con 10 minuti di ritardo, mentre sulla 22 del Brennero ci sono code per mezzo pesante in panne tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena in carreggiata nord. Queste raggiungono i 6 km. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Why I wish you were here. 12:17 minuti, si apre così l'ultima ora di vivere insieme nel nostro venerdì, insieme fino all'arrivo di Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. Poi vi ricordo che nel pomeriggio con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia, dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro, e poi fuori gioco dalle 19. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco ne parliamo di campagne vaccinali, perché sì, sono in partenza anche a Verona in provincia. Ora arriva Madame, mamma, non mamma.

0: Madame, 12 e 20 minuti, parte anche a Verona in provincia la campagna 2026 contro i virus respiratori, quindi partono i vaccini. L'ULS 9 ha presentato il programma per la stagione fredda, il primo appuntamento è fissato per il prossimo lunedì, quando partiranno le vaccinazioni attraverso i pediatri di libera scelta per i più piccoli e per i bambini. E nella prima fase saranno inoltre coinvolti gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali, i pazienti in dimissione dagli ospedali, le persone seguite a domicilio e agli stessi dipendenti dell'ULS 9. Dal 19 ottobre poi la vaccinazione antinfluenzale sarà estesa anche ai medici di medicina generale, alle farmacie aderenti, agli ambulatori dell'ULS 9. Ci sarà l'opportunità di effettuare i vaccini al via la campagna il 7 novembre ci sarà poi il Vax Day, sabato 7 novembre, con proprio quelle che sono delle sedute vaccinali dedicate. È prevista proprio una giornata speciale dedicata ai vaccini con l'arrivo della stagione fredda. Tra poco noi torniamo ancora insieme, accantoniamo psicologicamente il freddo ma parliamo di caldo, sì, perché arriva uno dei tormentoni dell'estate 2026, firmato da DJ Jed e Vladi, Colpa del Sole.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti.

Radi su Radio Verona, 12:28 minuti. Abbiamo parlato poc'anzi dei campeggi di Verona, della provincia, della nostra regione, presi d'assalto quest'estate. Piace sempre di più la vacanza outdoor. Sì, perché in realtà gli italiani stanno un po' cambiando il modo di viaggiare e amano anche la sostenibilità. Tra poco insieme scopriamo quali sono le nuove abitudini dei nostri connazionali. In arrivo anche l'informazione nazionale e internazionale della prima unica radio di Verona, subito il nuovo singolo di James Blunt, vero e proprio capolavoro, Circles.

0: americana così in questo autunno, questa splendida ballata, James Blunt alle 12:32 minuti. Tra poco, come dicevo, parliamo di questo studio che è stato da poco pubblicato da Lega Ambiente, grazie anche all'Osservatorio Turismo e Sostenibilità. Gli italiani che pensano che le proprie scelte influiscano anche nella sostenibilità e che quindi virano un po' per ciò che concerne le destinazioni delle proprie vacanze, sia lunghe che brevi. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuole e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere, chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6:30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tornato anche Lorenzo Salvetti, oggetti smarriti, 12:38 minuti. Questa è Radio Verona Top Record, un'altra bella novità discografica uscita fresca fresca proprio quest'oggi. Tra poco insieme faremo un salto negli anni 90.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€, lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a

0: Ariana Grande, 12:48 minuti, siete sempre in compagnia di Nadia. Ultimissimi minuti da vivere insieme, poi giungere anche che ritira il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena. Noi italiani stiamo cambiando il modo di viaggiare e, come abbiamo detto anche nella nostra regione, l'outdoor è tra le scelte di viaggio più gettonate. Piace sempre di più il campeggio, piace sempre di più stare all'aria aperta, e i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli, sono disposti anche a cambiare le proprie abitudini. Circa 3 viaggiatori su 10 infatti dichiarano che pensano anche all'ecologia quando programmano il proprio viaggio, alla sostenibilità. Il 72% di noi italiani pensa che le proprie scelte influenzino la sostenibilità delle destinazioni, mentre ben il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Quindi sempre più consapevoli. C'è anche un 26% di italiani che è attento ai prodotti a chilometro zero, vuole sostenere l'economia del territorio anche quando viaggia. Pensate che gli agriturismi sono scelti dal 90%, a seguire i rifugi alpini 86%, i campeggi, ne abbiamo parlato questa mattina, campeggi sold out per l'estate 2026 anche nel nostro territorio, quindi campeggi e village con l'83% delle scelte, e i bed and breakfast con il 79%, a seguire anche gli ostelli. Comincia a piacere di più anche il condividere, 72%, e poi infine appartamenti in affitto per il 70%. Per ciò che concerne le altre location, se i viaggiatori su 10 sceglierebbero avanti a ogni altra condizione luoghi con un'efficienza energetica alternativa. Insomma, a noi italiani piacerebbe essere sostenibili quando si viaggia, e c'è un 35% che ha dichiarato che a suo avviso le istituzioni potrebbero mettere degli incentivi in bassa stagione per i viaggi, e invece un 28% ha dichiarato che amerebbe vedere un trasporto pubblico potenziato in modo tale da poter anche lasciare a casa la macchina, e un 27% ambisce a degli itinerari alternativi. Ma continueremo a parlare nei prossimi giorni di questa indagine molto molto interessante che riguarda proprio i viaggi e noi italiani. Tra poco con voi invece l'appuntamento, come dicevo, sportivo in contemporanea anche sul canale 16 della digitale terrestre. Arriva Chiari a Tire, in arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Noi ci sentiamo domani mattina per vivere il sabato mattina insieme della prima e unica radio di Verona. Vi ricordo che sabato mattina, a proposito di viaggi, è dedicato proprio agli eventi, non ci spostiamo tantissimo, tutti quelli che possiamo facilmente raggiungere a Verona e in provincia. Vi auguro uno splendido weekend, un abbraccione radiofonico e domani.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Osteriaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Verona Top News.
11: Bentrovati e bentrovate. Il comune di Verona punta a trasformare l'attuale spesa energetica in una leva per riqualificare gli edifici senza aumentare sostanzialmente l'esborso annuale. La giunta ha dato l'ok ad un piano ventennale per ridurre i consumi di scuole, uffici e altri immobili pubblici. Previsti nuovi impianti e pannelli fotovoltaici con l'obiettivo di produrre tanta elettricità quanta ne consumano oggi gli edifici comunali. Gli investimenti saranno sostenuti dal gestore privato che li recupererà attraverso il canone versato dal comune, i minori consumi e gli incentivi del conto termico. Il comune verserà al gestore circa 11 milioni l'anno, sostanzialmente quanto spende oggi per l'energia. Individuata una cordata guidata da Magis, seguiranno progetto e gara. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
11: È venerdì 2 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Poche certezze per le imprese dall'analisi geopolitica proposta ieri a Verona Fiere dall'evento Guerra e Pace del gruppo Atesis. Al centro Cina e Stati Uniti e le conseguenze dei conflitti sull'economia del Nord-Est. Tra gli ospiti il generale Vincenzo Camporini, l'ambasciatore Francesco Sequi e l'analista Dario Fabbri, che pronostica una sconfitta per Donald Trump alle prossime elezioni di medio termine.
13: Tra i danni economici potrebbe pagare fortemente le elezioni medio termine. Perché? Perché è troppo americano. Lui aveva promesso agli americani di esserlo meno. Non saremo più americani come siamo stati. Non ci faremo più ingolosire dal Medio Oriente, ce ne staremo a casa e non c'è niente di peggio che scoprire i propri difetti nell'altro. Noi sopportiamo molti difetti, ma quando vediamo in un altro i nostri stessi difetti, impazziamo. Ed è ciò che adesso gli americani temono, perdoneranno a Trump alle prossime elezioni.
11: 25 anni a non sentirli, Notre Dame de Paris fa ancora il pianone, incanta e fa cantare l'arena. Ieri sera il debutto sotto l'occhio amorevole di Riccardo Cocciante. Sentiamo Lucio Salgaro.
14: La tua musica è poesia.
15: In arena è tornato il tempo delle cattedrali. Notre Dame de Paris ha riempito ancora una volta l'anfiteatro con la triste storia del gobbo Quasimodo e della bella Esmeralda. L'opera popolare scritta da Riccardo Cocciante ha incantato ancora una volta e l'allestimento con scenografie, costumi e coreografie ha dimostrato ancora tutta la sua modernità nonostante un quarto di secolo di storia. Come sempre a Verona, Riccardo Cocciante segue lo show dal bancone della regia. Il pubblico lo nota e i primi applausi sono per lui. In 25 anni è stato rinnovato l'intero cast di ballerini e acrobati che animano lo spettacolo. Della prima versione, quella immortalata in un celebre DVD, rimangono il Febo di Graziano Galatone, il Quasimodo di Gio Di Tonno e il Frollo del padovano Vittorio Matteucci, tre colonne attorno alle quali si possono muovere sicure le nuove leve come il Gringoire interpretato da Gianmarco Schiaretti o la sensuale Esmeralda che ha la voce di Elaida Dani, vincitrice di The Voice of Italy e già interprete di questo ruolo nella versione francese. Quella di ieri sera era la 46esima recita di Notre Dame in arena, che con questa serie di spettacoli si avvicina al 500.000 di spettatori. Ed è proprio a Verona che quest'opera popolare ha trovato l'ambientazione ideale per diventare un simbolo. Un fenomeno mondiale che stupisce anche Riccardo Cocciante, che nel ringraziare tutto lo staff ha attribuito al pubblico la longevità di questo capolavoro. Alla fine, prima di far intonare a tutti il tempo delle cattedrali, ha regalato un pensiero alla platea.
16: Oggi abbiamo tanto bisogno di amore e di pace. Cerchiamo di fare tutti un passo verso questo.
11: 100 serate a teatro, riparte la stagione del Teatro degli Orti Modus a San Zeno. Nel servizio Andrea Castelletto, direttore Teatro degli Orti Modus. È tutto, grazie dell'ascolto.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona. Viabilità.
11: Per quanto riguarda la viabilità ordinaria su Verona, ci sono ancora incolonnamenti in via Pasteur da via Flavio Gioia fino a Cadidavide in direzione Cadidavide con una decina di minuti di ritardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
22: Sono le 13 in punto.
23: Ora esatta, in collaborazione con...
24: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
21: Radio Verona.
23: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Eccoci qui, buongiorno, buon venerdì a tutti da Davide Cailotto, ben ritrovati con Chiaria Tira in diretta su Telearena, in diretta anche su Radio Verona. Non c'è il campionato ma sta giocando il Verona, che in questo momento è al 76esimo minuto a Lugano di questa amichevole in un orario abbastanza inusuale, che è iniziata alle 11:30 e che il Verona sta vincendo 3-1 in casa del Lugano, squadra svizzera che sta al momento dominando in Svizzera, visto che è in vetta alla classifica. Chi ci segue su Telearena sta già guardando i gol che al momento stanno decidendo la partita, partita che il Verona sta trasmettendo su YouTube in live streaming, come si dice adesso, gratuito. Arrivano altri cambi, stavo guardando se entra Frese, non ancora, ma cominciano ad esserci delle indicazioni abbastanza incoraggianti in questa sgambata, tanto per tenere un attimo il ritmo in attesa poi che si torni effettivamente a giocare a calcio, quello vero, a Modena domenica 11 con fischio iniziale 19:30. 3-1, ha segnato ancora il Buffalo che ha aperto le marcature al 19esimo minuto, ha segnato l'oggetto misterioso Sezionenko e questa è una grande novità, ha accorciato Castro inizio ripresa e ha fatto il tris Iannoni per quanto riguarda il Verona. Siamo ancora sul 3-1. Per quanto riguarda le indicazioni tattiche, cerchiamo di fare un po' il punto, considerando che alcuni di quelli che sono i titolari sono rimasti a Verona. Ad esempio non c'è Mulattieri, non ci sono ancora Serdar e Bega, e questo credo faccia capire qual è il loro livello di condizione anche in vista della partita di Modena, quindi difficilmente magari li vedremo in campo, forse convocati se si ristabiliranno ancora di più in questi 8-9 giorni che mancano, ma difficilmente in campo, quindi a casa Bega e Serdar che insomma erano attesi. C'è Frese che vediamo se è entrato in campo, sto aggiornando anche le formazioni in tempo reale, perché è interessante capire se avrà, ormai mancano praticamente 10-12 minuti più recupero al termine della partita, è interessante capire se avrà qualche minuto a disposizione Frese, perché è un recupero molto importante dopo l'operazione al ginocchio. Sta giocando Ekuban che è entrato a circa mezz'ora dalla fine,
0: a fare la punta centrale in quello che inizialmente per il Verona è stato un 4-3-3, e questa è un'altra indicazione. Vi abbiamo detto, no, che Baroni sta cercando di lavorare anche su un'alternativa tattica, niente di sconvolgente, ma un 4-3-3 vero nel primo tempo, non un 4-2-3-1, cioè non il vertice alto ma il vertice basso a centrocampo. Vi racconto un po' quella che è stata la formazione iniziale, al netto chiaramente di tutti i titolari che mancano, dei nazionali, di chi è rimasto a Verona. Perilli in porta, Zappa a destra, Davidovic e Calabrese in mezzo per forza perché non ce ne sono altri, De Battisti a sinistra. In mezzo al campo il play l'ha fatto Le Borgne, con licenza di avanzare, ma comunque lui che faceva iniziare l'azione davanti alla difesa. Mezzala a sinistra ha giocato Lella, mezzala a destra ha giocato Iannoni, che poi nel secondo tempo è andato anche in gol. I tre attaccanti: Mosquera centrale dal primo minuto, Sar sulla sinistra e Sezionenko a destra. E anche questa è un'indicazione importante perché sta cercando il sostituto di Compagnon, tanto per capirsi. Baroni quindi ha provato intanto Sezionenko, che ha risposto presente segnando anche un gran bel gol dalla distanza di destro sotto la traversa, meglio dell'uscita di Cagliari ad esempio, Sezionenko. Per quanto riguarda poi i cambi che sono arrivati, è entrato in campo Livramento, che è tornato anzitempo dagli impegni con le nazionali, ha giocato niente, un quarto d'ora praticamente in due partite. Livramento, è entrato il giovane Akale in attacco, chi insomma segue la Primavera sa che è un ragazzo molto molto promettente. È entrato soprattutto Arruì a centrocampo insieme a Berned, e quindi il Verona è tornato a quel 4-2-3-1 che vediamo in campionato, dove c'è un regista basso tra virgolette, che è Berned, quello che fa iniziare l'azione, dove Iannoni ha fatto la mezzala che si inserisce, dove Arruì è andato dietro la punta che inizialmente era Sar, che si era spostato in mezzo, Akale che si era spostato in mezzo, poi è entrato Ekuban. Devo dire poca roba al momento Ekuban, perché chiaramente deve ritrovare il calcio giocato, sono più di 3 mesi che non gioca una partita Ekuban, e quindi è evidente che va impiegato con il contagocce. Poi via via stanno entrando tutti quanti, è entrato anche Frese, e questa è la notizia secondo me migliore, nel senso che è importante che rientri anche Frese per provare a capire quello che potrà essere un'alternativa là dietro, anche in zona centrale. Sì, è vero, c'è Calabrese, c'è Slosker, però se si vuol variare modulo, interpreti eccetera, Frese ha dimostrato di saper fare più il braccetto in realtà che il centrale. Sono contento che diciate grande Verona, fantastico Verona, è un amichevole, ricordiamocelo, è vero, ha giocato bene soprattutto il primo tempo, a mio avviso il Verona, dove ha prestato molto alto, lo ripeto, la squadra che al momento è in testa alla classifica in Svizzera, e tra l'altro è una squadra impegnata in Conference League, quindi è una coppa europea, magari non la più importante, ma è comunque una coppa europea. Un buon Verona che ha prestato altissimo con questo 4-3-3, dove le due mezzali erano, non dico all'altezza degli attaccanti esterni, ma quasi, quindi evidentemente sta lavorando su una versione molto offensiva del 4-3-3 Marco Baroni, che ha provato dall'inizio Sezionenko per cercare un'alternativa a Compagnon. Mi sono dimenticato di ricordarvi i numeri per interagire con noi, ma vedo che lo state già facendo: 335 60 11 610, se volete scriverci con WhatsApp, 0459600103 se volete chiamarci in diretta. 83 minuti sempre 1-3 per il Verona a Lugano, anche una partita amichevole fa morale, scrive questo amico, ha assolutamente ragione, per carità di Dio, però attenzione, vedo che c'è il Verona che attacca con un diagonale, la parata, insomma io ve la provo a raccontare, visto che non posso più farlo ormai in Radio Cronaca, provo a raccontarvi anche un po' in diretta quello che succede. Sto vedendo un buon Verona, scrive Fabietto, siamo d'accordo, un buon Verona sì, considerate anche le tante così, le tante sostituzioni, i giocatori che mancavano da tempo e il fatto che comunque è un amichevole. Meno male che manca una sola settimana, poi inizia di nuovo il campionato, scrive Luke. Lugano-Verona 0-1, gol di Mosquera, bel risultato, in realtà siamo 1-3 per il Verona. Il gol del Buffalo, che io invito la regia a mandargli, così c'è in gergo, a rotta di collo, tanto credo che pochi, immagino stiate lavorando, insomma in linea di massima pochi hanno visto la partita, è stato un gol proprio da bufalo, nel senso che si è trascinato dietro due avversari che hanno difeso altissimo, quasi sulla linea della metà campo, ne ha buttato giù uno, poi è riuscito anche a fare un doppio dribbling interessante in area di rigore, ha messo a sedere anche il portiere e poi l'ha messa in rete, quindi un bel gol quello del bufalo, su quello non ci piove, non male gol di Sezionenko, come detto una bordata dai 25 metri che si è infilata sotto la traversa, bravo anche Iannone perché ha fatto un gol alla Inzaghi, tanto per capirsi, da opportunista, il tiro respinto corto dal portiere, Iannone da mezzala è andato lì sotto porta a ribadire in rete ed è un'indicazione importante in questo 4-3-3 che sta studiando Baroni. Mi devo già fermare, intanto a Lugano 85 minuti 1-3 per il Verona, vi aspetto con i vostri messaggi e le vostre telefonate, tra poco.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Sta vincendo ancora 3-1 il Verona in casa del Lugano. Lugano che adesso attacca e prova a infilarsi in area di rigore, ma c'è una buona chiusura da parte di una difesa tutta rinnovata di Baroni, nella quale c'è anche il ritorno di Frese. Un quarto d'ora in campo per lui dopo l'operazione al ginocchio. Questa è una delle buone notizie di questa amichevole. Ci sono un po' di assenti, ad esempio questo amico chiede: ma Mulattieri e Serdar? Ufficialmente non ha nulla Mulattieri, semplicemente è rimasto a casa, così come anche Bradaric, per esempio, che comunque non stava benissimo. Serdar molto probabilmente non è ancora pronto per giocare una partita, anche se pochi minuti, quindi possiamo dire che è più indietro Serdar rispetto a Frese, che in questo momento è in campo. Serdar che ha completato la sua prima decina di giorni di lavoro con il gruppo, ecco, arriva da un legamento crociato, quindi sicuramente ha bisogno di molto più tempo per essere riatletizzato e quindi per essere utilizzato effettivamente in campo. Direi che a questo punto possiamo escluderlo dalla partita di Modena. Serdar magari spunta una convocazione per andare col gruppo, per fare gruppo, come si dice in gergo, però direi che in campo sarà molto complicato vederlo. Comincia a essere un po' più seria invece la candidatura di Frese, che con questo quarto d'ora, visto che ormai siamo al 90° a Lugano, fa capire che può anche cominciare a reggere i contrasti di gioco, i cambi di direzione. Insomma, per un'operazione al ginocchio è molto indicativo. Io tifo il nostro Guendouzi, ovvero Bega, scrive questo amico. Guendouzi, cioè Bega, è rimasto a Verona. Ecco, lì ancora dobbiamo capire bene che cosa abbia, perché ufficialmente ha la gastroenterite da un mese e mezzo. Dubito, devo ancora provarla sul mio corpo questa gioia, ma dubito che la gastroenterite duri un mese e mezzo. Non glielo auguro assolutamente. Forse qualche affaticamento muscolare per Bega. Per il resto ci sono tanti primavera, qualcuno che cercava spazio, come detto sul tabellino dei marcatori al momento ci sono finiti nuovamente il Buffalo e Moschera con un bel gol di Potenza, Sezionenko alla prima rete vera, insomma prima rete con la maglia del Verona, una bella rete dalla distanza, e poi Iannoni, un bel tap-in da attaccante consumato che ha fissato quello che al momento è risultato il 3-1, 90 minuti, siamo già nel recupero con il Lugano che sta per battere un calcio di punizione con tutto il Verona al limite della propria area di rigore. Primi minuti con la maglia del Verona per Caleb Ekuban, che è entrato a cavallo dell'ora di gioco, quindi mezz'oretta in sostanza di ritmo partita per Ekuban, che sarà abile e arruolabile per la trasferta di Modena e comincia a rappresentare una delle alternative di un reparto offensivo che incomincia a essere finalmente un po' rimpolpato. Intanto è finita in questo istante l'amichevole di Lugano, il Verona ha battuto la squadra prima in classifica in Svizzera per 3-1, quindi buone indicazioni, come dicono quelli bravi, dall'amichevole di Lugano per il Verona di Baroni. Baroni che, vi ricordo, si è schierato con il 4-3-3, un vero 4-3-3, visto che deve far fronte all'assenza di Compagnon, soprattutto Compagnon che era uno dei pochi, forse l'unico in grado di giocare da esterno destro col mancino a rientrare. È entrato Livramento che si è visto molto poco, Sezionenko col destro ha fatto quel gol lì partendo largo a destra, Suslov sappiamo bene che soffre quella posizione, non la gradisce, però insomma è comunque stipendiato e quindi ovviamente se richiesto andrà a giocare in quella posizione. Abbiamo ordinato Guendouzi su Temu, ci è arrivato Bega, scrive Daniele, povero Bega. Vabbè, è chiaro che Guendouzi ha un profilo internazionale di un altro livello, chi lo sa, magari Bega diventerà forte, anche perché insomma ce ne ha parlato molto bene ad esempio Fabio Brutti, che è attualmente il direttore sportivo del Mantova, ma ha lavorato anche nel Verona, nel Veronese con il Caldiero tante stagioni per esempio, ma ha lavorato anche nel Verona, ed è un giocatore che il Verona stesso stava seguendo da diverse stagioni, poi ha avuto tra l'altro una storia molto particolare, si è fermato per motivi di depressione, quindi giocatore anche con una certa sensibilità, e quindi vedremo poi se lo ritroveremo oppure no tra i convocati. Bene, rientri di Ekuban e Frese, scrive questo amico, assolutamente le note positive sono quelle, dicevo il 4-3-3 di Baroni, ve lo vado a ricordare dall'inizio con tutti i comprimari anche, no? Oltre a quelli che aveva a disposizione al netto dei nazionali, al netto di quelli che sono rimasti a Verona. Perilli in porta, Zappa, Davidovic, Calabrese, De Battisti, con Leborni a fare il regista basso, con licenza poi di avanzare, Lella e Iannoni le mezzali, Sezionenko alto a destra, Sara alto a sinistra e Moschera punta centrale. Questo è stato l'11 iniziale, poi sono entrati tutti,

attacca molto di più. Poi sono entrati anche Bernard, Rui, insomma non mi ha impressionato particolarmente nessuno. Bello il gol di Sezionenko, bello anche quello di Mosquera, è ovvio che rubano l'occhio loro due. Bene Iannoni secondo me, perché incomincia a entrare a pieno regime, quindi abbina quantità, qualità, movimenti così offensivi a movimenti difensivi. E poi devo dire che tutto sommato non mi è dispiaciuto come spinta De Battisti, mi sembra ancora un pochettino acerbo. Mi è piaciuto anche Lella, che abbiamo conosciuto meglio in settimana, l'altro giorno vorrebbe trovare qualche gol in più, è evidente che gli mancano. Bravo di testa è Lella, però queste sono le indicazioni arrivate fino adesso. La gastroenterite, scrive questo amico, si risolve in massimo 7-10 giorni, così c'è scritto su Wikipedia, la fase acuta da 1 a 3 giorni, va bene, grazie, io non lo so, era una battuta, chiaramente non ha più la gastroenterite Bega, che già prima di avere la gastroenterite aveva avuto qualche problema a livello muscolare. Queste le novità di oggi, i gol ve li ho fatti vedere, poi questa sera all'interno del nostro TG Sport li rivedete. 3-1 ha vinto il Verona, ha parlato anche Zanzi sulle pagine del Corrierino, spiegando quello di cui in realtà abbiamo già parlato. Forse l'unica novità è che ha palesato anche le cifre che riguardano la richiesta di contributi pubblici, 71 milioni di euro. Vedremo se arriveranno questi 71 milioni di euro. Qualcosa arriverà già solo per essere entrati nel pool delle squadre, delle città candidate ad ospitare gli europei. Non so se saranno 71 milioni, ma questo è il conto che ha fatto Zanzi, che poi come al solito promette, insomma, rinforzare la squadra e tutte le solite cose. Va bene, dobbiamo fermarci, è finito il tempo a nostra disposizione, ci aggiorniamo questa sera con il nostro TG Sport, vi aspetterà Alessandro Di Pietro con Fuorigioco. Intanto grazie per averci seguito. Verona batte Lugano 3-1, buona giornata a tutti da Davide Chelotto.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Ma mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione francese ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Nella MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Per il calcio, stasera l'Italia scende in campo a Parigi contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
3: Bentrovati, nuovi suoni, una nuova puntata, nuova musica da scoprire, da andare a conoscere. È un piacere avere con noi oggi Elena Camo, bentrovata Elena.
4: Ciao a tutti.
3: Eccola qua, lei veronese di nascita, mantovana d'adozione, non so, ci racconti un po', dai, raccontaci un po', dai, dove sei geolocalizzata?
4: Ma allora, infatti, hai detto bene, allora, sono nata a Verona, alla fine ho studiato sempre a Verona perché il liceo classico l'ho fatto a Verona, quindi...
3: Cosa hai fatto? Che liceo classico hai fatto?
4: Il Maffei.
3: Il Maffei, boh, perfetto, vedi, una delle ultime dei Moicani, ok.
4: E quindi, appunto, come dire, mi sento veronese, diciamo, nel sangue. Poi certo, comunque abito, come dire, proprio nell'ultimo paese in provincia di Mantova, quindi, come hai detto bene, a Mantovana d'adozione.
3: Ok.
4: E insomma, comunque vivo a Verona sempre.
3: Allora, tu sei artista, suoni, hai fatto già un album nel 2023, adesso 18 di settembre è uscito anche il nuovo album Elettrica, da cui prende il nome anche l'omonimo singolo, che poi è uscito anche lui il 18 di settembre. No? E Elettrica, perché Elettrica?
4: Ma perché Elettrica, sai, è come dire, è un album. Allora, innanzitutto mi piaceva questo nome. Allora, ti dirò, questo nome è nato proprio dal singolo, questo Elettrica, da cui è nato prima la base, diciamo, prima proprio la strumentazione, che c'era questa idea e voglia di riscoprire anche quelli che erano i suoni degli anni 80. Infatti io lo chiamo un po' un ottantone, un ottantone rivisitato, perché infatti, insomma, se dopo appunto lo andrete a ascoltare o chi l'ha già ascoltato, comunque effettivamente richiama un po' quelli che sono gli anni 80, non perché sia una nostalgica, ma semplicemente ho voluto anche riprendere appunto anche all'interno dell'album questi suoni degli anni 80 e rivisitarli in chiave un po' moderna, in chiave contemporanea. E quindi è nata appunto questa parte musicale, poi è nata questa voglia di scrivere anche un testo che comunque richiamasse quello che erano i grandissimi successi, i grandissimi pezzi magari anche degli anni 80. Infatti ci sono dei riferimenti proprio di alcuni pezzi, Self Control, okay, Forever Young, insomma, quei pezzi appunto legati proprio agli anni 80. E quindi è nato questo nome, poi Elettrica perché mi rispecchia molto, perché comunque Elettrica è energia, è vitalità, voglia di vivere, alla fine, come dire, rispecchia un po' quello che è Elena Camo.
3: Senti, un disco vero e proprio, questo non è un EP, è proprio un disco, perché ha 12 brani, tutti in italiano tra l'altro, quindi insomma...
4: Oh, uno in inglese.
3: Ce n'è uno in inglese,
4: sì.
3: Vedi, me lo sono perso per strada, aspetta, qual è quello in inglese?
4: Si chiama Snake Eyes.
3: Snake Eyes.
4: Cioè, quindi tanta roba, cioè nel senso, perché sai, Snake Eyes, quindi già puoi immaginare, no? Puoi già fantasticare cosa può essere Snake Eyes.
3: Ok.
4: No, nel senso, comunque Snake Eyes è legato, sai, a quelle malilingue, no? Che alla fine, come dire, si credono, ti fanno credere che sono tuoi amici, invece sono delle serpi, tipo, no?
3: È autobiografica la cosa?
4: Beh, insomma,
3: o...
4: sai, un po' come dire.
3: No, non lo so, perché poi capita, no? Nella vita.
4: Un po' sì, un po' sì.
3: Vabbè, ok. C'è qualcosa di c'è qualcos'altro poi di autobiografico in questo disco?
4: Ma allora, c'è tanto, diciamo che posso dire che è un album che parla tanto di me, sicuramente è un album più maturo rispetto al 2023, che era uscito questo album che si intitolava Contromano, e sì, c'è qualcosa di autobiografico, ti dirò, c'è qualcosa anche, come dire, di situazioni che vedo dall'esterno, io ho voluto scrivere, perché alcuni sassolini che volevo togliermi dalla scarpa, diciamo così, no?
3: Ok, ok, quindi insomma, senti, ma io ti chiedo adesso, non so com'è andata l'estate, se sei stata in giro per live, non live, se hai qualcosa tra virgolette in programma anche magari nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.
4: Allora sì, c'è qualcosa in programma. Allora io sono, diciamo, sempre attiva, ho fatto tantissimi concerti, tantissimi live quest'estate, ovviamente collaboro anche con un'orchestra, perciò, come dire, ci sono nella stagione autunno-inverno tantissimi concerti, e soprattutto per esempio adesso nel mese di ottobre più che altro verso Bergamo, Milano, e però appunto ho in programma, magari non subito, diciamo, nell'imminente di ottobre-novembre, ma comunque già con l'anno prossimo di fare un tour nei vari teatri, quindi anche perché no, comunque
3: portando
4: toccare...
3: i tuoi pezzi.
4: Sì, portando i miei
3: tutti
4: pezzi.
3: I tuoi pezzi. Senti, c'è un palco, diciamo così, magari del passato che ti è rimasto impresso e un palco invece del futuro che rimane un sogno nel cassetto?
4: Beh, mio sogno nel cassetto da sempre risaputo è cantare all'Arena di Verona.
3: Ecco, vedi, tu fai parte della generazione, no? Che è ancora l'Arena di Verona. Poi parli invece con i cantautori, gli artisti di giovani, dicono San Siro, e quindi che capisci che...
4: No, vedi, io sì, perché ti spiego. Allora, io alla fine ho un background anche classico, no? Nel senso che... questo album è assolutamente pop, è assolutamente, come dire, moderno, assolutamente contemporaneo, però alla fine nel mio background, ti dirò, io sono laureata in canto lirico, perciò sono una cantante lirica.
3: Ah, ok, vedi.
4: Perciò è per quello l'Arena di Verona, capito?
3: Senti, invece il palco, diciamo così, il momento anche live che ti porti, che porti con te, che dici, ah, aspetta, quello è stato figo.
4: Ma allora, ti dirò, ci sono tanti palchi che mi sono rimasti nel cuore, ti dirò che non ne ho uno in particolare, nel senso che alla fine, sai, ogni live, come dire, ti porti a casa un'emozione unica, un'emozione nuova, proprio legata a... Io sono molto, come dire, sono molto empatica con il pubblico, no? E quindi alla fine il palco non lo fa tanto la bellezza del teatro, la bellezza comunque anche proprio della location stessa, perché ci sono teatri che sono bellissimi, faccio per dire anche, non so, sono anche nella provincia di Mantova, comunque anche nella stessa Mantova, appunto il Bibiena, adesso mi viene in mente, ecco, oppure l'Ariston, cioè tantissimi palchi che mi viene, appunto il Sociale a Mantova, e ognuno di sé, diciamo, in base al pubblico che c'era, al calore del pubblico, mi ha lasciato qualcosa che porto, come dire, una grande emozione sempre dentro di me.
3: Ecco, boh, perfetto, quindi diciamo che conta il contesto più che il...
4: Sì, bravo, perché alla fine ti ho detto, secondo me il pubblico la fa la maggiore, dai. Il calore del pubblico, cosa ti trasmette, cosa ti dà ad un artista, cioè, è bellissimo.
3: Senti, buoni auspici per quest'album, cioè nel senso, adesso sei uscita con l'album, con già due singoli, poi durante, no, l'estate, e poi questo qui, Elettrica, il 18 di settembre, dove pensi che possa andare quest'album, dove pensi che possa finire?
4: Ma allora, diciamo che il mio obiettivo sicuramente è la fruizione, diciamo, digitale intanto dell'album, poi vabbè, uscirà anche un vinile, dato che comunque adesso sono ritornati tanto di moda, e quindi, come dire, la...
3: Brava, il vinile, bello, bello.
4: La cosa più bella sicuramente è la fruizione, diciamo, e comunque raggiungere un pubblico sempre più ampio, questo è il mio obiettivo principale, ecco. Ovviamente i live sono un altro mio obiettivo principale, perché comunque è giusto che un artista non si fermi solo allo streaming, ma, come dire, vada proprio anche sul campo, proprio a portare la propria arte, e i live comunque piacciono sempre, i live fanno un artista, perciò questo, diciamo, vedo nel mio futuro.
3: Elena Camo, l'ascoltiamo con Elettrica qui su Radio Verona, è stato un piacere averti con noi.
4: Grazie, piacere mio.

0: su Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sa di felicità. Radio Verona. Su Radio Verona, storie vere pet, i nostri amici animali, con Silvia Beltrami.
1: Domenica a Storie Vere Pet vi racconteremo la bellissima e commovente storia di Kira, un simil pastore tedesco adottato da Michele Faccio dal canile di Curtatone. Kira, un cane che si è sempre rivelato molto sensibile. Il 28 agosto scorso però ha compiuto davvero un grandissimo miracolo. Ha letteralmente salvato Michele all'interno del suo laboratorio di carpenteria a Bovolone. Il 28 agosto, quando una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul paese e non ha risparmiato la sua carpenteria.
2: Lei qua com'è di giorno, la notte viene a casa, però di giorno è qua, perché a casa magari non c'è nessuno, è qua in compagnia, tanto ha i suoi posti in ufficio, ha i suoi posti qua nel showroom, e a un certo punto è venuta in laboratorio.
3: C'era già nell'aria la percezione di quello che sarebbe arrivato dopo poco, cioè vento, tuoni, lampi, si avvertiva che stava arrivando qualcosa di importante, qualcosa di serio?
2: Si avvisava, il vento cominciava ad essere forte, si sentiva comunque da fuori che stava venendo un evento atmosferico abbastanza importante. Nessuno pensava a una cosa simile, anche perché è stato un evento veramente devastante. E comunque a un certo punto è venuta in laboratorio piangendo, mordendomi, ha cominciato a punzarmi, non mordermi, agganciarmi proprio le braccia con quei canini, la pinzatura, insomma, certo. Però prendeva da largo e piangendo in maniera disperata mi ha portato...
3: Lei cosa ha pensato in quel momento?
2: Non ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava, perché un comportamento così prima non l'aveva mai avuto. E nel momento in cui siamo arrivati qua, dove stiamo parlando adesso, più o meno anche qui davanti, e sono cominciate a sentire le rapiere che volavano dall'altra parte e si è scoperchiato il tetto.
3: Si è scoperchiato parte del tetto e lei si trovava proprio sotto fatalità,
2: sotto...
3: un pezzo di lamiera che poi di fatto è caduto.
2: Sì. E subito, sai, vedi in coperta
3: tutto che
2: sì. Vola. Pensi ad andare a riparo, pensi a cosa sta succedendo, perché lì c'era di tutto che veniva dentro dal cielo del capannone, quindi dopo, quando si è calmato un po', ho detto, per fortuna, oh, ragazzi, avevo la chiera qua, penso di dovergli la vita, ma non solo la vita, la vita quella fisica, penso di dovergli un grosso insegnamento di quanto loro siano diversi da noi, mm-hmm. e quanto questa diversità, questi dall'olfatto, all'udito, dall'intuito che hanno in più di noi, possa essere un completamento vitale, insomma, dell'importanza vitale nella vita quotidiana.
3: È cambiato il vostro rapporto da quel giorno, da quel pomeriggio?
2: Si è attaccato ancora di più. Okay. Era già un attaccamento, non dico morboso, ma comunque abbastanza
3: forte,
2: e adesso è ancora di più.
1: Una settimana prima esatta, invece, il 21 agosto, una tromba d'aria si era abbattuta su Castagnaro, proprio sul rifugio di cuore randagio veneto Onlus. Oltre ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai carabinieri, è arrivato anche il sindaco di Castagnaro, Jonathan Modenese, per rendersi conto della situazione e per aiutare. Si è imbattuto in un cucciolo di Amstaff, ebbene, il giorno dopo lo ha adottato.
4: Sì, quel pomeriggio qui era una situazione di emergenza, i vigili del fuoco erano già intervenuti per sgomberare completamente la strada, perché era stata invasa dalle piante del bosco che erano completamente crollate. Non si poteva accedere al rifugio, la linea elettrica era stata interrotta, quindi diciamo che era una situazione di vera e propria emergenza.
1: La vicepresidente Simina Pop ricorda quel pomeriggio.
5: Quel pomeriggio io ero a casa quando è partito tutto. Ci ho provato anche a uscire fuori, però ci sono stati 2 secondi in quale è partito il fine mondo. Quando siamo arrivati qua, il boschetto praticamente non esisteva più. La strada era completamente chiusa, non avevamo nessun modo per arrivarci, perciò la disperazione era tanta, perché non sapevamo se il recinto dei gatti era ancora in piedi, i cani, tutto. Abbiamo fatto la strada in mezzo ai campi per arrivare, intanto sono arrivati i pompieri, tutto.
3: E in mezzo a tutta quella confusione che immagino ci fosse, lei è tornato a casa poi con Bart, lei ha adottato questo cucciolo di pitbull.
4: Eh sì, in mezzo a tutti questi cuccioli spaventati c'era Bart che correva avanti e indietro e che mi ha subito catturato l'occhio, insomma, perché è una razza di cane che mi è sempre piaciuta. E quindi poi dopo mi ha raccontato la sua storia, la responsabile del rifugio, e quindi niente, è scoccata la scintilla, diciamo. Ecco.
3: Che storia ha Bart? Era cucciolo, quindi è stato recuperato da poco?
4: Sì, era stato recuperato da poco e quindi aveva una storia dove arrivava da una situazione di malnutrizione e maltrattamenti. Però qui era stato subito, diciamo, rimesso in sesto, era stato rimesso in forma, era vivacissimo, lo è ancora, lo è ancora. E quindi niente, io praticamente il giorno dopo sono tornato con tutta la dotazione necessaria per portarlo a casa, insomma, per adottarlo.
5: Bud era in condizioni pietose, era molto magro, pieno di pulci, di parasiti. L'abbiamo preso, ci siamo fatti carica, l'abbiamo portato a casa. Da lì la corsa dal veterinario, ha fatto tutta la prassi, compreso microchip. Poi abbiamo incominciato a nutrirlo per tirarlo su un attimino, per poter poi metterlo in adozione. Non abbiamo avuto il tempo di fare il post per lui, perché il giorno dopo della tromba d'aria il sindaco, che è venuto a cercarci, a accertarsi che avremmo avuto di nuovo corrente acqua per i nostri animali, finché faceva il sopralogo, lui, il cucciolino, era sempre attaccato al sindaco. Si vede che le cose, certo, la vita si uniscono. Non faceva altro che tirargli i lacetti delle scarpe, tirargli i pantaloni, è stato amore a prima vista. Hanno giocato per un bel po', poi il sindaco è andato a casa, mezz'ora dopo ci ha chiamato dicendoci è mio.
3: Che sarebbe venuto a prenderselo.
5: Esatto, ci ha detto dammi il tempo fin domani che vado a procurare tutto il necessario. Il giorno dopo è andato a casa. Adesso Brad è diventato Bart Simpson, perché ne combina di tutti i colori. Però c'è una famiglia meravigliosa, certo. Perciò il mondo, in mezzo a tutto il disastro c'è stata anche una bellissima notizia.
3: Ma lei aveva già in mente evidentemente di adottare un animale, un cane, o è stato folgorato da Bart in questa situazione di emergenza?
4: No, è stata proprio una folgorazione. Ecco, allora, io i cani li ho sempre avuti, mi sono sempre piaciuti, amo gli animali, ma non avevo l'idea di adottare un cane nel breve periodo, e quindi è stata proprio una cosa caduta dal cielo, insomma, ecco. Ma allora è un'esperienza veramente molto piacevole, perché comunque l'amore e l'affetto che ti danno gli animali, che ti danno i cani soprattutto, è unico e non ha paragoni, secondo me, neanche con dei rapporti umani, ok? Perché è veramente molto intensa. E lui è vivacissimo, corre dappertutto, è ancora un cucciolo, quindi qualsiasi cosa vede lui vuole mordere, vuole giocare, però è, insomma, Ho fatto una bella cosa e sono davvero contento.
1: Queste due belle storie le potete vedere domenica su Telearena alle 20:45 a Storie Vere Pet.
0: Su Radio Verona, Storie Vere Pet, i nostri amici animali, con Silvia Beltrami.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
7: Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. All'indomani dell'annuncio di ARERA sui rincari dell'elettricità pari al 37,7%, Magis prepara la risposta sul mercato libero. Da metà ottobre la multiutility veronese Vicentina proporrà luce e gas a prezzo bloccato per 3 anni anche ai suoi 960.000 contratti già in essere. Se le quotazioni scenderanno, previsti sconti e possibilità di recesso senza penali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 2 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Il caro carburanti aumenta anche i costi della raccolta rifiuti nel veronese, ma gli effetti sulla Tari non saranno immediati. AMIA stima per il 2026 oltre 250.000 euro di spese aggiuntive, GESPA 1,2 milioni e ESACOM circa 300.000. A Verona gli eventuali rincari tariffari potranno pesare dal 2028 per il meccanismo di calcolo previsto da ARERA. Intanto il presidente del Veneto Alberto Stefani plaude allo sconto del 20% annunciato da Eni su benzina e gasolio destinati ad agricoltura e pesca fino al 31 ottobre. Un aiuto concreto alle imprese, dice Stefani. L'assessore Dario Mond auspica ora che l'iniziativa venga prorogata e seguita anche dagli altri operatori. Poche certezze per le imprese dall'analisi geopolitica proposta ieri a Verona Fiere dall'evento Guerra e Pace del gruppo Atesis. Al centro Cina e Stati Uniti e le conseguenze dei conflitti sull'economia del nord-est. Tra gli ospiti il generale Vincenzo Camporini, l'ambasciatore Francesco Sequi e l'analista Dario Fabbri. Sentiamo l'analista geopolitica e l'editorialista dell'Arena, Marta Federica Ottaviani.
5: C'è un ordine internazionale in profondo cambiamento, gli Stati Uniti non sono più l'unico riferimento. Da una parte c'è l'ascesa della Cina, dall'altra quella di tante medie potenze, ognuna di queste vuole il suo posto al sole nell'arena internazionale. L'Unione Europea deve compattarsi e dar vita a una politica estera che sia davvero comune, perché il rischio altrimenti è quello di diventare irrilevanti.
4: Una folla commossa ha salutato questa mattina nella chiesa di San Nicolò all'Arena Silvia Bernardocchi, moglie dello chef Giancarlo Permellini, morta mercoledì a 57 anni. Commercialista e vicepresidente della fondazione Colangiocarcinoma, combatteva da 2 anni contro il raro tumore delle vie biliari. Al via il restauro degli storici lavatoi di Santa Maria in Stelle, risalenti al 1838 e bene comunale. I lavori saranno realizzati dall'Istituto Salesiano San Zeno, coinvolgendo anche gli studenti del corso di restauro. L'intervento è finanziato con 35.000 euro dal consorzio BIM Adige. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Un buon pomeriggio da Daisy. Insomma, quando vado per strada incontro persone che mi dicono: mamma mia quanto mi sento stanco, quanto andrei a letto a dormire invece che andare in giro. Ma in effetti sapete perché? Perché il corpo percepisce chiaramente questo contrasto a causa di un fenomeno biologico che si chiama fotoperiodismo. Perché gli occhi dicono è autunno, perché i nostri recettori visivi registrano che le giornate si accorciano rapidamente e anche che le ore di luce diminuiscono. Quindi questo segnale spinge l'ipotalamo a produrre più melatonina, quindi più voglia di dormire, di stare, diciamo così, un po' in panciolle. Ma la pelle dice è estate, fa caldo, quindi i recettori termici cutanei avvertono proprio le temperature anomale e continuano a inviare segnali di allerta legati al caldo, quindi stai sveglio, stai sveglio. Ecco, quindi siamo in un momento di jet lag personale. Bella lì, stiamo benissimo, quindi profonda astenia e spossatezza. Se vi sentite stanche, non abbiate paura, ecco, il problema si chiama

Evviva le donne, viva viva le donne. Pensate che tra pochissimi, in pochi giorni, ci sarà la prima edizione del Festival Donne fra le Stelle, il 16 e 17 ottobre al Centro Culturale Altinate a Padova. Prima di arrivare a Padova, Donne tra le Stelle ha già vissuto quattro eventi di grande successo e ha costruito però soprattutto questa solida rete di scienziate, ingegnere e divulgatrici. Infatti Donne fra le Stelle quest'anno diventa proprio un festival nazionale itinerante. Padova sarà la prima tappa di questo percorso che toccherà altre città italiane nei prossimi anni. Quindi cosa farà? Porterà ovunque le voci di donne della scienza e dello spazio. Infatti questo festival riunisce scienziate, ricercatrici, imprenditrici, start-upper, studentesse, ma soprattutto protagoniste del settore spaziale, che accompagneranno sì il pubblico in un viaggio affascinante tra le tecnologie, gli ambienti estremi, eccetera eccetera, ma farà anche da incoraggiamento, diciamo, alle nuove generazioni, alle nuove leve, alle nuove donne, che potranno quindi intraprendere anche degli studi tecnico-scientifici e scegliere anche con fiducia carriere in questo ambito STEM.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
8: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

diciamocela tutta, in questo momento in cui il caldo insomma ci avvolge e abbiamo ancora voglia di andare in vacanza, già ci pensiamo magari alla vacanza di giugno 2027, perché no? Già ne parlano sui siti di viaggi e già dicono guardate che ci sono delle occasioni speciali dove si paga soltanto 20 euro per andare in aereo in un determinato posto, e la destinazione perfetta per un viaggio a giugno 2027 a quanto pare è l'isola di Madeira in Portogallo, ideale per chi cerca un clima mite ed equilibrato tra natura e anche oceano. Una meraviglia, clima ideale tra i 20 e i 23 gradi, poi mare, relax, natura e trekking.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Ormuzia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, l'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Music now. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

la magra Rave De Palo ha cantato questa canzone per questa signora, ma noi parliamo di un'altra signora, ovvero la donna più ricca del mondo. Si chiama Alice Walton e possiede un patrimonio di quasi 120 miliardi di dollari. Cioè, si fa fatica persino a dirlo. Pensate che solo nel 2025 ha aumentato le sue ricchezze di 33 miliardi di dollari, anche se ha più volte ricordato che il suo lascito avverrà attraverso una monumentale opera di filantropia medica. La signora, che ha 76 anni, però diciamo che è figlia d'arte, cioè nel senso che non è nata da zero, ecco, insomma è cresciuta già in un bel ambientino, perché suo papà era il proprietario del colosso della grande distribuzione Walmart.

se ti piace camminare ma non vuoi andare, non so, in montagna per esempio, dici ma no, io preferisco camminare in città, però vorrei un posto diverso, carino, allora sappiate che c'è il portico più lungo del mondo ed è a Bologna, si chiama Portico San Luca e è lungo circa 4 km, ha 666 arcate totali e collega Porta Saragozza a Bologna al santuario della Madonna di San Luca sul Colle della Guardia, quindi un, diciamo, un mini viaggio spirituale, ecco, senza dover fare troppi chilometri, nel senso a piedi, ma neanche troppi chilometri per andare, non so, in altri luoghi diversi. È un bel posto perché tra l'altro è anche riconosciuto, è stato riconosciuto come sito patrimonio dell'umanità UNESCO ancora dal 2021. C'è musica, c'è musica. Radio Verona, c'è sempre musica, è con Billie Eilish.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: andiamo sempre sui social a vedere se c'è qualche consiglio interessante per dormire meglio, per stare in forma senza fare fatica, ma anche e soprattutto per vivere meglio, essere più felici. Ah, e adesso sono uscite queste regole di Albert Einstein, ma ne parliamo dopo perché adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Il Comune di Verona punta a trasformare l'attuale spesa energetica in una leva per riqualificare gli edifici senza aumentare sostanzialmente l'esborso annuale. La Giunta ha dato l'ok ad un piano ventennale per ridurre i consumi di scuole, uffici e altri immobili pubblici. Previsti nuovi impianti e pannelli fotovoltaici con l'obiettivo di produrre tanta elettricità quanta ne consumano oggi gli edifici comunali. Gli investimenti saranno sostenuti dal gestore privato che li recupererà attraverso il canone versato dal Comune, i minori consumi e gli incentivi del conto termico. Il Comune verserà al gestore circa 11 milioni l'anno, sostanzialmente quanto spende oggi per l'energia. Individuata una cordata guidata da Magis, seguiranno progetto e gara. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 2 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Poche certezze per le imprese dall'analisi geopolitica proposta ieri a Verona Fiere dall'evento Guerra e Pace del gruppo Atesis. Al centro Cina e Stati Uniti e le conseguenze dei conflitti sull'economia del Nord-Est. Tra gli ospiti il generale Vincenzo Camporini, l'ambasciatore Francesco Sequi e l'analista Dario Fabbri, che pronostica una sconfitta per Donald Trump alle prossime elezioni di medio termine.
5: Tra i danni economici potrebbe pagare fortemente le elezioni medio termine. Perché? Perché è troppo americano. Lui aveva promesso agli americani di esserlo meno. Non saremo più americani come siamo stati. Non ci faremo più ingolosire dal Medio Oriente, ce ne staremo a casa e non c'è niente di peggio che scoprire i propri difetti nell'altro. Noi sopportiamo molti difetti, ma quando vediamo in un altro i nostri stessi difetti, impazziamo. Ed è ciò che adesso gli americani temono, perdoneranno a Trump alle prossime elezioni.
4: 25 anni a non sentirli, Notre Dame de Paris fa ancora il pianone, incanta e fa cantare l'arena. Ieri sera il debutto sotto l'occhio amorevole di Riccardo Cocciante. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: La tua musica.
7: In arena è tornato il tempo delle cattedrali. Notre Dame de Paris ha riempito ancora una volta l'anfiteatro con la triste storia del gobbo Quasimodo e della bella Esmeralda. L'opera popolare scritta da Riccardo Cocciante ha incantato ancora una volta e l'allestimento con scenografie, costumi e coreografie ha dimostrato ancora tutta la sua modernità nonostante un quarto di secolo di storia. Come sempre a Verona, Riccardo Cocciante segue lo show dal bancone della regia. Il pubblico lo nota e i primi applausi sono per lui. In 25 anni è stato rinnovato l'intero cast di ballerini e acrobati che animano lo spettacolo. Della prima versione, quella immortalata in un celebre DVD, rimangono il Febo di Graziano Galatone, il Quasimodo di Gio Di Tonno e il Frollo del padovano Vittorio Matteucci, tre colonne attorno alle quali si possono muovere sicure le nuove leve come il Gringoire interpretato da Gianmarco Schiaretti o la sensuale Esmeralda che ha la voce di Elaida Dani, vincitrice di The Voice of Italy e già interprete di questo ruolo nella versione francese. Quella di ieri sera era la 46esima recita di Notre Dame in Arena, che con questa serie di spettacoli si avvicina al 500.000 di spettatori. Ed è proprio a Verona che quest'opera popolare ha trovato l'ambientazione ideale per diventare un simbolo. Un fenomeno mondiale che stupisce anche Riccardo Cocciante, che nel ringraziare tutto lo staff ha attribuito al pubblico la longevità di questo capolavoro. Alla fine, prima di far intonare a tutti Il tempo delle cattedrali, ha regalato un pensiero alla platea.
8: Oggi abbiamo tanto bisogno di amore e di pace. Cerchiamo di fare tutti un passo verso questo.
4: 100 serate a teatro, riparte la stagione del Teatro degli Orti Modus a San Zeno. Nel servizio Andrea Castelletto, direttore Teatro degli Orti Modus.
9: Rigenerare anzitutto luoghi e insieme le comunità, lo ha sottolineato l'assessora alla cultura Marta Ugolini annunciando la 10ª stagione di Teatro degli Orti Modus. 100 serate, 70 titoli.
10: Quest'anno il filo conduttore.
11: Abbiamo il teatro, in cui sempre c'è il filo dedicato alla donna, con la rassegna Tu Donna, abbiamo poi gli incontri d'arte, abbiamo poi la rassegna di Marco Campedelli e abbiamo poi una novità, Via dei Matti 3700, un ciclo di racconti per ridere, sorridere e riflettere della nostra città.
9: 4 nuovi spettacoli. Da novembre la compagnia Teatro Empiria con il debutto di Comics. A dicembre Anna Lamagnani, Laura Murari chiude la trilogia dedicata a grandi donne. A gennaio il nuovo riallestimento di Sognavamo di vivere nell'assoluto della compagnia Teatro Empiria. Infine, Buongiorno tesoro, sul palco Andrea Castelletti e Laura Murari. Sono previsti anche eventi esterni. Modus è dunque uno spazio aperto per diverse altre proposte di artisti noti ed emergenti, sia locali che nazionali.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
12: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
12: Ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
12: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 3 ottobre vedono un campo di alte pressioni abbracciare stabilmente la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico domani a Verona ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15. Non ci sono allerte meteo.
18: Radio Verona Flashback.

Amy Stewart and Mike Francis, l'amour, l'amour, friends, amici, però l'amore può essere anche tra amici, è molto bello e profondo, perché no? Ma noi andiamo a vedere quali sono le regole di Albert Einstein per vivere meglio. Allora, cosa bisogna fare? Prima di tutto, e questo si sa, concentrarsi su quello che conta, quindi dedicare i propri sforzi alle cose importanti e non sprecare energia per questioni futili. Poi coltivare le proprie passioni. Ti piace fare il giardinaggio? Ti piace andare a spasso col tuo cagnolino? Ti piace arrampicarti, andare in bicicletta, fare quello che ti pare? Ecco, fallo, coltiva e insomma sii un po' egoista, in effetti dice anche Einstein. Affronta i problemi tipo puzzle, va bene, perché quelli lì, diciamo così, fanno in modo di azionare quelle che sono certe zone del cervello, insomma, che fanno bene, è ginnastica anche quella lì. Segui ciò che ti affascina, quindi sii curioso, vai a guardare situazioni che ti piacciono, tipo non so, i viaggi, i posti, i luoghi, vai a guardare e così accogli queste informazioni come se fossero degli input, insomma, per stare bene. Non farti consumare dalla politica, dicono loro. Ecco, vabbè, neanche direi dal troppo tifo, perché dopo magari ci si arrabbia e fa male il fegato. Difendi il pensiero critico, cioè di quello che ti pare, è ovvio, nel rispetto, però senza offendere nessuno, ma non farti trascinare dagli altri, e di quello che pensi tu, che è la cosa più bella del mondo. E poi ricorda che sapere e imparare sono strumenti fondamentali, non soltanto per costruire noi stessi, ma per costruire, dice Einstein, tutto.

No, forse. Cosa c'è oltre lo scorpione? Anche no, la bilancia no, forse il sagittario, ecco. Vabbè, allora, se qualcuno compie gli anni in ottobre, sappia che se li vuole festeggiare lontano da casa, ha più di un vantaggio, perché molte destinazioni entrano in bassa stagione, con tariffe più accessibili, meno code davanti all'attrazione, mentre altre vivono proprio ora i loro giorni più speciali, quindi festival, fenomeni naturali, ricorrenze che non si ripetono nel resto dell'anno. Quindi scegliere la meta in base a ciò che accade in quel periodo, cioè questo di ottobre, trasforma proprio il viaggio in un regalo, dicono, su misura, pensato proprio alla data del compleanno, agli interessi del festeggiato o della festeggiata. Ma uno dice: ma io non voglio andare da nessuna parte, c'è tanta roba qui a Verona, abbiamo il lago, abbiamo la montagna, abbiamo eventi, è tutto gas, e quindi chi si importa? Allora penso che

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

respiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: notizia.
1: Una notizia del grande cantautore professore Roberto Vecchioni, che tra l'altro è stato ospite d'onore proprio all'Università di Verona. Era il febbraio del 2025 che ha tenuto quella lectio magistralis intitolata Un grande futuro dietro di noi, proprio in occasione dell'inaugurazione del 42esimo anno accademico dell'Ateneo. È stato veramente un momento emozionante. Però adesso si è divulgata sui giornali online, sui quotidiani nazionali, questa sua appunto malattia, che infatti lo ha portato a cancellare il concerto di venerdì 25 settembre a Salerno, perché appunto per problemi di salute. Poi, a dire il vero, si è sentito bene e ieri ha fatto lo show dal vivo al Teatro Brancaccio di Roma, e lì ha raccontato un episodio che un po', diciamo, fa sorridere da una parte ironicamente e dall'altra fa venire voglia di toccarsi i gioielli di famiglia, ecco, insomma. Allora dice: ero in ospedale con un tubo in gola, a un'infermiera chiesi: sto per morire? E lei: e beh, prima o poi dobbiamo morire tutti. Grazie, gli ha detto lui, anzi ha detto: bella risposta del cavolo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Scontro Schlein Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD dalla direzione risponde alla presidente del Consiglio che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dice Schlein. 10 falsità, la replica sui social di Meloni, che aggiunge: risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Lo spread sale ancora e il differenziale tra BTP e Bund fin dall'avvio in altalena arriva a 131 punti base, sempre sui livelli di aprile 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Meloni a von der Leyen relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio e successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, dice un portavoce della Commissione. Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Calcio per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia. Ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP24.

0: sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

La musica degli anni 90, un po' discussa come musica in effetti, perché magari forse un po' troppo maranza si diceva all'epoca, però sicuramente ha avuto molto più successo la musica anni 80 e ancora di più la 70. Ma per quanto riguarda gli anni 80, diciamo che è un momento anche molto particolare, perché ci sono stati tanti avanzamenti tecnologici in quel periodo, tipo il sintetizzatore, che ha influenzato tantissimo il suono delle canzoni. E poi ci sono anche state altre novità, tipo l'MTV per esempio, che ha amplificato l'importanza dell'estetica, tanti artisti, videoclip, situazioni veramente insomma diverse rispetto agli anni 70. Negli anni 80 era stata anche stilata una classifica su Rolling Stones dei 200 brani più conosciuti, più ballati, e al primo posto c'è Prince con Kiss, ve la ricordate? Era Kiss! Ecco, lasciamo perdere, a me almeno magari vi ho strappato un sorriso. Ma pensate una cosa, allora noi parliamo tanto per esempio di Michael Jackson, dei Queen, degli ABBA, vabbè gli ABBA magari anni 70, però è anche vero che di Prince si parla veramente molto poco, ed è stato sul serio un re anche lui e un genio per quanto riguarda la musica degli anni 80.

E baila, baila, insomma, quando non si dorme è meglio far qualcosa, almeno dice così la scienza, esattamente. Allora pensate che dicono appunto gli scienziati che una notte senza dormire può compromettere la capacità del cervello di formare nuovi ricordi. Ecco, allora, adesso in condizioni sperimentali hanno visto che 20 minuti di esercizio fisico provato quindi su un tot di persone di anche intensità moderata alta, quindi non una passeggiatina così shue shue, equivale a come 90 minuti di sonno, quindi un pisolino di 90 minuti corrispondono a 20 minuti di esercizio fisico. Vabbè, allora vorrà dire che invece di dormire 6 ore ne dormiamo 3 e poi le altre 3 andiamo a correre. No, comunque ecco, queste sono le ultime ricerche, che ovviamente è chiaro, bisogna dormire. Dicono che almeno 7 ore bisognerebbe dormire, poi magari siamo un po' stressati, dormiamo un po' di meno, però poi se dovesse accadere per caso che si dorme un po' di meno, allora loro dicono che anche se in fase ancora sperimentale, 20 minuti di corsetta medio veloce, diciamo, corrispondono a 90 minuti di sonno.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Questa è Madame Amica, questo Radio Verona, ora lo spazio alle notizie locali.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. All'indomani dell'annuncio di ARERA sui rincari dell'elettricità pari al 37,7%, Magis prepara la risposta sul mercato libero. Da metà ottobre la multi-utility veronese Vicentina proporrà luce e gas a prezzo bloccato per 3 anni anche ai suoi 960.000 contratti già in essere. Se le quotazioni scenderanno, previsti sconti e possibilità di recesso senza penali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 2 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Il caro carburanti aumenta anche i costi della raccolta rifiuti nel veronese, ma gli effetti sulla Tari non saranno immediati. AMIA stima per il 2026 oltre 250.000 euro di spese aggiuntive, GESPA 1,2 milioni e ESACOM circa 300.000. A Verona gli eventuali rincari tariffari potranno pesare dal 2028 per il meccanismo di calcolo previsto da ARERA. Intanto il presidente del Veneto Alberto Stefani plaude allo sconto del 20% annunciato da Eni su benzina e gasolio destinati ad agricoltura e pesca fino al 31 ottobre. Un aiuto concreto alle imprese, dice Stefani. L'assessore Dario Mond auspica ora che l'iniziativa venga prorogata e seguita anche dagli altri operatori. Poche certezze per le imprese dall'analisi geopolitica proposta ieri a Verona Fiere dall'evento Guerra e Pace del gruppo Atesis. Al centro Cina e Stati Uniti e le conseguenze dei conflitti sull'economia del nord-est. Tra gli ospiti il generale Vincenzo Camporini, l'ambasciatore Francesco Sequi e l'analista Dario Fabbri. Sentiamo l'analista geopolitica e l'editorialista dell'Arena, Marta Federica Ottaviani.
5: C'è un ordine internazionale in profondo cambiamento, gli Stati Uniti non sono più l'unico riferimento, da una parte c'è l'ascesa della Cina, dall'altra quella di tante medie potenze, ognuna di queste vuole il suo posto al sole nell'arena internazionale. L'Unione Europea deve compattarsi e dar vita a una politica estera che sia davvero comune, perché il rischio altrimenti è quello di diventare irrilevanti.
4: Una folla commossa ha salutato questa mattina nella chiesa di San Nicolò all'Arena Silvia Bernardocchi, moglie dello chef Giancarlo Permellini, morta mercoledì a 57 anni. Commercialista e vicepresidente della fondazione Colangiocarcinoma, combatteva da 2 anni contro il raro tumore delle vie biliari. Al via il restauro degli storici lavatoi di Santa Maria in Stelle, risalenti al 1838 e bene comunale. I lavori saranno realizzati dall'Istituto Salesiano San Zeno, coinvolgendo anche gli studenti del corso di restauro. L'intervento è finanziato con 35.000 euro dal consorzio BIM Adige. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 3 ottobre vedono un campo di alte pressioni abbracciare stabilmente la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico domani a Verona ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15, non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Ma è la giornata dell'amico oggi, anche questi Queen per il disco Flashback, Friends Will Be Friends, gli amici e saranno amici, e insomma si parla tanto di amici, ma dobbiamo parlare anche dei nonni, vero? Perché oggi è la giornata dei nonni, quindi tanti auguri ai nonni, tanti baci a questi personaggi preziosissimi, insomma, che sono le nostre enciclopedie viventi. Ma non contano soltanto, diciamo, i nonni, contano anche gli amici, i fidanzati, i mariti, le mogli, insomma, chiaramente io dico tutto magari al maschile, ma mi riferisco anche al sesso opposto, chiaramente. Perché, come diceva Marilyn Monroe, non importa per dove si parte, ma con chi si parte. E hanno visto gli scienziati che anche per quanto riguarda l'alimentazione c'è differenza tra mangiare da soli e mangiare in compagnia. Quindi, se si mangia da soli, si ha un effetto tipo, non so, si alza di più la glicemia, ci si ingrassa più facilmente, ci si riempie più facilmente, si fa più fatica a digerire. Invece se si mangia in compagnia, magari ridendo con degli amici o scambiandosi qualche fusione, qualche coccola con una persona con la quale stai bene e ti piace, tutto si riduce, si riducono anche le calorie, si riduce questo picco glicemico, insomma va tutto meglio. Sicuramente è molto, è positiva come notizia, chiaramente, ma si sa, insomma, la compagnia, la bella compagnia fa dei buoni effetti, lo dicono sempre, bisogna socializzare.

Notizia arrivata giusto dall'agente 007, sì. Allora, vi ricordate nei film di 007 che c'erano sempre queste macchine strane, moto strane che diventavano tutte quante pieghevoli, piccolissime, le mettevano in tasca e poi zuppete si riaprivano e andavano via ai 200 all'ora? Beh, allora sappiate che adesso è uscito un motorino che si chiama Augment 360 elettrico pieghevole, è stato progettato in Finlandia e si può proprio piegare per essere trasportato o riposto facilmente a casa. Questo perché? Perché ve lo potete portare anche in ufficio, aiuta anche a risolvere i problemi di parcheggio, nonché i problemi di swaz, di fregamento, insomma che qualcuno ve lo porti via. Ha anche delle prestazioni non male, perché raggiunge una velocità massima di 45 km orari e offre un'autonomia di circa 50 km con una sola carica. Pesa 36 kg però, perché insomma da trasportare non è proprio il top, ma insomma non si può pretendere. Ed è un di tutto sommato però una cifra contenuta, insomma, per essere un ciclomotore, quindi si possono usare i carrellini, per esempio basta un carrellino, si va in giro con quello e si trasportano 36 kg di moto. Quanto costa? Beh, direi che costa più o meno come una bicicletta elettrica da trekking, sui 2000 euro. Qui dicono 1890, però insomma diciamo che ha tante particolarità che possono essere positive, soprattutto per chi ha possibilità di muoversi, magari non dover fare troppi chilometri per andare a lavorare e così anche andare contro quello che è lo spauracchio e la paura che ti freghino il motorino.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
3: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all'inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

casini, casini o casino, perché a volte dicono gli scienziati che il casino a casa non è più ordine sparso, ma è un modo per sentirsi un po' così affaticati, stanchi, snervati. Allora dicono che bisogna fare il decluttering emotivo. Cosa vuol dire? Vuol dire di buttar via robe, insomma, ecco, praticamente detto così, shue shue. Allora, a volte ci leghiamo, diciamo, a determinati oggetti solo perché, per esempio, lo abbiamo pagato tanto, perché ce lo ha regalato Tizio Caio Sempronio, oppure lo tengo perché devo perdere quei 2-3 kg, chissà, magari li perdo, oppure lo userò magari quando andrò a una festa, eccetera, eccetera. E sono dei ricordi tenuti non per la gioia che trasmettono, ma proprio per la paura di dimenticare magari chi eri 10 anni fa, o di dimenticare qualcuno che per te è stato importante. Bene, allora la scienza e il Feng Shui e quindi la filosofia orientale dice che bisogna eliminare da casa queste cose perché crea casino dentro di noi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno. Il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Botta risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

anni 90, Gary Halliwell, Look at me, guardami dove vado. Vado alla Fiera del Riso. Ma chissà se alla Fiera del Riso hanno quello viola, perché dicono che adesso è il trend, è vero? È un superfood come i semi di chia o i mirtilli, ed è anche associato a un ridotto rischio di diverse malattie, così dicono gli esperti di nutrizione. Allora, pelle più sana, maggiore senso di sazietà, un miglioramento della salute intestinale, ma è fantastico, andiamo a comprarlo subito sto riso viola. È ottimo. Allora, viene coltivato principalmente nel nord della Thailandia, ma ho visto, sono stata un po' a spulciare in giro, lo fanno anche nelle zone tipo Novara, quelle zone lì che sono molto famosi per le risaie e anche per le zanzare, perché ovviamente dove c'è il riso e l'umidità eccetera eccetera, acqua ferma e quant'altro, zanzara go go. Gli esperti della longevità di tutto il mondo ne raccomandano il consumo in autunno, perché rafforza il sistema immunitario e aiuta anche a combattere diabete, cancro e malattie cardiache. Accidenti, ma fa tutto questo qua, è un medico praticamente nel piatto. Cioè, ecco. Però devo dire che è anche molto bello da vedere, perché così color viola, insomma, ha il suo perché, come del resto anche le patate viola. L'avete mai fatto il purè con le patate viola? Lo so, sono le 16:42.

sarà Saturday, cioè sabato, e Sunday, domenica, così hanno detto Jason Derulo e David Guetta. Oh, che bello! Allora già mi sembra di volare, amici, il weekend è meraviglioso, che bello! E volare è bello sicuramente, però ci sono tanti modi di volare, no? Anche con la fantasia, di volare facendo qualcosa che ci piace, che ci trasporta completamente, o volare sul serio, perché ci sarà il grande Open Day dedicato all'aviazione, che sarà domani sabato 3 ottobre a partire dalle ore 10 all'Aero Club di Verona Flight Academy all'aeroporto di Bosco Mantico. L'evento è gratuito, bisognerebbe prenotare, ecco, inviando un'email all'Aero Club di Verona. E poi l'evento che cosa vede? Insomma, è una cosa bella, esperienze pratiche, perché sarà possibile visitare da vicino la flotta di aerei dell'Accademia e provare il simulatore di volo, altro che i giochini elettronici, quella sì che è una cosa bellissima. Poi gli incontri con gli esperti, perché gli istruttori di volo saranno proprio a disposizione per spiegare i percorsi delle licenze e delle abilitazioni aeronautiche. Poi, siccome se non bastasse questo, anche si parlerà di orientamento scolastico e professionale, perché all'evento ci saranno per esempio l'IT Marconi di Verona, con appunto la presentazione dei suoi indirizzi legati alla conduzione e costruzione del mezzo aereo, pensate, bellissima, grande storia, l'Università Giustino Fortunato e l'agenzia InJob, quindi orientamento sia scolastico che professionale per quanto riguarda volare nel cielo.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento?
7: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.

E cari amici, è arrivato il momento dei saluti, quindi buon fine settimana a tutti quanti, buon weekend. Noi ci risentiamo lunedì tra le ore 14 e le ore 17. Un beso virtuale da Daisy.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il Comune di Verona punta a trasformare l'attuale spesa energetica in una leva per riqualificare gli edifici senza aumentare sostanzialmente l'esborso annuale. La Giunta ha dato l'ok ad un piano ventennale per ridurre i consumi di scuole, uffici e altri immobili pubblici. Previsti nuovi impianti e pannelli fotovoltaici con l'obiettivo di produrre tanta elettricità quanta ne consumano oggi gli edifici comunali. Gli investimenti saranno sostenuti dal gestore privato che li recupererà attraverso il canone versato dal Comune, i minori consumi e gli incentivi del conto termico. Il Comune verserà al gestore circa 11 milioni l'anno, sostanzialmente quanto spende oggi per l'energia. Individuata una cordata guidata da Magis, seguiranno progetto e gara. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 2 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Poche certezze per le imprese dall'analisi geopolitica proposta ieri a Verona Fiere dall'evento Guerra e Pace del gruppo Atesis. Al centro Cina e Stati Uniti e le conseguenze dei conflitti sull'economia del Nord-Est. Tra gli ospiti il generale Vincenzo Camporini, l'ambasciatore Francesco Sequi e l'analista Dario Fabbri, che pronostica una sconfitta per Donald Trump alle prossime elezioni di medio termine.
4: Tra i danni economici potrebbe pagare fortemente le elezioni a medio termine. Perché? Perché è troppo americano. Lui aveva promesso agli americani di esserlo meno. Non saremo più americani come siamo stati. Non ci faremo più ingolosire dal Medio Oriente, ce ne staremo a casa e non c'è niente di peggio che scoprire i propri difetti nell'altro. Noi sopportiamo molti difetti, ma quando vediamo in un altro i nostri stessi difetti, impazziamo. Ed è ciò che adesso gli americani temono, perdoneranno a Trump alle prossime elezioni.
3: 25 anni a non sentirli, Notre Dame de Paris fa ancora il pianone, incanta e fa cantare l'arena. Ieri sera il debutto sotto l'occhio amorevole di Riccardo Cocciante. Sentiamo Lucio Salgaro.
5: La tua musica è poesia.
6: In arena è tornato il tempo delle cattedrali. Notre Dame de Paris ha riempito ancora una volta l'anfiteatro con la triste storia del gobbo Quasimodo e della bella Esmeralda. L'opera popolare scritta da Riccardo Cocciante ha incantato ancora una volta e l'allestimento con scenografie, costumi e coreografie ha dimostrato ancora tutta la sua modernità nonostante un quarto di secolo di storia. Come sempre a Verona, Riccardo Cocciante segue lo show dal bancone della regia. Il pubblico lo nota e i primi applausi sono per lui. In 25 anni è stato rinnovato l'intero cast di ballerini e acrobati che animano lo spettacolo. Della prima versione, quella immortalata in un celebre DVD, rimangono il Febo di Graziano Galatone, il Quasimodo di Gio di Tonno e il Frollo del padovano Vittorio Matteucci, tre colonne attorno alle quali si possono muovere sicure le nuove leve come il Gringoire interpretato da Gianmarco Schiaretti o la sensuale Esmeralda che ha la voce di Elaida Dani, vincitrice di The Voice of Italy e già interprete di questo ruolo nella versione francese. Quella di ieri sera era la 46esima recita di Notre Dame in arena, che con questa serie di spettacoli si avvicina al 500.000 di spettatori. Ed è proprio a Verona che quest'opera popolare ha trovato l'ambientazione ideale per diventare un simbolo. Un fenomeno mondiale che stupisce anche Riccardo Cocciante, che nel ringraziare tutto lo staff ha attribuito al pubblico la longevità di questo capolavoro. Alla fine, prima di far intonare a tutti il tempo delle cattedrali, ha regalato un pensiero alla platea.
7: Oggi abbiamo tanto bisogno di amore e di pace. Cerchiamo di fare tutti un passo verso questo.
3: 100 serate a teatro, riparte la stagione del Teatro degli Orti Modus a San Zeno. Nel servizio Andrea Castelletto, direttore Teatro degli Orti Modus.
8: Rigenerare anzitutto luoghi e insieme le comunità, lo ha sottolineato l'assessora alla cultura Marta Ugolini annunciando la 10ª stagione di Teatro degli Orti Modus. 100 serate, 70 titoli. Quest'anno il filo conduttore.
9: Abbiamo il teatro, in cui sempre c'è il filo dedicato alla donna, con la rassegna Tu Donna, abbiamo poi gli incontri d'arte, abbiamo poi la rassegna di Marco Campedelli e abbiamo poi una novità, Via dei Matti 3700, un ciclo di racconti per ridere, sorridere e riflettere della nostra città.
8: 4 nuovi spettacoli. Da novembre la compagnia Teatro Empiria con il debutto di Comics. A dicembre Anna Lamagnani, Laura Murari chiude la trilogia dedicata a grandi donne. A gennaio il nuovo riallestimento di Sognavamo di vivere nell'assoluto della compagnia Teatro Empiria. Infine, Buongiorno tesoro, sul palco Andrea Castelletti e Laura Murari. Sono previsti anche eventi esterni. Modus è dunque uno spazio aperto per diverse altre proposte di artisti noti ed emergenti, sia locali che nazionali.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: vostri messaggi, state lì.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il

0: Funivia.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Gli agenti della dogana hanno intercettato due auto, vanno a ovest sulla bici.
1: Ricevuto, seguitele.
2: Radio Verona, via libera. Fatemi

0: e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti e il caro energia. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha scritto su X il presidente francese Macron. Rivolgendosi alla stampa dopo la videoconferenza, ha parlato di un segnale chiaro di unità. La segretaria ADM Elly Schlein alla direzione del PD al Nazareno avvisa gli alleati: uno non vale uno, il PD è il doppio dei voti. E a Meloni dice: avete fallito, andate a casa. La premier replica: da lei solo falsità. Il Parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Sanchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il paese. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Sanchez valuta il voto anticipato. Il GIP di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. La retta di un asilo nido in Italia può cambiare radicalmente da una città all'altra. Secondo lo studio della UIL, la media nazionale è di 296 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 416 per quelle fino a 25.000. Ma a Belluno, ad esempio, si paga quasi 10 volte di più che a Mantova. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Vai, vai così. Radio Verona, via libera. Parliamo

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vita Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vita Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: Non mi sei bucato la fogliatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Ingresso di via Mezzacampagna della tangenziale sud al momento è chiuso a causa della perdita del carico da parte di un auto articolato. Il traffico è deviato dalla polizia locale, lo svincolo è stato riaperto attorno alle 13. Le piastre di cemento che il mezzo trasportava si sono staccate dal rimorchio, hanno sfondato il guardrail dello svincolo finendo nell'area verde. Per fortuna non ci sono feriti. Il camionista è uscito dalla cabina grazie all'aiuto dei vigili del fuoco.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. In studio Alessandro Delrico. Vigili del fuoco al lavoro a Sant'Ambrogio di Valpolicella per spegnere un incendio divampato in un'abitazione di via Case Sparse Conca d'Oro, la strada che sale a San Giorgio in Ganna Poltron. Sul posto stanno operando i pompieri con due autobotti, un terzo mezzo per il rifornimento di acqua e un'autoscala, con una squadra arrivata anche da Bardolino. Nella casa vive solo un anziano che non ha riportato per fortuna né ferite né intossicazioni, e i vigili del fuoco di Caldiero sono invece impegnati nello spegnimento di un rogo che ha interessato un casolare a Cazzano di Tramigna. Si preannuncia un inverno difficile sul fronte delle forniture di gas ed energia elettrica. Arera procede con un aumento del 36% delle tariffe, la stessa Premier Meloni, come ha già fatto sul fronte carburanti, chiede ai gestori di intervenire laddove possibile. Eni ha preannunciato tariffe agevolate, anche Magis sta per muoversi, la Multiutility si sta preparando a lanciare prezzi concorrenziali sul mercato per i suoi 150.000 contratti a Verona e Vicenza, garantendo un costo bloccato per 3 anni. L'offerta, ancora da quantificare nei dettagli, partirà a metà ottobre, avrà bisogno di un'adesione specifica e se i prezzi dovessero diminuire sarà possibile recedere senza alcuna penale. La Giunta Comunale ha approvato un aggiornamento dei prezzi per il restauro del Palazzo dello Sport. L'intervento ora costa 3.200.000 euro, sarà realizzato da Magis, che avrà in cambio un contratto di sponsorizzazione decennale. Previsti lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne, di sostituzione dei serramenti interni e esterni, nuovi cupolini perimetrali, insonorizzazione interna, rifacimento dell'asfalto del parcheggio e ammodernamento degli spogliatoi con i servizi igienici anche per il pubblico. Continuano i test per la filovia. A partire dalle 8 di lunedì le linee aeree di contatto alimentazione a 750 volt di corrente continua della filovia dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. Di conseguenza è vietato qualsiasi contatto anche indiretto con le linee. L'indicazione è tenersi ad almeno 3 metri di distanza. Il 2 ottobre è compleanno di Gandhi, la giornata internazionale della non violenza, poi il 4, giorno di San Francesco, ricorre l'8° centenario del transito, il 9 ottobre è compleanno di John Lennon, che è famoso per i suoi inni di pace e amore. Per tutto questo a Verona ci sono appuntamenti non violenti, i giorni 9 e 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno, che era dedicato agli 80 anni della nascita e ai 30 della morte di Alexander Langer. Con il titolo Facitori di Pace vengono previsti 3 appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco e John Lennon e Alex Langer. Un'occasione di divertimento per festeggiare nonni e nonne con tutta la cittadinanza, e questo è l'obiettivo dello spettacolo Il Triangolo Nonno Lo Avevi Considerato della compagnia Zero.it con la regia di Andrea Girardi. Si terrà sabato domani 3 ottobre con inizio alle 21 al Teatro di Santa Teresa, in scena una commedia brillante adatta a tutta la famiglia che punta a far riflettere il pubblico sulle frenesie e le complicazioni quotidiane. Con questo è tutto, vi ringrazio cortesia attenzione e a risentirci tra meno di un'ora.
0: Fine.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona.
9: Meteo.
10: Le previsioni per domani, sabato 3 ottobre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare stabilmente la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15. Non ci sono allerte meteo.
9: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Siete pronti? Andiamo!
0: Radio Verona, via libera.
2: Una nuova ora insieme qui su Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia.

0: attenzione. Magis, ti arriva anche la loro di energia.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Delitto di Garlasco, non ci sono le prove per mandarmi a processo, così Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. La minaccia di bloccare l'export di diesel americano permette a Donald Trump di raggiungere il suo obiettivo. Gli alleati del G7 hanno annunciato di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, privilegiando il diesel con il preciso obiettivo di allentare la pressione sui mercati, lo ha confermato il presidente francese Macron. E caos politico in Spagna. Il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i 2 decreti sulla casa approvati martedì 29 settembre dal governo di Pedro Sanchez, facendo così decadere le misure previste dai provvedimenti. Ipotesi elezioni anticipate a novembre. Sono 564 gli istituti scolastici oggi oggetto di proteste o disagi nell'ambito delle proteste studentesche che infiammano la Francia. Nella sola regione di Parigi, l'Île-de-France, la governatrice Pécresse ha evocato danni per 7 milioni di euro. Calcio accoglienza turbolenta per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La federazione lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, possibile un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Meglio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Verona. Radio Verona.
10: Compile

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: L'alert per la manomissione del braccialetto elettronico e successivi movimenti segnalati alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Verona hanno permesso di arrestare un quarantenne italiano accusato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento. Hanno individuato i carabinieri il quarantenne di San Giovanni Lupatoto nelle vicinanze di un luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa. I militari hanno accertato la manomissione del braccialetto, così su disposizione della Procura di Verona è scattato l'arresto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale, in studio Alessandro Derrico. L'ingresso di via Mezzacampagna della tangenziale sud è rimasto chiuso questa mattina per alcune ore a causa della perdita del carico da parte di un auto articolato. Il traffico è stato deviato dalla polizia locale e lo svincolo è stato riaperto attorno alle 13. Le piastre di cemento che il mezzo trasportava si sono staccate dal rimorchio e hanno sfondato il guardrail dello svincolo finendo nell'area verde. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il camionista è uscito però dalla cabina solo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. E i vigili del fuoco sono stati al lavoro anche a Sant'Ambrogio di Valpolicella per spegnere un incendio divampato in un'abitazione di via Case Sparse con Cadoro, la strada che sale a San Giorgio di Valpolicella. Sul posto hanno operato con due autobotti, un terzo mezzo per il rifornimento di acqua e un'autoscala. È arrivata anche una squadra da Bardolino. Nella casa viveva solo un anziano che non ha riportato intossicazioni. E poi i vigili del fuoco di Caldiero sono stati impegnati nello spegnimento di un rogo che ha interessato un casolare a Cazzano di Tramigna. Si preannuncia un inverno difficile sul fronte delle forniture di gas ed energia elettrica. ARERA provvede un aumento del 36% delle tariffe e la stessa Premier Meloni, come ha già fatto sul fronte dei carburanti, chiede ai gestori di intervenire. Eni ha preannunciato tariffe agevolate. Anche Magis sta per muoversi. La Multi Utility si prepara al lancio di prezzi concorrenziali a metà ottobre sul mercato per tutti i 150.000 contratti delle città di Verona e Vicenza, garantendo un costo bloccato per 3 anni. L'offerta, ancora da quantificare nei dettagli, avrà bisogno di un'adesione specifica del nuove proposte e se i prezzi all'ingrosso dovessero diminuire sarà sempre possibile recedere senza penali. Per fronteggiare il caro carburanti, la CGIL di Verona chiede un ampliamento dello smart working negli enti pubblici. La richiesta, inoltrata a tutte le amministrazioni pubbliche, nasce dalla necessità di contrastare a Verona l'impatto economico sempre più pesante dei costi del carburante sulla conseguente capacità di spesa delle famiglie e anche sulla tenuta delle retribuzioni. Nella sola provincia veronese la misura riguarderebbe diverse migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore amministrativo, le cui mansioni non dipendono strettamente da una presenza fisica in ufficio. La giunta comunale ha approvato un aggiornamento del quadro economico per la riqualificazione del palazzetto dello sport. Si chiamerà Pala Magis. Sentiamo.
5: Il Palasport diventa Pala Magis. La giunta ha approvato la riqualificazione generale del palazzetto dello sport, che potrà ospitare anche eventi internazionali. L'intervento, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, sarà realizzato tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica con Magis SPA della durata di 10 anni. In cambio dei lavori, lo sponsor otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. struttura. Magis garantisce un intervento ulteriore rispetto a quello deliberato lo scorso maggio ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne, di sostituzione dei serramenti, di insonorizzazione interna e di rifacimento dell'asfalto del parcheggio, di ammodernamento degli spogliatoi e dei servizi igienici per il pubblico. Si aggiungono il rinnovo dell'area hospitality del Palasport e il rifacimento di ulteriori servizi igienici.
4: Continuano i test per la Filovia. A partire dalle 8 di lunedì, le linee aeree di contatto in corrente continua della Filovia dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. Vietato qualsiasi contatto, anche indiretto, con le linee, e l'indicazione è tenersi a almeno 3 metri di distanza. In occasione dell'Ottobre di Pace 2026 a Verona si terranno 3 appuntamenti non violenti concentrati tra il 9 e il 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno come dedica agli 80 anni dalla nascita di Alexander Langer, che coincidono coi 30 dalla morte. Con il titolo Facitori di Pace vengono proposti questi appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alex Langer. Oggi è la festa dei nonni. Per festeggiarli il comune ha organizzato domani lo spettacolo gratuito Il Triangolo No, non lo avevi considerato, della compagnia Zero.it con la regia di Andrea Girardi. Si terrà alle 21 al Teatro Santa Teresa. In scena una commedia brillante adatta a tutta la famiglia, che punta a far riflettere il pubblico sulle frenesie e le complicazioni quotidiane. E parte anche la stagione del Teatro Modus. Sentiamo Tiziana Abbronzato.
6: Rigenerare anzitutto luoghi e insieme le comunità, lo ha sottolineato l'assessora alla cultura Marta Ugolini annunciando la 10ª stagione di Teatro degli Orti Modus. 100 serate, 70 titoli. Quest'anno il filo conduttore.
7: Abbiamo il teatro, in cui sempre c'è il filo dedicato alla donna, con la rassegna Tu Donna. Abbiamo poi gli incontri d'arte, abbiamo poi la rassegna di Marco Campedelli e abbiamo poi una novità, Via dei Matti 3700, un ciclo di racconti per ridere e sorridere e riflettere della nostra città.
6: 4 nuovi spettacoli. Da novembre la compagnia Teatro Empiria con il debutto di Comics. A dicembre Anna Lamagnani. Laura Murari chiude la trilogia dedicata a grandi donne. A gennaio il nuovo riallestimento di Sognavamo di vivere nell'assoluto della compagnia Teatro Empiria. Infine, Buongiorno tesoro. Sul palco Andrea Castelletti e Laura Murari. Sono previsti anche eventi esterni. Modus è dunque uno spazio aperto per diverse altre proposte di artisti noti ed emergenti, sia locali che nazionali.
4: Con questo è tutto, me non resta che ringraziarvi della cortese attenzione e vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro giornale.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani sabato 3 ottobre vedono un campo di alte pressioni abbracciare stabilmente la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico domani a Verona ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15, non ci sono allerte meteo.
1: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro. Di solito si dice un bel test per dire tutto o niente. Quello del Verona è stato davvero un bel test stamattina a Lugano, a porte chiuse. Lugano primo in classifica, protagonista della massima divisione svizzera, niente di particolarmente straordinario, però comunque giocatori di una certa qualità, da Papadopoulos fino a giocatori comunque cresciuti nel campionato italiano. Con il Verona che ha vinto per 3-1, ma al di là della vittoria sono le indicazioni, no? Che fanno sorridere, come si suol dire, Marco Baroni. 3-1 alla fine, il gol di Mosquera, il gran gol di Sezonienko, che ha davvero pescato il giorno alla fine del primo tempo, quasi a prendersi quell'eredità lasciata da Compagnon per i prossimi 6 mesi per l'intervento al legamento. Sottrazioni in serie in difesa, ma tutto piuttosto sperimentale. Anche là dietro ha giocato Tagne, hanno giocato un po' tutti, non ha giocato Serdar, non c'era Mulattieri, tornato Ekuban, qualche minuto l'ha giocato anche Frese. Si è ragionato di 4-3-3 inizialmente per il Verona, con Perilli, Zappa, Davidovic, Calabrese, De Battisti. Non ci dimentichiamo tutti e 6 giocatori che sono con le varie nazionali, da Cerbone fino ad Edmundson, da Castanos fino a Suslov. È tornato prima delle nazionali Livramento, che ha giocato nel finale, Livramento che è stato poco utilizzato da Capoverde nelle prime 2 partite con Mali e Ruanda. Calabrese, De Battisti a sinistra, difesa molto giovane, poi Lella con gli Annoni e con le Borgne, poi davanti Sezonienko, da destra Mosquera e Sarra. Verona che credo abbia ulteriormente capito, o il tifoso si è ulteriormente convinto, di aver ritrovato un attaccante vero come Mosquera, che è stato freddo, è stato rapido, è stato veloce, è stato prontissimo nel gol dell'1-0. Poi è arrivato il secondo di Sezonienko, poi nel secondo, dopo il gol del Lugano, anche il gol di Iannoni. Tante indicazioni positive, così si dice in questi casi, tanti tasselli che stanno piano piano tornando al proprio posto, aspettando Serdar, però il rientro di Frese è già qualcosa. Si pensava, l'impressione, o meglio la tabella di marcia diceva un po' diversamente, no? Che Serdar sarebbe stato più pronto rispetto a Frese. La verità è che così nel finale ha giocato Frese e non Serdar, semplice credono attesa e semplice cautela per Baroni. Nel secondo tempo è entrati Tagne al centro della difesa. Tagne anche ieri è stato argomento di dibattito proprio qui, e ci avete chiesto se Tagne può essere uno in grado di tornare, di rientrare a tutti gli effetti nella rotazione difensiva. La risposta è sì. Ha giocato anche a Cale, che si è messo bene in mostra con la primavera, ma che di fatto è stato con la prima squadra dal primo giorno di ritiro a Folgheria. Ha giocato 13 minuti, un quarto d'ora anche Zanin nel 2009. Zanin è un giocatore bravo, molto bravo, l'anno scorso il migliore, forse più di Casagrande, negli allievi, nell'Under 17, che è arrivato ai quarti di finale e poi eliminata all'Inter di Andanovic, e poi tutti gli altri, a partire da Bernet al posto di Lella, a partire da Fallù al posto di De Battisti, e con il Verona che ha messo in campo tutti gli altri. Lo stesso Livramento per Sarra alla fine del primo tempo. Fra l'altro Sarra nel primo tempo sistemato nella sua solita mattonella, ha svariato molto, però soprattutto in quella zona di centrosinistra, là dove di fatto Baroni gli ha messo radici. Questo comunque il Verona, mi pare tutto quanto piuttosto positivo. Non ha giocato le ali, non ha giocato Racanello, che è il portiere 2009 della primavera, dell'Under 18, non hanno giocato i due difensori centrali Albertini e Lucchetti, anche loro della primavera, Lucchetti e Albertini, a rinforzare quella difesa senza Edmundson, senza Coraz, quindi senza tanti giocatori, senza la coppia centrale difensiva titolare, almeno in questo inizio di stagione. Per cautelarsi, il buon Barone ha portato a Lugano, vicino al lago di Lugano, anche Lucchetti ed Albertini, che fra l'altro è tornato con la primavera dopo un infortunio piuttosto serio, intervento ai legamenti. A proposito di legamenti, quelli che sono tornati maledettamente d'attualità con gli infortuni sia di Colaz sia di Compagnon. 335 60 11 610 i vostri sms, 045 96 00 103 le vostre chiamate in diretta, e un fine settimana ancora a spoglio di calcio di Serie A, di calcio di Serie B. È l'ultima sosta prima di quello che sarà poi il ritorno della della B con la trasferta del Verona in casa del Modena. Giocherà la Serie D, molto interessante, Caldiero, Nibbiano e Valtidone, che è prima in questo momento nel girone del Caldiero. Interessantissimo anche domani Chievo Trizium all'Olivieri. L'Olivieri che è assolutamente di moda, assolutamente così attuale in questo momento, proprio perché è incastrato in quella che è la grande opera che vorrebbe realizzare il Verona legata al nuovo Bentegodi, quell'Olivieri che oggi sarebbe e che sarà la casa del Verona per le prossime stagioni. Fra l'altro proprio oggi avrebbe compiuto gli anni Aldo Olivieri, proprio lui a cui è stato intitolato il campo secondario, quello vicino al Bentegodi, dove gioca la Primavera, dove gioca il calcio femminile, dove domani giocherà il Chievo. Olivieri, campione del mondo nel 38 a Parigi, lui di San Michele Extra, cresciuto nell'Audace prima di andare al Verona, prima del Brescia, della Lucchese, prima di avviare sia ad una ottima carriera da allenatore anche di Inter e di Juventus, classe 1910. Olivieri ci ha lasciato a 90 anni nella sua casa di Lido di Camaiore agli inizi di aprile del 2001. Giusto per andare un po' sulla storia, giusto per attualizzare quello che è il presente rispetto alla storia, giusto per fissare anche così i primi paletti di quelle che sono state tutte le info che ha raccolto Baroni in questa sosta, quelle informazioni racchiuse nella partita di oggi. Credo che tanti di voi abbiano visto la partita, che era in diretta sul canale YouTube del Verona. Quanti di voi, insomma, diteci la verità, hanno anche un po' sottratto tempo al lavoro, magari venerdì, magari anche fine settimana, però comunque era giornata di lavoro, 11:30, in teoria si lavora anche. Non so quanti di voi hanno sbirciato, quanti di voi hanno messo silenzioso per così vedersi la partita del Verona e in parallelo, mettiamola così, lavorare per quello che è l'ultimo giorno, magari non è l'ultimo per tanti, della settimana. Messaggi con pensieri anche sui nostri canali social, scrive questo amico, dice: un bel Verona, francamente, un Verona che vorrei sempre vedere bene anche Sezzonieco, ha fatto un gran gol Sezzonieco, è stato messo lì a destra e naturalmente il suo ruolo non è stato un titolare finora, non lo sarebbe stato probabilmente senza l'infortunio di Compagnone. È chiaro che le rotazioni del Verona adesso si asciugano tanto lì sulla destra, quindi Livramento, quindi Compagnone potrebbe essere proprio quella la copia, con Livramento titolare, con Sezzonieco subito alle spalle. La variabile è stata il rientro di Ekuban, che ha giocato una sua buona mezz'ora, che ha giocato, si è mosso bene, ha anche una bella azione personale in cui è andato vicino al gol. C'è stata questa aggiunta così rafforzata di Mosquera, che dopo i due con il Vicenza ha segnato un bel gol con il Lugano oggi, un gol anche fra l'altro da freddo, scartando il portiere, aggirandolo, segnando poi a porta vuota. Sono in tanti, no, a scrivere soprattutto sui nostri le nostre piattaforme social quanto in questo momento Mosquera sia rassicurante, però credo che sia anche piuttosto ovvio, considerato il suo rendimento nel derby, considerato anche il suo gol di tacco, come abbia cambiato dal nulla, dalla panchina, quella partita che sarà maledettamente complicata proprio nel derby, proprio nella partita più importante. Dobbiamo adesso andare a 100 all'ora, scrive Michele. Siamo sì sulla buona strada, però ci serve ancora una marcia più alta, ci serve un cambio di passo, quel cambio di passo che potranno darci anche i due terzini. Ho già giocato Zappa, non c'era Bradaric, c'era De Battisti. De Battisti è un'altra buona partita in quella fascia sinistra in cui è tornato, a cui si è aggiunto Martin Frese. È una bella notizia questa, soprattutto per la zona centrale. Vedremo se poi Calabrese, se poi Frese, chi dei due, chi dei tre, c'è anche Tagne, eventualmente può andare a rinforzare quella zona di difesa che oggi era senza Coraz, infortunato, senza Edmondson con le Faroe, senza Solzager con l'under 20 danese, quindi senza di fatto la metà, insomma, i due centrali ovviamente titolari, così come il primo cambio come Solzager. 19:20 in punto, ci fermiamo per un attimo la fascia, poi di nuovo in diretta.
1: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
14: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
15: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
16: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
17: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
18: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all'interno inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 02553.
19: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Vento.
1: Direi più qual buon 20 per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
0: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live. La domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
4: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Sono rimasti a Peschiera ad allenarsi sia a Serdar sia a Bega, così come Mulattiere. Insomma, è un po' fatto così notizia l'assenza di Mulattiere, che non è infortunato, però è rimasto lì, evidentemente lavoro di recupero, così si dice in questi casi, nessun pericolo per la sua presenza con il Modena. Resta da capire chi sarà poi il vero centravanti in questo momento, fra Mulattieri sicuramente il più evoluto, sicuramente quello che più di tutti conosce i codici di Baroni, rispetto però alla prorompenza di Moschera, rispetto a quello che sarà soltanto più avanti il contributo da parte di Ekuban, che si è mosso piuttosto bene, che ha fatto vedere di essere comunque pedina di qualità, che ha mostrato buoni movimenti, che ha attaccato la profondità, come si dice in questi casi, con bella veemenza, che ha generato bei pericoli in una difesa che non è certamente l'ultima arrivata, no? Quella del Lugano. Tra l'altro, nel Lugano anche Zanotti, ricorderete, cresciuto nelle giovanili del Brescia, poi a lungo all'Inter, tanti giocatori comunque di qualità per una squadra come il Lugano, che non sarà certamente una squadra fenomenale, ma che certamente rappresentava un banco di prova piuttosto probante per il Verona. Colpito soprattutto la personalità, scrive Federico, il piglio con cui abbiamo attaccato la partita, in cui abbiamo dominato la partita. Continuo a pensare che il centrocampo non possa fare a meno di giocatori come Lella e gli Annoni, magari quelli meno reclamizzati, magari quelli meno sexy. Abbiamo tanto per tanto tempo vissuto così sulle spalle del Castanos, scelto da Baroni come illuminato regista, poi illuminato fino a che punto diventa difficile comprenderlo. È andato ed è venuto Castanos, certamente non primario nelle rotazioni di Baroni nelle ultime partite. È piaciuta molto la sostanza nel derby, al di là di Le Borgne, che fa un campionato a sé, che comunque è pedina d'altro livello, proprio la consistenza, proprio la sagacia tattica, proprio l'ordine, i muscoli, ma anche l'equilibrio garantito da Lella e da Iannoni, giusto per strappare, estrapolare un concetto, quello di equilibratore, allo stesso Lella, che ieri così si è definito in conferenza stampa. Assolutamente corretto, in attesa di chiudere quello che è il cerchio, soprattutto in difesa. La difesa è una di quelle zone che rimangono in sospeso. Perché? Perché comunque non ci hai potuto lavorare troppo, perché uno in nazionale, l'altro in nazionale, quell'altro infortunato. Ovvio che sbaglio, Lugano è primo in Svizzera, sì, insomma è una squadra di qualità il Lugano, con un parco giocatori di primo livello, attenzione, una rosa che vale tanto. Poi sarà il campionato svizzero, niente di particolarmente sconvolgente, non esattamente lo specchio di quello che è il valore della nazionale svizzera, dove tanti giocatori hanno dimore diverse da quello che è il campionato svizzero, però certamente una squadra di qualità, una squadra di valore. Non c'era Bega, perché anche lui, insomma, è rimasto lì ad allenarsi al Paradiso Resort. Insomma, ripeto che su Bega ci sono tante aspettative, non dico non esattamente proporzionali al suo valore, ma di Bega si è fatto un gran parlare, perché è stato uno dei primi ad essere stato preso da Sogliano, è arrivato a parametro zero, però è arrivato dalla seconda lega a Svizzera, dal Nyonè, insomma niente di particolarmente sconvolgente. Tanti a guardare al suo passato a Friburgo, quando era ancora un ragazzino, insomma, non che sia vecchissimo adesso, un 2003, però comunque con un po' di tempo perso lungo il cammino, cercando se stesso, cercando di trovare quello che fino

0: fondo, non ho trovato credo neanche Baroni, ma al netto di tanti infortuni ne ha avuti parecchi, tanti piccoli contrattempi per Vega. Centrocampo che però sta bene così, sta bene con Lella, sta bene con Iannoni, sta bene con sta benissimo con Le Borgne, sta bene con Bernede, se Bernede si metterà a fare il vero Bernede, se Castanos verrà reintrodotto in quella che è la centralità del reparto. Non ho visto la partita di oggi, ma credo che anche il Lugano avesse defezione per la nazionale, assolutamente sì. Per carità, c'erano tanti giocatori comunque via con le nazionali, però al di là di questo, no? Al di là del Lugano decimato, del Verona comunque con tante assenze, perché sei nazionali, ci togli Serdar, bene o male Bega, poi i mulattieri, appena entrato, appena tornato Ekuban, appena rientrato Frese, devo dire è stata una partita un po' a metà per entrambe, magari un test poco indicativo fino in fondo, però era difficile pensare a priori di poter avere una partita vera con tutti gli effettivi, considerate tutte queste assenze che erano già belle che così definite, però la personalità che ci ha messo il Verona, quello sì, il Verona ci ha messo bella personalità. Insomma, è chiaro che non bisogna alzare il livello del Verona semplicemente perché è stata giocata una buona partita con il Lugano, però mi pare che sia stata la continuazione, la prosecuzione, la continuità di quanto già si è visto in queste ultime partite, partite in cui comunque il Verona ha rimontato, in cui il Verona ha fatto il Verona, in cui il Verona ha fatto anche il così ha mostrato la versione bella, così come la versione un po' più sporca, quindi sicuramente qualcosa di positivo agli archivi in attesa di ricominciare poi la settimana verso Modena. Fascia 19:30 in punto con le news nazionali, fra poco seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: quanto sa di felicità. Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: 19.35 quasi di questo venerdì, strano, no? Senza calcio, giocherà la Serie C, giocheranno anche tutti i nostri in Lega Pro, ce ne sono sparpagliati tantissimi, a partire dal Lumezzane di Paolo San Marco, di Pavanati, all'Arzignano di Edo Bernardi, insomma tantissimi altri, l'Inter Under 23 di Diego Bonifo, con tante belle storie che ci sono in Lega Pro, quelle storie che sono anche determinate da quello che è stato il lavoro del settore giovanile del Verona, perché poi non è necessariamente così scontato portare nei professionisti, che sia anche solo la Serie C, praticamente tutti i giocatori che crescono in primavera, senza dover neanche pensare che tutto sia racchiudibile semplicemente nei vari Coppola, nei vari Udoge, nei vari Terracciano, nei vari Sulemana, nei vari Kumbulla e in tutti quelli che poi arrivano quantomeno in Serie B. Chi fa il professionista in Serie C vuol dire che ha dei contratti, vuol dire che ha dei contributi, vuol dire che ha dei contributi anche a fine a sfondo pensione, vuol dire che fa il professionista a tutti gli effetti, regolamentato a tutti gli effetti. Quindi da quel punto di vista il Verona ha sempre lavorato molto bene, diventa difficile in questo momento pensare chi possa veramente però essere l'erede, o chi possano essere gli eredi di quei giocatori. L'impressione è che non ci sia tantissimo adesso. Sissé, non parliamo di Sissé, che fra l'altro ha risolto la partita a favore dell'Under 21 ieri con l'Armenia, in Armenia proprio l'ultimo respiro, ma al di là di questo, in questo momento c'è una primavera un po' più difficile da decifrare, senza quei blocchi particolarmente virtuosi, quello del 2006, quello del 2003, soprattutto in parte quello del 2002, a partire da Yeboah, ma non soltanto, Piero Bon, che adesso gioca in Serie B con Patanè, 2004 alla Juve Stabia. Come ha giocato Ale Calabrese, anche lui passato alla C, no? Passato alla C della Virtus. Il fratello Bernardo invece 2003 gioca al Latina, lui prima anche al Campobasso. Come ha giocato Calabrese, il centrocampo Le Borgni, Lella, Iannone come lo schieri, così com'è, con Le Borgni centrodestra, con Lella centrale, con Iannone centro-sinistra, insomma cambia poco, e devo dire che gli interpreti potrebbero essere anche questi. Anzi, vi chiedo se questo a questo punto è il centrocampo titolare, almeno nel vostro immaginario, anche se poi di immaginario c'è stato poco, visto che con il Vicenza hanno giocato proprio loro. Per quanto riguarda Calabrese, insomma, niente di particolarmente sconvolgente, no? Centrodestra, difesa 4, ha giocato la sua partita, non particolarmente stuzzicato. È chiaro che è un'alternativa, oggi l'ho fatto intendere ulteriormente Baroni, no? Dandogli comunque una maglia da titolare, poi per carità, senza Solsager, senza Edmondson, senza Colla, se non è che ce ne fossero tanti altri, però chiaro che è un giocatore di quelli, uno di quelli su cui puoi contare. Fra l'altro Verona che si è ritrovato in casa Calabrese a puntino proprio per le defiance di Fallù, prima ancora le questioni di mercato che hanno riguardato Oyegò, che l'arrivo di Zappa, così come a sinistra con l'infortunio di Frese e con l'innesto di De Battisti, prima il vice di Bradaritz era proprio Tagne, a proposito di giovani, anche Tagne ha giocato i suoi minuti, quel Tagne che in tanti vedono come, non dico futura plusvalenza, ma quantomeno come giocatore di qualità, uno di quelli che può davvero essere già fra quelli designati per fare una carriera quantomeno discreta, poi vedremo fino a che livello. Ciao Ale, a proposito della sosta, mi sono trovato oggi a cercare di spiegare ad un collega, ad una collega nuova, cosa significa stare 3 settimane senza calcio. Anche questa volta ho consigliato di guardare Febbre 90, basato sul capolavoro di Nick Orby. Cosa dici, Michele da Borgo Roma, che si può anche stare senza calcio per 3 settimane, che si possono vedere tutti i film che volete, che si possono, fra l'altro questo è il periodo del vintage, no? È il periodo del calcio di una volta, è il periodo in cui le disavventure dell'Italia richiamano inevitabilmente a Italia 82, a Italia 90, a Germania 2006. Non so fino a che punto agli europei d'Inghilterra del 2021. Non so quanto sia durata la conversazione, non so quanto la collega si sia poi convinta di quelle che sono state le motivazioni e le argomentazioni di Michele. Normale, no? Che insomma ti manca qualcosa quando non c'è il calcio. A noi sinceramente manca l'abitudine della partita, ma francamente è un po' diverso, no? Perché chi comunque fa questo lavoro è un po' differente, no? Per chi ripeto, per chi fa il tifoso forse si perde quel desiderio, no? Anche quella semplice consecutio domenicale, no? Oggi in casa, poi in trasferta, fatto la settimana prossima. A proposito, saranno ufficiali anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato di B. Oggi una bella spolverata al calendario, si è dato la primavera con tutti gli anticipi e posticipi, di fatto fino a fine girone di andata e anche oltre. Primavera che giocherà con il Lecce alle 10.45 domenica prossima all'Olivieri Stadium, quando il Verona sarà poi a Modena alle 19.30, trasferta in casa del Modena, al Braglia, Belotti, insomma tante belle facce per il Modena, una bella squadra, le idee di Galloppa, insomma, senza dover adesso pontificare Galloppa, senza dover pensare che Galloppa sia, che ne so, il De Zerbi di turno, anzi forse il parallelo con De Zerbi non è che aiuti molto Galloppa in questo momento per come se la sta passando De Zerbi, benché l'ingaggio di De Zerbi sia assolutamente qualcosa di cercato da tutti, no? Di sognato, meglio da tutti, 14-15 milioni all'anno per chissà quanti anni, quindi male non gli va al di là dei risultati, però forse non dico che vada minimizzato anche il lavoro di tutti questi pseudo innovatori, alla fine nessuno si inventa veramente nulla, però Galloppa è uno di quelli che sa il fatto suo. Il libro di Febbre 90 è molto più esilerante del film, sì è vero. Buon weekend da parte di Francesco. Sì, d'accordo, che farà Francesco nel suo weekend lussemburghese, insomma ce lo chiediamo, visto che poi anche lui sarà senza calcio. Come se la cava anche la nazionale lussemburghese, come se la caverà la nazionale lussemburghese senza il nostro Colas. Al di là di questo, al di là insomma delle semi battute, del leggero del venerdì sera senza calcio, ci sono queste partite che possono dire qualcosa al Verona, queste partite che sono il Modena, che sono il Catanzaro, che sono il Pisa, che sono avversari non esattamente così straordinariamente complicate da battere. Poi per carità, ci sta tutto il contrario di tutto, certamente avversarie pericolose, però il Catanzaro certamente, l'abbiamo detto tante volte, non è il vero Catanzaro, quello che ha sfiorato e quasi meritava, anzi forse senza neanche il dubitativo, quella promozione in Serie A rispetto al Monza, quel Catanzaro che ha perso Favasuli, Pontisso, che ha perso Sissé, che ha perso Liberali, insomma ne ha persi, che ha perso Brighenti, quindi Catanzaro che fra l'altro sta manifestando tutte le sue difficoltà anche per quello che dice la classifica. Soluzioni per far passare la domenica senza calcio, insomma ne trovate mille di soluzioni, non c'è niente di particolarmente sconvolgente, anzi ben vengano le settimane senza calcio. Tre sono effettivamente tante, ma non perché non si possa stare senza calcio, perché poi diventa complicato capire come si rientra in campo, come si torna a giocare, come si torna a riacquisire il ritmo da 90 minuti. Credo niente di particolarmente complesso, niente di incredibilmente impossibile, certamente con qualche accorgimento sotto forma di preparazione atletica, qualche richiamo, quei richiami tattici anche, no? Che aveva promesso, che aveva garantito avrebbe fatto Baroni durante la pausa. Oktoberfest sotto casa Ale da parte di Francesco, insomma lui casca sempre in piedi, andate a dire qualcosa a Francesco, lui avrà sempre la risposta, la soluzione pronta. Le partite che riguardano naturalmente il weekend, soprattutto quella della Tezenis lunedì alle 20.45 con Milano, con i campioni d'Italia, con una partita naturalmente molto molto difficile, con una partita complessa, si gioca contro una squadra imbottita di impegni anche per l'Eurolega di Milano, ma con certamente il Palamagis pronto, no, a riempirsi per quella che è la Verona dei canestri. La sconfitta con Tortona anche piuttosto digeribile, con le assenze, con gli americani così stoppati fra infortuni e visti non ancora arrivati dall'estero, quindi con margini di crescita assolutamente notevoli. È il bello chiaramente del basket quello di affrontare questa grande squadra come Milano. Fra l'altro vediamo se riusciamo anche a sentire proprio la conferenza di Ale Ramagli, lo facciamo di fatto in diretta attraverso i canali della Tezenis, con così le parole di Ramagli a due giorni di fatto alla fine del contro rovescio, quasi alla fine, alle ultime curve prima della partita di lunedì.
2: La gara contro l'Olimpia Milano.
3: Allora, diciamo che le partite come questa sono ghiotte occasioni per provare a migliorare molto, perché chiaramente quello che ti trovi di fronte è il meglio, e quindi quando ti trovi davanti il meglio devi migliorare molto. Noi non dobbiamo pensare a troppe cose, dobbiamo fare quello che sappiamo fare e dobbiamo fare meglio difensivamente rispetto a quanto è successo nella partita di Tortona. Poi in mezzo ci sono tutta una serie di inciampi che conosciamo bene, però la cosa che conta di più è sapere che queste partite ti possono far alzare il livello e lo standard di rendimento, perché ti obbligano a giocare contro una serie di cose, una serie di giocatori, un livello di qualità che obbligatoriamente ti forza ad alzare il tuo livello di competizione. Quindi credo che questo sia l'aspetto più importante. Poi se noi faremo bene le nostre cose e miglioreremo nelle cose che in questo momento è possibile fare meglio, sono sicuro che anche il tabellone poi alla fine ci arriverà.
2: Ci sono domande?
4: Sì, appunto, hai fatto cenno agli inciampi. Nonostante un paio di inciampi già a Tortona, avete dimostrato che comunque siete stati in grado di tenere alto il livello di competitività. Certo che guardando avanti, se come sembra la situazione di Brockington potrebbe essere un po' più complicata, poi ci attendono partite, essendo per la classifica forse più scontri diretti, la società sembra che sia disponibile a darti una mano.
3: E quindi cosa dobbiamo fare? Ci ritiriamo?
4: No,
3: non ci ritiriamo. Bene, allora partendo dal presupposto che non ci ritireremo, sì, tutto vero, l'infortunio di Brock è un infortunio purtroppo non semplice dal punto di vista dei tempi di recupero, e quindi intanto noi pensiamo a far bene quello che possiamo fare. Poi se il club, come sembra e come sono sicuro, potrà darci una mano, e soprattutto se ci sarà qualcuno in grado di darci una mano, perché questo non è un momento dove si trovano i giocatori facilmente. Come si dice a Livorno, i giocatori non sono come i fagioli sono tutti uguali, e invece i giocatori non sono come i fagioli, sono tutti diversi, e quindi già il fatto che ci sia qualche fagiolo sarebbe già qualcosa. Quindi cercheremo di capire, ci sono le persone preposte che stanno già lavorando in quest'ottica, però intanto noi prendiamo un passo alla volta, facciamo un passo alla volta, perché è l'unica cosa che serve, perché pensare a quello che succede dopodomani non serve a niente. Noi abbiamo una serie di obiettivi, devo dire che molte cose a Tortona hanno avuto un verso buono, altre molto meno buono. Cerchiamo quelle che hanno avuto un verso buono di riuscire a riproporle contro una squadra nettamente superiore, e quelle che invece sono andate meno bene cerchiamo di farle molto meglio contro una squadra nettamente superiore.
5: La prima in casa, in Serie A, dopo la promozione, per di più contro Milano, immagino che uno giochi, in questo caso alleni una squadra di pallacanestro anche per serate come questa.
3: Assolutamente, ci mancherebbe, è un grande gusto, cioè dal grande gusto, giocare contro le squadre titolate, contro le squadre che in questo momento, se non sbaglio, loro sono tricampioni, si direbbe in Argentina o in Spagna, perché hanno vinto il campionato, hanno vinto la Supercoppa, hanno vinto la Coppa Italia e quadricampione, perché hanno aggiunto anche la Supercoppa 2026, quindi è chiaro che sono i migliori da quel punto di vista, non c'è il minimo dubbio. Quindi sono quelle serate dove ognuno ha il desiderio di dare il meglio di se stesso, Credo che non sia necessario strafare, perché strafare non significa dare il meglio di se stesso, significa cercare di risolvere eroicamente i problemi, e come ben sappiamo gli eroi stanno 2 metri sotto terra. Noi dobbiamo pensare di stare ben sopra terra, perché abbiamo bisogno che tutti quanti gli effettivi riescano a dare un contributo. Chi c'è stato sin dall'inizio, chi è arrivato dopo, chi è in una miglior condizione fisica, chi è in una peggior condizione fisica, chi deve fare più di quello che farebbe in una condizione di normalità e chi invece magari deve solo entrare per dare una mano. Però ecco, anziché fare gli eroi, noi abbiamo bisogno di gente che ci dà una mano per poter fare una partita il più competitivo possibile.
1: Così dunque alle Ramagli, partita da non perdere naturalmente al Palamagis con Milano, con l'Olimpia Milano, insomma sempre uno capace di darti un sacco di titoli, no? Al di là di quello che è il suo meraviglioso modo di mescolare le parole, insomma, metafore e tutto il resto, insomma, da quel punto di vista Ramagli è assolutamente una garanzia, l'ultimo Ramagli con il nostro Riccardo Verzè. Chiudo con gli ultimi messaggi che riguardano il Verona sulle nostre piattaforme social. Questo amico dice Ekuban, però un pensierino a un Mosquera più Ekuban ce lo farei. Chiaro che si guarda molto il nuovo, no, in questo momento, però io non andrei a minimizzare quello che è stato l'opera di Mulattieri finora, perché poi al di là dei gol ci ha messo dell'altro, ci ha messo pulizia di manovra, ci ha messo un po' tutto, ci ha messo la capacità di tenere corta la squadra. Ekuban è un altro tipo di giocatore, Mosquera è un altro tipo ancora di giocatore, più istintivo certamente Mosquera. Chiaro che è il suo momento, oggi ha fatto un bel gol, ne ha segnati 2 ben più importanti nel derby con il Vicenza, è uno di quelli caldi, no? Uno di quelli più caldi di tutti, anche se chiudo col messaggio di Omar, la bella notizia oggi ce l'ha data Sezonienko, ma al di là del gol, perché è stato un gran gol, ha pescato il 7, però ha fatto molto altro, ha fatto molto altro in maniera assai ordinata, ha legato bene l'attacco, ha fatto quel che doveva a destra, ha fatto quel che doveva anche accentrandosi, non ci dimentichiamo che la posizione magari un po' forzata di centravanti che gli ha assegnato Baroni nella partita di Cagliari in Coppa Italia, quel ruolo che ha fatto piuttosto bene, così come oggi a destra, guarda caso, Verona che dovrà fare a lungo a meno di Compagnon, così come in difesa di Colaz. Esperimenti in serie oggi per la difesa, ma insomma ne mancavano troppi per così aver avuto Baroni una risposta di squadra, di reparto, in linea con quanto magari sarebbe giusto attendersi, proprio perché la difesa è in questo momento il reparto un po' più sotto pressione. Però certamente c'è tempo, spazio e modo, quando tornerà soprattutto Edmondson, così come Solzager, di chiudere e bene il cerchio. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, grazie per averci seguito, appuntamento naturalmente lunedì per quanto riguarda fuori gioco, non perdete ovviamente tutto il resto della nostra programmazione, tanto sport già domani nella nostra edizione dei notiziari, poi la domenica con il calcio dilettantistico, poi lunedì sarà l'inizio della marcia di avvicinamento verso la partita di Modena. Grazie ancora, buona serata, buon venerdì sera a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
0: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
8: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
15: Signora Convenienza, qual buon vento?
14: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
15: Non sa resistere al risparmio,
14: Da Galassia faccio fatica.
16: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
15: Galassia.
16: L'iper risparmio per tutti.

0: Dal lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: L'alert per la manomissione del braccialetto elettronico e successivi movimenti segnalati alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Verona hanno permesso di arrestare un quarantenne italiano accusato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento. Hanno individuato i carabinieri il quarantenne di San Giovanni Lupatoto nelle vicinanze di un luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa. I militari hanno accertato la manomissione del braccialetto, così su disposizione della Procura di Verona è scattato l'arresto.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale, in studio Alessandro Derrico. L'ingresso di via Mezzacampagna della tangenziale sud è rimasto chiuso questa mattina per alcune ore a causa della perdita del carico da parte di un auto articolato. Il traffico è stato deviato dalla polizia locale e lo svincolo è stato riaperto attorno alle 13. Le piastre di cemento che il mezzo trasportava si sono staccate dal rimorchio, hanno sfondato il guardrail dello svincolo finendo nell'area verde. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il camionista è uscito però dalla cabina solo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. E i vigili del fuoco sono stati al lavoro anche a Sant'Ambrogio di Valpolicella per spegnere un incendio divampato in un'abitazione di via Case Sparse con Cadoro, la strada che sale a San Giorgio di Valpolicella. Sul posto hanno operato con due autobotti, un terzo mezzo per il rifornimento di acqua e un'autoscala. È arrivata anche una squadra da Bardolino. Nella casa viveva solo un anziano che non ha riportato intossicazioni. E poi i vigili del fuoco di Caldiero sono stati impegnati nello spegnimento di un rogo che ha interessato un casolare a Cazzano di Tramigna. Si preannuncia un inverno difficile sul fronte delle forniture di gas ed energia elettrica. ARERA provvede un aumento del 36% delle tariffe e la stessa Premier Meloni, come ha già fatto sul fronte dei carburanti, chiede ai gestori di intervenire. Eni ha preannunciato tariffe agevolate. Anche Magis sta per muoversi. La Multiutility si prepara al lancio di prezzi concorrenziali a metà ottobre sul mercato per tutti i 150.000 contratti delle città di Verona e Vicenza, garantendo un costo bloccato per 3 anni. L'offerta, ancora da quantificare nei dettagli, avrà bisogno di un'adesione specifica del nuove proposte, e se i prezzi all'ingrosso dovessero diminuire sarà sempre possibile recedere senza penali. Per fronteggiare il caro carburanti, la CGIL di Verona chiede un ampliamento dello smart working negli enti pubblici. La richiesta, inoltrata a tutte le amministrazioni pubbliche, nasce dalla necessità di contrastare a Verona l'impatto economico sempre più pesante dei costi del carburante sulla conseguente capacità di spesa delle famiglie e anche sulla tenuta delle retribuzioni. Nella sola provincia veronese la misura riguarderebbe diverse migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore amministrativo, le cui mansioni non dipendono strettamente da una presenza fisica in ufficio. La giunta comunale ha approvato un aggiornamento del quadro economico per la riqualificazione del palazzetto dello sport. Si chiamerà Pala Magis. Sentiamo.
5: Il Palasport diventa Pala Magis. La giunta ha approvato la riqualificazione generale del Palazzetto dello Sport, che potrà ospitare anche eventi internazionali. L'intervento, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, sarà realizzato tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica con Magis S.p.A. della durata di 10 anni. In cambio dei lavori, lo sponsor otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. Magis garantisce un intervento ulteriore rispetto a quello deliberato lo scorso maggio. Ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne, di sostituzione dei serramenti, di insonorizzazione interna e di rifacimento dell'asfalto del parcheggio, di ammodernamento degli spogliatoi e dei servizi igienici per il pubblico, si aggiungono il rinnovo dell'area hospitality del Palasport e il rifacimento di ulteriori servizi igienici.
3: Continuano i test per la Filovia. A partire dalle 8 di lunedì, le linee aeree di contatto in corrente continua della Filovia dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. Vietato qualsiasi contatto, anche indiretto, con le linee, e l'indicazione è tenersi a almeno 3 metri di distanza. In occasione dell'Ottobre di Pace 2026 a Verona si terranno 3 appuntamenti non violenti concentrati tra il 9 e il 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno come dedica agli 80 anni dalla nascita di Alexander Langer, che coincidono coi 30 dalla morte. Con il titolo Facitori di Pace vengono proposti questi appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alex Langer. Oggi è la festa dei nonni. Per festeggiarli, il Comune ha organizzato domani lo spettacolo gratuito Il Triangolo No, non lo avevi considerato, della compagnia Zero.it con la regia di Andrea Girardi. Si terrà alle 21 al Teatro Santa Teresa. In scena una commedia brillante adatta a tutta la famiglia, che punta a far riflettere il pubblico sulle frenesie e le complicazioni quotidiane. E parte anche la stagione al Teatro Modus. Sentiamo Tiziana Bronzato.
6: Rigenerare anzitutto luoghi e insieme le comunità, lo ha sottolineato l'assessore alla cultura Marta Ugolini annunciando la 10ª stagione di Teatro degli Orti Modus. 100 serate, 70 titoli. Quest'anno il filo conduttore.
7: Abbiamo il teatro, in cui sempre c'è il filo dedicato alla donna, con la rassegna Tu Donna. Abbiamo poi gli incontri d'arte, abbiamo poi la rassegna di Marco Campedelli e abbiamo poi una novità, Via dei Matti 3700, un ciclo di racconti per ridere e sorridere e riflettere della nostra città.
6: 4 nuovi spettacoli. Da novembre la compagnia Teatro Empiria con il debutto di Comics. A dicembre Anna Lamagnani, Laura Murari chiude la trilogia dedicata a grandi donne. A gennaio il nuovo riallestimento di Sognavamo di vivere nell'assoluto della compagnia Teatro Empiria. Infine Buongiorno tesoro, sul palco Andrea Castelletti e Laura Murari. Sono previsti anche eventi esterni. Modus è dunque uno spazio aperto per diverse altre proposte di artisti noti ed emergenti, sia locali che nazionali.
3: Con questo è tutto, me non resta che ringraziarvi della cortese attenzione e vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro giornale.
8: Meteo. Le previsioni per domani sabato 3 ottobre vedono un campo di alte pressioni abbracciare stabilmente la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico domani a Verona ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15, non ci sono allerte meteo.
9: Radio Verona, flashback.

0: professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
5: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
8: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: flashback. Selection. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 88 sa di felicità. Radio Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 3 ottobre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare stabilmente la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 15. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: 80-90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Osteriaverona.com. Tutte le strade del vino.

0: al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal primo all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
3: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con UpRent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 80-90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
10: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: Radio Verona. The Dance Club.
7: The Dance Club.

that's how I do it.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
0: I love Dance Club.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio Verona.
4: I love Dance Club.

toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.